0: sabato.
1: Rotation. Rotation.
2: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.

0: Il sabato con Manolo D-Man, Silvia Trix, Rotation.
1: Rotation.
2: L'idea dell'inizio. Questa di dare, se possibile, un nuovo senso musicale alle sette giornate, ai sette giorni della settimana. L'idea dell'inizio, dell'inizio. Prima a Liszt, luce, io ho composto l'opera Sirius. E Sirius era una composizione sulle quattro stagioni dell'anno e sulle quattro principi dello sesso, della natura, le colori. E dopo Sirius, dopo la composizione dell'anno, io ho cominciato di comporre la settimana. Dell'inizio.
1: Radio Onda Rossa, 87.9.
2: Le sette giorni, lunedì, la giornata della celebrazione della madre, della nascita dell'uomo e rinascita dell'uomo. Martedì, la giornata della guerra, confrontazione intellettuale e fisica. Mercoledì, la collaborazione, riunione. Giovedì, la giornata dell'apprendimento, la vita umana, la scuola verso la musica. Venerdì, la giornata della tentazione, il confronto sessuale in tutte le sue variazioni. Sabato, la giornata della morte fittiva.

domenica l'unione mistica con il cosmo, unione mistica, l'altro principio dello sesso per dare al nuovo un impulso per ricominciare la settimana con il lunedì, una spirale eterna dell'inizio.

0: Krause è nato presso Colonia il 22 agosto 1928 e le tre protagonisti che ho scelto sono Michele, il spirito dell'evoluzione, il creatore di un cosmo con tutti le stelle, pianeti e tutti gli esseri che vivono su questi corpi cosmici, e il secondo principio è Lucifero, il principio dell'universo che è contro l'evoluzione, l'idea dell'evoluzione attraverso la morte, attraverso il dolore, chi vuole stare nella luce pura, bianca, e Eva, il spirito dell'universo, chi vorrei ammigliorare la qualità delle essere, non solamente dell'uomo, ma tutti gli altri forme dell'esistenza, prima all'uomo, piante, animali, e poi il primo uomo, l'uomo sapiens, l'uomo faber, l'uomo ludens, e con prossima etapa l'uomo angelicus, e dopo delle uomini più perfetti, più intelligenti, più sani, più musicali.
1: Rotation.

0: Io sono, come tutti gli artisti, una bocca per il spirito universale che utilizza gli artisti di una epoca e una generazione per parlare con le uomini su questo pianeta. Io non posso usare le significazioni mia opera. Io ho delle visioni, delle idee che vengono, l'intuizione. E questo viene. Io non so ancora oggi esattamente che fare con questi concetti. Solamente io sento la musica, io vedo le principi come Sirius, durante il tempo di Sirius, io non sapevo perché Sirius è stato più importante per me dopo un certo tempo che Aldebaran o come Andromeda, non lo so, ma io ho fatto Sirius. Allora ci sono degli spiriti superiori che utilizzano certi recettori umani per trasmettere delle nuove principi, delle nuove idee, delle nuove forme. In questo senso mi sento veramente come un apparecchio radiofonico, se lei vuole, ma lavoro molto e voglio essere il più fedele possibile e introdurre il minimo di mio interesse egocentrico. Dall'inizio, l'idea
1: dell'inizio. Radio Onda Rossa 87.9.
2: Karl-Heinz Stockhausen è nato presso Colonia il 22 agosto 1928.

0: molto duro. Io ho letto oggi qualche reazione alla prima assoluta di sabato 7 maggio e io ho visto che ci sono molti spiriti opposti, molto furioso contro questa, come dicono, mitologia stoccausaniana, eccetera, molte reazioni negative, e non è facile sempre di continuare. Io vengo di un luogo di questo pianeta molto semplice, di una famiglia estremamente semplice, non degli artisti e non assolutamente non cultivati all'inizio, e di un passo all'altro mi sono trovato solo perché ho perduto le parenti dopo qualche anni della vita, e ho trovato solo, completamente isolato, mia via di apprendere, di studiare, e il talento musicale non è mio talento, io l'ho, mia madre cantava bene, hanno detto, io non lo so, mio padre ha preso violino autodidattico e un po' di pianoforte come
1: un magister delle scuole primarie.

Et di più in più io ho scoperto che comporre era mio talento e io non ho mai fatto altre cose dopo gli studi al conservatorio e finalmente molte persone della musica dicono che questa musica vale e ha qualcosa di nuovo sempre e annuncio un'altra tappa della storia musicale e della percezione. Io ho lavorato 36 anni nelle studie della musica elettronica perché questo mi interessava enormemente e mi interessa ancora oggi di lavorare all'interno del suono. Sono anche un bambino dell'epoca dopo guerra, della scienza atomica, della scienza della genetica e soprattutto della nuova astronomia che ha scoperto delle galassie nuove, dei principi dell'universo, dell'evoluzione dell'universo, eccetera. Tutti questi nuovi allargamenti della coscienza umana sono a mia disposizione e basta di studiare e di continuare per partecipare a questa enorme rivoluzione della coscienza umana.

0: Rotation.
1: Mio padre. Come l'ho detto prima, era un maestro delle scuole primarie e noi abbiamo cambiato il luogo molte volte. Siamo stati solamente qualche volta, solamente
2: in
1: un villaggio e poi abbiamo cambiato. E questo era importante, di avere il sentimento di non essere sempre
2: nella stessa casa,
1: nello stesso villaggio, ma di cambiare molto presto, perché il spirito nella famiglia era di non essere fissato. Altra cosa, mio padre amava molto il teatro. E in ogni villaggio lui ha cominciato un gruppo degli attori amatori, e lui ha diretto questi gruppi per fare dei pezzi di teatro della folklore con i temi della prima guerra mondiale, eccetera, situazioni molto comici dei soldati alla frontiera, eccetera. Io ho sempre partecipato, sono andato con mio padre e mi ricordo a tante situazioni in cui gli adulti avevano dei costumi e hanno giocato come io pensavo a questo teatro. O altre cose, io mi ricordo un giorno in un piccolo fiume nel villaggio c'era un grande elefante e questo mi sembrava molto strano.
3: Io sono stato
1: un bambino di 70 centimetri, 80 centimetri, e nel nostro villaggio un elefante. Non avevo capito a questo momento che c'era un circo che aveva degli elefanti e che questo elefante era qui per la pubblicità, per far venire la gente, eccetera. Mio padre ha sempre cacciato, era un cacciatore di passione. E io sono sempre andato con lui, quando dice sempre, veramente 2 o 3 volte alla settimana, in pomeriggio, per fare rumore sotto le boschi e nel...
4: Far venire fuori la preda.
1: Sì, fuori mio padre era dall'altra parte con il fucile. E io avevo un cane, con mio padre naturalmente, e io sono andato molte volte anche durante la notte con mio padre sul bicicletto alla caccia, e io ho dormito regolarmente su questo cane.

Anche io avevo un piccolo fucile. Molto, molto felice. Sì e no, perché mia madre era molto malata dopo il terzo bambino in meno di 3 anni. E era molto disturbata mia madre perché non c'erano dei soldi a casa. Allora mangiare è stato molto difficile perché mia madre non aveva mai soldi. E madre e padre avevano delle discussioni permanenti sui soldi. Allora, è un messaggio di tutti questi aspetti felici e triste. È triste. È triste. È triste. È triste. È triste.

mio padre anche voleva che ogni giorno alla fine delle 4 o 5 ore dell'apprendimento alla scuola, l'ultima ora era l'ora di cantare. Io ho conosciuto molti canti popolari, anche in due o tre voci. E mio padre anche scriveva delle piccole poemi sull'importanza storica del villaggio, di certi monumenti, certi castelli, eccetera. Nuovi monumenti erano costruiti e lui era anche il leader, come si dice, e io potevo memorizzare facilmente le poesie, e lui ha scritto le poesie e mi ha messo su un nuovo monumento, e io devo dire queste nuove poesie al pubblico. Queste sono le impressioni molto importanti. Io ho passato delle mesi, ogni anno, 4 o 5 mesi, guardandole, non guardando, come si dice, per fare attenzione alle vacche. Io, con un altro amico a me, abbiamo fatto le fuochi per preparare il nostro nutrimento. Io potevo cacciare anche le pesci nelle ruscelli, io potevo cacciare le pesci con le mani. Molta natura, ho lavorato sempre fisicamente fino a 19 anni una fattoria. La madre di mio padre aveva due vacche e qualche altri animali, molto povero, e anche le parenti di mia madre. Io ho passato tutte le vacanze della scuola in queste fattorie, lavorando fisicamente. Io ho sempre guadagnato dei soldi. L'ultimo anno di mio studio al ginnasio, anche dopo la guerra, io ho lavorato tutto un anno in una fattoria, ogni giorno, dalle 6 della mattina fino alle 10 della sera, con gli animali, eccetera.

Ora le circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi adatti alla realtà di oggi. Bisognerà aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere, può coinvolgere.

0: come le è venuta l'idea alla vocazione musicale? Come ha capito che quello era il suo destino?
1: Quando avevo 6 anni, mio padre ha contattato l'organista di un altro villaggio, a Altenberg, per avere delle lezioni, una lezione alla settimana del pianoforte. Il mio padre aveva un vecchio pianoforte e io ho cominciato a riapprendere il pianoforte, e dopo poco tempo io potevo suonare tutte le canzoni che io ho sentito alla radio. L'organista mi ha sempre preso quando c'era una riunione delle società, delle donne, delle fraternità, e mi ha fatto suonare certi pezzi, e tutti gli adulti erano contenti. Io avevo abbastanza bere, dolce, eccetera, e qualche soldi, e di più in più io avevo la possibilità di suonare anche per la danza, per le lezioni della danza, e io ho guadagnato molto per questo talento. Durante i miei studi a Colonia io ho guadagnato tutta la vita, 5 anni, suonando ogni notte in un bar o in un ristorante come pianista.
2: Rotation.
0: Lei, come dicevamo prima, ha scritto un ciclo musicale, Sirius, che è dedicato anche proprio ai 12 segni dello zodiaco. Lei è nato alla cuspide tra Leone e Vergine. Si fa determinare dall'oroscopo, e fino a che punto?

0: Rotation, Radio Onda Rossa, 87.9.
1: Il sabato.
2: Rotation. Rotation.
3: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

Ora le circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi. Ora le mi adatti alla realtà di oggi. Bisognerà. Circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi ad aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgere. Adatti alla realtà di oggi. Bisognerà. Aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgere. Può coinvolgere.

We'll be right back.

Radio Onda Rossa 87.9. Radio Onda Rossa 87.9.

0: com'è? Le è venuta l'idea, la vocazione musicale? Come le è capito che quello era il suo destino?
1: Quando avevo 6 anni, mio padre ha
0: capito che quello era il suo destino.
1: Quando ho contattato l'organista di noi, avevo 6 anni, mio padre ha privilegio a Altenberg, per contattato l'organista di nostro avere delle lezioni, una villaggio a Altenberg per lezione alla settimana del pianoforte. Padre aveva un vecchio pianoforte e io con alla settimana del pianoforte. Cominciato a prendere il pianoforte e dopo poco tempo io potevo. Padre aveva un vecchio pianoforte e io cominciavo a suonare tutte le canzoni che io ho sentito altri a prendere il pianoforte e dopo poco tempo io potevo alla radio, l'organista mi ha sempre suonare tutte le canzoni che io ho sentito preso quando c'era una riunione delle radio, l'organista mi ha sempre società delle donne, delle frate, preso quando c'era una riunione delle socialità e mi ha fatto suonare certi pezzi, città delle donne, delle fraternità, e tutti gli adulti erano contenti. E mi ha fatto suonare certi pezzi, io avevo abbastanza bere, e tutti gli adulti erano contenti, dolce, eccetera, e con qualche soldi, io avevo abbastanza bere, e di più in più io avevo la possibilità, dolce, eccetera, e con qualche soldi di suonare anche per, e di più in più io avevo la possibilità la danza per le lezioni della danza di suonare anche per la danza e io ho guadagnato molto per danza per le lezioni della danza per questo talento e io ho guadagnato molto durante i miei studi a Colonia io ho guadagnato tutto questo talento durante 5 anni suonando ogni notte in i miei studi a Colonia io ho guadagnato tutta la vita in un bar o in un ristorante come pianista 5 anni suonando ogni notte in un bar o in un ristorante come pianista
2: Rotation. Rotation.
0: Dicevamo prima, ha scritto un ciclo musicale, sì. Lei come è dedicato anche proprio ai 12 segni dello zodiaco? Dicevamo prima, ha scritto un ciclo musicale, Sirius, che lei è nato alla cuspide tra Leone e Vergine, dedicato anche proprio ai 12 segni dello zodiaco. Si fa determinare dall'oroscopo. Lei è nato alla cuspide tra Leone e Vergine. E fino a che punto? Si fa determinare dall'oroscopo.

Thank you.

0: Gravitation, Radio Onda Rossa. 87.9. Gravitation, Radio Onda Rossa.
1: Il sabato.
2: Rotation, rotation.
0: 87.9.
3: Sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Il sabato.
2: Rotation, rotation.
3: Il sabato.
1: Radio Onda
3: dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Da Rossa.

23 su Radio Onda Rossa. Il sabato c'è Rodesia. Dalle 23 su Radio Onda Rossa.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Isika Baka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Deligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kane Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere El Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helico Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Grazie all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Dele Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affection.

0: chiamare in diretta e come annunciato andiamo a parlare invece ora della Peace Walk. Abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei? Ci senti?
1: Eccomi qua.
0: Eccoci. Che già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
1: È giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso ci troviamo, siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
0: E quindi fatti un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede?
1: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane, questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio di una della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre si ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre

0: iniziale, no, la proposta è: vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, fai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è veramente, è questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa: unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
1: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello, e c'è un sito di riferimento dove si può andare?
0: Il sito di riferimento si chiama Peacewalk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, presso, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
1: sì,
0: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
1: sì,
0: e abbiamo unito le forze, varie associazioni. Io rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche i comitati della pace di zona, insomma, ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
1: Benissimo, e allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa,
0: sì,
1: e magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
0: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti, aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata, e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo, come in un terremoto di 20 anni dopo la fine dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici, un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante, che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
1: Benissimo, ti ringrazio ancora, e quindi a risentirci,
0: ciao,
1: a breve.
0: Ciao, allora,
1: ciao.
0: Arrivederci a tutti.
1: Buon cammino.
0: Ciao. Saluto.

0: iniziamo sugli 87 e 9 i redazionali come annunciato e iniziamo a parlare di Gaza con Michele Giorgio, di giornalista del Manifesto. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Eccoci. E, quindi sì, ti chiedo di raccontarci, come spesso facciamo, la situazione a Gaza e Cisgiordania, e soprattutto c'è un tuo articolo sul Manifesto di oggi proprio su questo argomento, sulle milizie che vengono, milizie interne a Gaza, di Gazawi, che vengono sostenute e finanziate da Israele per diciamo ovviamente per i propri interessi e quindi sì, se ci puoi iniziare a raccontare di questa situazione e poi ti chiederò altro.
1: Sì, quello delle milizie mercenarie è un problema che esiste già più o meno da un anno e mezzo, quando si è cominciato a parlare di questo Yasser Abu Shabab che aveva annunciato un palestinese beduino della zona di Rafah, della tribù dei Karabin, che aveva annunciato di aver formato una sua organizzazione chiamata Forze Popolari, dicendo che questa forza avrebbe agito contro Hamas, che Hamas era tutto il problema di Gaza e che bisognava rivoltare la situazione. In realtà poi lo stesso Netanyahu, tempo dopo, qualche mese fa, appunto, ha ammesso che Israele stava lavorando intensamente per allestire delle milizie formate da palestinesi mercenari, evidentemente di Gaza, per servire gli interessi di Israele. Abu Shabab è stato ucciso, tra l'altro, lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, però la sua milizia è rimasta in piedi ed sono rimaste in piedi altre milizie palestinesi mercenarie che agiscono nel nord di Gaza, nella parte centrale, oltre che nel sud. Inizialmente Israele aveva presentato queste forze, queste organizzazioni, come l'embrione di una alternativa più politica che militare ad Hamas, cioè delle forze che dimostravano che i palestinesi non volevano più Hamas a Gaza e che occorresse cambiare rotta anche attraverso di loro. In realtà Israele sempre di più utilizza queste milizie per operazioni militari vere e proprie. L'ultima è stata appunto qualche giorno fa, quando Israele, con una sua unità speciale in coordinamento con una o più milizie mercenarie, ha cercato di rapire un altro responsabile di Hamas. Non è chiaro se questa azione sia riuscita, pare però che sia riuscita a catturare un altro ufficiale dell'intelligence di Hamas, Muin Arabir, e il ferito l'avrebbero portato in Israele. Sai, fatto che c'è stato uno scontro a fuoco, questa nella zona di Al-Katiba, e Israele ha addirittura usato l'aviazione per coprire questa azione, per coprire le milizie mercenarie, sganciando ben 12 missili sulla zona di Al-Katiba pur di favorire questa azione di sequestro. Questo dimostra appunto che la questione delle milizie mercenarie è sempre più importante ed Israele evidentemente pensa di utilizzarle sempre di più anche per esporre i suoi soldati a meno rischi quando deciderà di effettuare delle operazioni militari all'interno della striscia, e naturalmente questo fa immaginare un altro scenario politicamente, militarmente drammatico per i palestinesi. Naturalmente in una situazione, quella di Gaza, e come sapete da un punto di vista umanitario è catastrofica, dove non si trova nessuna non si trova alcuna possibilità di ad uscita politica, e tra l'altro il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ribadito un paio di giorni fa che Israele mantiene sempre operativi piani per la cosiddetta emigrazione volontaria, cioè l'espulsione della popolazione palestinese di Gaza. Secondo il ministro Katz, l'80% dei palestinesi di Gaza vorrebbe andare via, non possono farlo perché non c'è nessun paese disposto ad accogliere, l'Egitto non vuole farli passare sul suo territorio. Noi naturalmente non abbiamo degli strumenti per poter dare una valutazione rispetto a questa percentuale data da Gaza. Sicuramente c'è una parte dei palestinesi di Gaza che, viste le condizioni in cui la distruzione di Gaza causata da Israele, l'immensità della catastrofe umanitaria, ecco, questi palestinesi forse vorrebbero uscire per qualche tempo e tornare quando Gaza sarà ricostruita, ammesso che ciò avvenga. Ma nessun palestinese ha mai manifestato, o comunque tranne una percentuale davvero infinitesimale, l'idea di dover lasciare Gaza per sempre e di andare via in massa dalla striscia di Gaza. Per cui questa emigrazione volontaria, sottolineiamolo, è una espulsione mascherata, una pulizia etnica mascherata della striscia.
0: Sì, e poi neanche tanto mascherata, nel senso che appunto è evidente nel quadro complessivo delle intenzioni di Israele, insomma, su Gaza, mi sembra. E volevo chiederti anche, è notizia di oggi, è stata letta come nella rassegna stampa, a Gerusalemme praticamente le scuole cattoliche hanno fatto uno sciopero, non hanno iniziato le lezioni che dovevano iniziare il 1 settembre, perché non sono stati dati permessi a circa 70 insegnanti dalla Cisgiordania palestinesi per iniziare le lezioni il 1 settembre. È una notizia riportata su molte testate, ovviamente cattoliche, sul Messaggero, ma comunque
1: ma veramente anche sul Manifesto, perché
0: hai anche sul perfetto, ok, scusami, non l'avevo trovato. Perfetto.
1: Vabbè, a parte i giornali eccetera, sì, è una notizia importante che si ripete ogni anno, ma quest'anno assume una drammaticità politica ancora più evidente, perché Israele ha deciso di imporre con maggior impegno il suo programma scolastico nelle scuole palestinesi di Gerusalemme Est, quelle private e quelle pubbliche. Nell'idea della destra israeliana evidentemente c'è anche quella di imporre il controllo israeliano su tutta Gerusalemme. Noi lo ricordiamo, la parte est di Gerusalemme, quella palestinese, è stata occupata nel 1967 con le armi da Israele, che poi se l'è annessa facendola diventare parte della sua capitale non riconosciuta, sottolineiamo anche questo, internazionalmente. E sta di fatto che evidentemente vuole imporre, anche da un punto di vista educativo, culturale e a molti altri livelli, il suo controllo, la sua occupazione, per cui i palestinesi dovranno seguire un programma scolastico dove si parla di come essere un cittadino di Israele, stato ebraico e democratico, così dice questa frase che su molti libri di testo, soprattutto quelli di educazione civica, mentre i palestinesi di Gerusalemme non sono neanche cittadini di Israele. In stragrande maggioranza erano e restano dei residenti permanenti, perché Israele ha assegnato loro questo status dopo l'occupazione. Non hanno il passaporto israeliano, hanno spesso un lasciapassare o un passaporto giordano, perché la Giordania controllava Gerusalemme Est tra il 1948 e il 67, e quindi dovranno seguire un programma scolastico in cui si parla dei valori di Israele, delle istituzioni israeliane, cose che in cui loro evidentemente non credono, visto che non sono cittadini israeliani, e molto altro. Dovranno appunto seguire questi programmi, non più quelli dell'autorità nazionale palestinese di Ramallah, che dopo gli accordi di Oslo, in accordo tra l'altro con Israele, forniva il programma scolastico, anche i libri di testo per le scuole palestinesi a Gerusalemme Est. In tutto questo ci sono anche le scuole cristiane che affrontano un problema molto serio, che è quello che molti dei loro insegnanti e dipendenti amministrativi non riescono a raggiungere la città perché non hanno ottenuto i permessi da Israele. In corso una trattativa, si cerca di trovare una soluzione, ma puntualmente ogni anno Israele revoca i permessi. Tra l'altro adesso, da quest'anno, c'è una nuova legge varata dalla Knesset israeliana, dal Parlamento, che in pratica proibisce l'impiego nelle strutture scolastiche di Gerusalemme, quindi anche in quelle palestinesi, di personale insegnante o amministrativo che ha conseguito i suoi titoli di studio in Cisgiordania, quindi nel sistema scolastico dell'autorità nazionale palestinese. È un problema molto serio, perché molti di questi insegnanti, come sottolineano le istituzioni cristiani a Gerusalemme, le varie chiese e non solo, sono palestinesi della Cisgiordania, che hanno studiato lì e che avevano trovato lavoro a Gerusalemme, lavoro che adesso rischiano seriamente di perdere che difficilmente troveranno poi in Cisgiordania. Naturalmente tutto questo con il problema che c'è per i ragazzi palestinesi, parliamo di alcune migliaia di studenti che studiano nelle scuole cristiane, che tra l'altro vorrei anche rimarcarlo, sono frequentate da tantissimi studenti anche musulmani, non palestinesi musulmani, non cristiani, quindi, e che dovranno evidentemente questi ragazzi rinunciare a tanti insegnanti se non riusciranno questi ultimi ad avere i permessi.
0: Bene, ti ringrazio per gli aggiornamenti. Mi spiace, ancora l'ho trovato adesso il tuo articolo sul Manifesto proprio su questo, e diciamo che il controllo dei programmi e l'ingerenza dello Stato nelle istituzioni scolastiche lo stiamo anche iniziando a sentire molto sulla nostra pelle anche qui in Italia, anche se in maniera decisamente diversa, ma è qualcosa di cui poi parleremo a lungo in radio, e quindi ti ringrazio molto e a risentirci.
1: Ringrazio voi e vi auguro buon lavoro, un saluto ai radioascoltatori.
0: Grazie, a presto, ciao.

in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, andando in conclusione di rassegna stampa e dedicando uno spazio che ci sembra veramente fondamentale alla vicenda autisti inventati. Torniamo appunto in breve, se qualcuno che ci ascolta non sapesse di che stiamo parlando, perché è importante allargare la pletora di chissà cosa è successo, perché bisogna assolutamente mobilitarsi. In breve, il 26 agosto di quest'anno il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite OFAC, il settore che gestisce e applica sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato Autistici Inventati, un collettivo italiano nato nel 2001 che fornisce infrastrutture digitali a movimenti attivisti, mail, hosting, mailing list, chat, videoconferenze, streaming e servizi legati alla privacy e all'anonimato. Washington lo ha designato come specially designed global terrorist, cioè sostenitore di terroristi, sostenendo che abbia fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico a terrorismo e a organizzazioni già sanzionate. Autistici Inventati respinge le accuse e sostiene che la propria attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale e infrastruttura per la libertà di comunicazione. È questo ovviamente che dobbiamo difendere tutti e tutte, insomma, anche perché poi questa questione delle sanzioni, ne è stato parlato da questi microfoni in un lungo ponte radio che trovate ancora online su questa questione. Sono sanzioni che vengono così calate dall'alto, non c'è dietro un'autorità giudiziaria a cui si può fare ricorso o cose di questo genere. Cioè, intanto ti staccano da tutto il mondo economico e finanziario e poi si sta a vedere. Quindi, insomma, importante esserci, firmare la petizione. E un altro aspetto importante riguarda banca etica su cui ha il conto Autistici Inventati. Banca Etica ieri è intervenuta, insomma, ieri l'altro, con un comunicato che è stato letto da questi microfoni. Banca Etica, a cui soci e correntisti chiedono, con una lettera che sta girando, di non chiudere il conto. Ma è una questione molto complessa, perché, come dire, il sistema finanziario e bancario è quello. Però ci si chiama etica e qualcosa bisogna fare. Su questo vi leggiamo adesso anche un intervento dell'economista Volpi, che abbiamo preso dai social media. Volpi scrive, che è un post che scrive malvolentieri e con amarezza: l'afa dell'agosto 26 non è stata soltanto meteorologica, ma ha portato con sé una tempesta geopolitica che ha scosso le fondamenta della sovranità digitale e finanziaria italiana, segnando forse il punto di non ritorno per l'esperimento della finanza alternativa nel nostro paese. Al centro di questo scontro si trova il destino di Autistici Inventati, lo storico collettivo di attivismo che per 25 anni ha garantito spazi di libertà espressiva, anonimato digitale, e che oggi si ritrova paradossalmente schiacciato tra le ambizioni tecnocratiche del nuovo Rain Group di Mario Draghi e il pugno di ferro della politica estera statunitense. La vicenda è precipitata il 26 agosto, quando il segretario di Stato americano Marco Rubio ha firmato un provvedimento senza precedenti, inserendo il collettivo Autistici Inventati nella lista degli Specially Designated Global Terrorist, e accusandolo di fornire l'infrastruttura tecnologica per il coordinamento di movimenti eversivi transnazionali. Questa mossa ha innescato una reazione a catena immediata e devastante attraverso il meccanismo del de-risking finanziario, costringendo Banca Etica a compiere un atto che contraddice la sua stessa ragion d'essere, la chiusura unilaterale dei conti correnti del collettivo. In altre parole, il calcolo del rischio che la banca
si assumeva per il mantenimento in vita dei conti di Autistici Inventati, dopo il provvedimento di Rubio diventa l'elemento dominante rispetto all'azione etica della banca stessa. La vicenda peraltro è complicata da un elemento altrettanto recente. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza molto rilevante che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle sanzioni statunitense sul suolo europeo, prendendo le mosse dal caso di un cittadino sloveno il cui conto corrente era stato chiuso unilateralmente proprio dall'istituto bancario. L'uomo era stato inserito nelle liste nere del Dipartimento del Tesoro, da questo OFAC di cui dicevamo poc'anzi, un provvedimento che aveva spinto la banca, per timore di ritorsioni americane e per una politica di estremo de-risking, a interrompere ogni rapporto finanziario. Con questa pronuncia i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento di blocco dell'Unione Europea, il Blocking Statute, prevalgono sulle decisioni politiche dei paesi terzi. La Corte ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi esclusivamente su provvedimenti amministrativi stranieri, qualora questi non siano stati recepiti formalmente dall'ordinamento europeo o dalle Nazioni Unite. Secondo la sentenza, l'integrità del sistema bancario dell'Unione Europea non può essere sacrificata sull'altare della politica estera di Washington. Gli istituti di credito hanno l'obbligo di fornire motivazioni concrete, oggettivi e conforme al diritto comunitario prima di procedere a una chiusura, garantendo che nessun cittadino europeo venga privato dell'accesso ai servizi finanziari essenziali a causa di una morte civile decretata oltreoceano. Questa decisione rappresenta un precedente fondamentale anche per casi come quello di Autistici Inventati, ribadendo che la finanza europea deve rispondere alle leggi di Bruxelles e non ai decreti di segretari di Stato stranieri, salvaguardando così l'autonomia economica dei residenti dell'Unione di fronte alle crescenti pressioni della geopolitica statunitense. In realtà Banca Etica, nonostante questa pronuncia, ha ritenuto appunto che l'eccesso di rischio finanziario di una decisione contraria alle decisioni dell'amministrazione USA non consentisse il mantenimento in vita dei conti di Autistici Inventati. La finanza in sostanza prevale su qualsiasi altro aspetto, difficile da spiegare a chi sceglie banca etica proprio per la sua diversità sostanziale. Non importa quanto una banca si chiami etica o attenta ai diritti sociali, nel momento in cui il sistema dei pagamenti internazionale è mediato dal dollaro e regolato dalle liste di proscrizione del Dipartimento di Stato, l'autonomia decisionale di un istituto come Banca Etica svanisce, trasformandola in un semplice terminale esecutivo di decisioni prese oltreoceano. Il rischio è che questa vicenda non sia un caso isolato, ma il modello di una nuova architettura finanziaria dove la compliance alle direttive USA diventa il filtro definitivo che decide chi ha il diritto di esistere economicamente, chi deve essere cancellato. Se una banca nata per sostenere il dissenso e l'innovazione sociale non può più proteggere un cliente come Autistici Inventati di fronte a un'accusa politica mossa da una potenza straniera, allora il concetto stesso di finanza etica rischia di svuotarsi di significato, riducendosi a una gestione cosmetica del risparmio che si ferma esattamente dove iniziano gli interessi della sicurezza nazionale americana. In questo scenario il think tank di Draghi funge da ponte verso una normalizzazione dove l'efficienza del mercato e la stabilità del sistema bancario prevalgono sistematicamente sulle libertà civili, lasciando intendere che nell'Europa del 26 non ci sia più spazio per zone d'ombra digitali o per le banche capaci di resistere alle pressioni della geopolitica. La fine del rapporto tra banca etica e collettivo Autistici Inventati non è dunque solo una disputa contrattuale, ma il funerale della sovranità bancaria italiana, celebrato sotto l'egida di Marco Rubio e con il silenzio assenso delle nuove elite finanziarie europee che vedono nella tracciabilità totale, nell'allineamento atlantico, l'unico futuro possibile, a costo di sacrificare l'ultimo baluardo del dissenso tecnologico e l'anima stessa del credito cooperativo. Insomma, un intervento molto importante che ci torna a dire che è importante far sentire il proprio dissenso a banca etica, soprattutto da parte di chi ha un conto, è socio, socia di quella banca. C'è appunto una
petizione che firma, ma potete anche scrivere insomma a nome proprio. Ma direi che questo intervento di Volpi tira fuori anche un'altra cosa molto importante. Visto l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che appunto, ve lo ripeto, che pone un argine fondamentale proprio all'influenza extraterritoriale delle sanzioni statunitense sul suolo europeo, ha preso le mosse da un caso di un uomo sloveno che è stato inserito nelle liste nere, così come autistici inventati, la Corte Europea ha stabilito che il diritto al conto di base e i principi di sovranità sanciti dal regolamento dell'Unione Europea, dal regolamento di Brocco, prevalgono sulle decisioni politiche di terzi, e la Corte Europea ha chiarito che una banca operante nell'Unione non può procedere alla risoluzione automatica di un contratto basandosi solo su provvedimenti amministrativi stranieri, a meno che questi non siano recepiti dall'ordinamento europeo delle Nazioni Unite. Ecco, allora, visto questo pronunciamento della Corte Europea, oltre a parlare con Banca Etica in modo piuttosto deciso, credo che sarebbe anche utile che si svegliassero dal loro sonno sinceramente vergognoso le parlamentari e i parlamentari europei di tutto il centro-sinistra. Sto parlando del PD, del PD, sto parlando di AVS, sto parlando per esempio a Salis, batti un colpo se ci sei, sto parlando a Fratoianni e a tutto quel mondo. Certo, non ci basta un comunicato molto così pieno, ancora non filato dentro tutto, da Ceuta a autistici, ma bisogna qua lavorare proprio nelle istituzioni. Vi siete candidati, siete stati votati, state là, adesso sarebbe il momento di farsi sentire, perché questa questione autistici inventati è molto rilevante, e lo sarebbe anche se riguardasse solo autistici inventati, ma qui si rischia a cascata. Ecco, direi che con questo possiamo concludere, diciamo, la rassegna di oggi, anche se quest'ultima parte, insomma, di rassegna aveva abbastanza poco.

0: E rientriamo in voce sugli 87.9, scusate per qualche minuto di ritardo, ma come annunciato poco fa abbiamo una corrispondenza dal Libano con Mauro Pompili, corrispondente freelance appunto da Beirut. Ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti, io vi sento bene.
0: Perfetto. E quindi niente, negli ultimi giorni hanno visto ancora bombardamenti nel sud del Libano da parte di Israele, e come proseguono da molto tempo ormai, malgrado gli accordi di una tregua del giugno scorso, ma malgrado gli accordi i bombardamenti sono continuati, gli incendi continuano, e quindi volevo chiederti appunto di raccontarci la situazione e poi anche la situazione degli sfollati di cui avevamo già parlato, che erano arrivati anche ovviamente a Beirut, ma che tornano e tentano in ogni modo di tornare nelle loro terre.
1: Sì, di fatto da parte israeliana la tregua non c'è mai stata, cioè i bombardamenti, gli attacchi con droni sia al sud sia in parte della Becca sono continuati quotidianamente, e quasi quotidianamente si registrano morti libanesi. E oggi, proprio notizia dell'ultima ora, questa notte o prima mattinata, sono stati rapiti o arrestati, lascio a voi scegliere il verbo, 15 persone in un villaggio libanese da parte dell'esercito israeliano, tra cui almeno un membro del consiglio comunale. Quindi c'è proprio una continua escalation da parte israeliana, mentre per adesso si registra ancora un rispetto della tregua da parte di Hezbollah. Cosa significhi questo? Non è facile interpretarlo. Molto probabilmente significa che in gran parte tutte le forze anti-israeliane della regione stanno aspettando come evolve la situazione regionale, fondamentalmente la situazione in Iran, visto che anche questa mattina l'Iran ha risposto agli attacchi americani bombardando il Kuwait, ieri ha bombardato le basi americane in Bahrain, Giordania, ed è molto significativo che in questi ultimi giorni l'Iran abbia smesso di colpire le basi americane in Arabia Saudita, e probabilmente questo è legato a quella proposta da parte dei paesi che hanno dato vita al patto della Mecca, Pakistan, Arabia Saudita e Turchia, che anche l'Iran ne entri a far parte. Cioè, di fatto quello che si sta registrando qui è la creazione di un fronte, da un lato sicuramente anti-israeliano e dall'altro lato un fronte che cerca sempre di più di staccarsi dagli Stati Uniti e che coinvolge paesi assolutamente diversi fra di loro. Cioè, pensare che Arabia Saudita e Iran possano, e Turchia possano sedere insieme a un tavolo in cui si parla di difesa comune, qualche mese fa chiunque l'avesse detto sarebbe stato preso per pazzo. Tutto questo pesa ovviamente sulla situazione in Libano. La situazione in Libano è una situazione di uno stallo apparente, cioè al di fuori del sud e di parte della Becca, il Libano sembra vivere in una bolla in cui la vita procede normalmente, in cui il ministro dell'educazione dice che fra poco riapriranno tutte le scuole, proprio perché gran parte degli sfollati a cui facevi riferimento non sono più nelle scuole che erano stati usati come shelter. La maggioranza è rientrata o si è avvicinata il più possibile alle proprie case, o a quello che resta delle proprie case in molti casi, ai propri terreni, e dall'altro c'è la violenza di un'invasione che sembra non avere nessun limite etico, nel senso che le ultime denunce contro Israele parlano di una cosa che può far sorridere, ma l'esercito israeliano sta rubando gli olivi libanesi. Gli olivi libanesi sono molto simili a quelli della nostra Puglia, cioè sono piante secolari, enormi. E allora quelli che non sono stati bruciati, in molti casi sono letteralmente presi e portati oltre confine. In più stanno nel territorio, nel pezzettino di territorio che controllano, stanno radendo al suolo qualunque cosa, stanno continuando a usare fosforo bianco e altri pesticidi che di fatto rendono incoltivabile la terra.
0: Ecco,
1: Quindi
0: e questo anche nel quadro in cui a dicembre cesserà la missione di interposizione delle Nazioni Unite appunto nel sud del Libano. C'è cioè la notizia che il ministro Katz della difesa israeliano ovviamente si oppone a un rinnovo della missione in cui anche il governo italiano tramite Tajani si era, diciamo, reso disponibile a proseguire con un post UNIFIL.
1: sì, le posizioni sono estremamente distanti. Il governo libanese ovviamente vorrebbe che ci sia una nuova missione, un mandato rinnovato, qualsiasi cosa, e ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che controlli, perché poi purtroppo, per fortuna, il compito dell'UNIFIL è stato in questi anni semplicemente quello del monitoraggio. No. È stato un ruolo molto importante, non svegliamo, non buttiamo a mare il lavoro di UNIFIL. UNIFIL non ha solo monitorato quello che avveniva, UNIFIL per quasi 20 anni è stata una camera di decompressione estremamente importante che per quasi 20 anni è riuscita ad evitare l'esplosione del conflitto. Era l'unico luogo, c'era la famosa tripartita, dove si incontravano l'esercito libanese, quindi anche Hezbollah, l'esercito israeliano e i membri dell'UNIFIL. Questa cosa per 20 anni ha garantito una situazione di pace, fino a che Israele non ha perso i lumi della ragione, forse, non saprei più cosa pensare, sinceramente, visto che in questo momento è in guerra con 7 paesi della regione, continua l'espansione in Siria, i tentativi di espansione in Siria. Quindi UNIFIL ha avuto un ruolo fondamentale al di là di quello del monitoraggio. E ovviamente il governo israeliano non vuole nessuno che faccia monitoraggio. Il governo libanese e la politica libanese tutta stanno cercando invece di ottenere che una presenza internazionale sotto il cappello delle Nazioni Unite rimanga nel sud del Libano. La strada è in salita, vedremo cosa succede. Ci sono molte idee in ballo, c'è anche l'idea di una forza non Nazioni Unite fatta da Francia, Forza Italia, altri paesi, ma questo diventerebbe abbastanza complicato perché sarebbero forze militari di paesi esteri presenti sul territorio, se non hanno il cappello Nazioni Unite.
0: Al quale
1: Quindi
0: ovviamente questa azione appunto prevista, cioè prevista, che ipotizzata con Francia e Italia, naturalmente gli Stati Uniti si oppongono, sostenendo
1: certo.
0: Israele.
1: Sì, questo è ben chiaro. Cioè, in questo momento sul fronte libanese, Stati Uniti e Israele sono un tutt'uno. Proprio oggi un emissario libanese è tornato a Tel Aviv nel tentativo di riaprire quegli accordi di giugno a cui ti riferivi, che sono accordi che in realtà sono un semplice foglio di carta che non sono mai stati ratificati e che, su come sono stati scritti quei 14 punti, il Libano non potrebbe neanche ratificare perché sarebbero anticostituzionali in molti passaggi.
0: Ah sì,
1: Diciamo
0: e
1: che
0: in effetti dal governo libanese è stata fatta la richiesta di stracciare questi accordi perché appunto non possono essere, diciamo, non sono costituzionali, appunto, giusto?
1: ma soprattutto c'è la quasi totalità della popolazione libanese che non vuole gli accordi in questi termini, cioè che vuole di fatto appaltare, cedere una parte del territorio a Israele. E non è solo territorio agricolo. Cioè, non dimentichiamo che ci sono due elementi importanti per cui Israele vorrebbe un pezzo di Libano. Uno è un elemento che Israele si porta dietro dal 48. Israele, quella parte del Libano e il Libano sono l'unica risorsa d'acqua reale della regione. E controllare il fiume Litani vuol dire controllare un corso d'acqua dolce che si stima possa dare acqua a circa 1 milione di persone, tanto per dirne una, più le varie sorgenti che ci sono nella regione. L'altra è che in ballo c'è un enorme giacimento di petrolio e gas nel Mar Mediterraneo, a cavallo di un confine che non è ben definito fra Libano e Israele. La definizione di quel confine terrestre porterebbe anche a una demarcazione dello sfruttamento di quell'enorme giacimento, e che Israele vorrebbe in gran parte tutto per lui. Ed è questo anche uno degli obiettivi per cui Israele vuole Gaza, perché proprio di fronte a Gaza c'è un altro giacimento altrettanto importante come il Leviathan, che è quello che sta qui di fronte al Libano. Ma questo continua a complicare ancora di più le cose, perché su questo giacimento, ad esempio, ci sono anche gli interessi turchi, che rivendicano anche loro il diritto di sfruttamento per i confini che la Turchia avrebbe grazie all'occupazione di una parte di Cipro. Quindi, siccome la Turchia dice che una parte di Cipro è turca, e quindi anche lei andrebbe a incidere su questo giacimento. E quindi ci sono moltissimi elementi di frizione nella regione, che sono elementi pesanti. No, appunto, si parla di centinaia di milioni di ettari di gas, di petrolio e di interessi miliardari, e si parla di acqua potabile.
0: E tutto questo. Sì, grazie, veramente grazie di aver ricordato comunque questo legame a cui ovviamente facciamo sempre riferimento, ma è bene sempre ricordarlo, che ovviamente le mire espansionistiche sono sempre gestite, guidate e spinte dalla ricerca delle risorse naturali, acqua, gas, petrolio, di cui ovviamente la regione, insomma, sull'acqua non è ricca, ma diciamo ha fonti sorgenti, il fiume Giordano, insomma, è una questione di gestione delle risorse, che sappiamo da sempre che Israele ha utilizzato anche contro gli insediamenti e in modo da limitare, appunto, bloccare la sopravvivenza stessa dei palestinesi, e non ultimo assolutamente i giacimenti di gas offshore.
1: Tutto questo è, appunto, è un gioco enorme, e appunto poi si declina, come tutti i nostri mezzi di informazione europei ci raccontano bene, lo stretto di Hormuz, però ci sono cose enormi in ballo. Cioè, lo strano accordo fra Grecia e Israele sullo scudo di Achille, che dovrebbe essere un accordo militare per la difesa aerea di una parte del mare Egeo che è in comune fra Israele e Grecia, ma che in realtà servirebbe poi per il passaggio di nuovo di un gasdotto che dovrebbe sfruttare di nuovo questi giacimenti e portarli in Europa. Quindi Israele, sì, cioè, c'è l'orrore sionista, genocida e nazista, ma dietro ci sono poi anche interessi economici devastanti, di proporzioni enormi in questo momento. Quindi quello che guida Israele in questo momento è un connubio che porta all'orrore che purtroppo viene poco raccontato, che in questa parte del mondo vediamo quotidianamente, no? E c'è l'ideologia e c'è l'economia che si sposano insieme per realizzare quello che stiamo vedendo in questo momento.
0: Ideologia e religione, direi, anche in questo caso in maniera molto eclatante. Ecco.
1: Il problema è che si sta creando, appunto, lentamente, Ci sono tante piccole cose che poi piccole forse non saranno, ma in questi giorni per la prima volta il presidente cinese è andato in visita in Egitto.
0: Sì.
1: No? Cioè, quindi anche la Cina è un attore fondamentale negli equilibri del mondo e è sicuramente interessata a quello che avviene in questa parte del mondo. No? Israele rappresenta un problema per la Cina. Non politico, non religioso, ma perché Israele, che attacca l'Iran, perché è il grande fornitore di petrolio e di carbone della Cina, è un problema per la Cina, no? Al di là di ogni ideologia, è un problema di economia.
0: Quindi, assolutamente, sì.
1: È una situazione in cui tutti siamo coscienti da queste parti che il futuro del Libano non verrà deciso in Libano.
0: Sì, è il luogo dei tasselli degli interessi mondiali.
1: No, sappiamo pure che il Libano a un certo punto tornerà ad essere centrale in questo gioco. In che modo? Speriamo non sia un modo drammatico.
0: Assolutamente. Va bene, ti ringrazio molto del tuo tempo e ci risentiremo senza dubbio presto per aggiornamenti.
1: Quando volete, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao ancora.
1: Ciao.

da Beirut sulla situazione in Libano, e con questa corrispondenza si chiude la mattinata dei redazionali di Onda Rossa. E quindi a presto, un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, e ci vediamo oggi e domani a Renoit.

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

0: mentre cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrolla di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile, nostro unico limite.

Adesso? Ah, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo.

0: un comunicato stampa della CUB, Scuola Università Ricerca. Il prossimo 10 settembre inizierà il processo agli studenti maggiorenni del liceo Albert Einstein di Torino, appunto, che questa situazione perché il 27 ottobre scorso del 2025 hanno reagito a un volantinaggio davanti il liceo e appunto sono stati incriminati per una serie di resistenza a pubblico ufficiale. Ma adesso ci racconta con più dettaglio una delle mamme del comitato, mamme di Torino. Ci senti?
1: Ti sento benissimo, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Eccoci. E quindi, ecco, se ci puoi raccontare in maniera un po' più dettagliata questa situazione.
1: Ok, allora, questo processo che prenderà avvio il 10 settembre nasce, come ricordavi tu, da un evento avvenuto nell'ottobre scorso davanti a uno dei licei torinesi, in cui un collettivo studentesco al mattino si è trovato di fronte a un volantinaggio di Gioventù Nazionale con dei volantini anti-Maranza, anti-cultura Maranza. I ragazzi del collettivo che si sono trovati di fronte a questa situazione avevano reagito cercando di impedire il volantinaggio, di buttare via i volantini. La questione molto forte che ha scosso tutta la città è stato che i giovani, e tra l'altro ricordo che si sono presentati davanti a un liceo, non erano giovani non erano coetanei, ma erano dei giovani ben più adulti di quelli che andavano ad incontrare ed erano comunque scortati da un numero molto consistente di operatori della Digos e ben due camionette della Celere. Quindi uno scontro preparato, una bella trappolona alle 8 e un quarto del mattino, sapendo che i ragazzi del collettivo dell'Einstein sono un collettivo molto attivo, molto antifascista e legato al centro sociale a Scatasuna. Quindi era il contesto perfetto per scatenare quello che poi è successo. I ragazzi appunto hanno reagito al volantinaggio e la Digos e la Celere sono intervenuti, per cui subito a difesa dei volantinatori, e quindi si è scatenato quello che era un prevedibile conflitto non violento, ma di quello che dice reato, di opposizione a pubblico ufficiale, che però è stato enfatizzato da parte della forza pubblica, tanto che un giovane minorenne è stato ammanettato e allontanato e portato in questura e ha passato il resto della giornata in questura. Alla fine della giornata sono partite le denunce a cinque minorenni che verranno processati presso il Tribunale dei Minorenni. Non sappiamo ancora la tempistica, ma abbiamo avuto notizia del loro interrogatorio con il magistrato che si deve occupare della questione, ed è stato un interrogatorio davvero inquietante, potremmo dire noi, ma non possiamo entrare nel merito perché sono poi carte private di chi in questo momento sta aspettando l'iter giudiziario. Mentre per i cinque studenti maggiorenni si avvierà il processo, come si diceva, il 10 settembre. Ora, questi volantinaggi, vorrei fare un attimo di contesto, perché questi volantinaggi di Gioventù Nazionale sono avvenuti davanti a quasi tutti i licei e le scuole superiori torinesi, con esiti anche molto diversi, laddove il personale insegnante era preparato e direi con una certa consapevolezza politica, sono stati gli insegnanti subito a intervenire, a uscire, a proteggere i ragazzi e a fare uno scudo direi democratico, a volte cantando Bella Ciao, a volte facendo semplicemente cordone tra i ragazzi e i volantinatori, cercando di dissuadere i volantinatori in questa situazione, e che è una situazione particolare dovuta alla al gruppo, direi, sia al dirigente che al gruppo insegnanti, i

0: Il dirigente, noi sappiamo che ha avuto notizia alle 7 del mattino che sarebbe successo questo, che ci sarebbe stata la polizia, non si è visto, non si è esposto, non ha avvisato nessuno e la reazione degli insegnanti è stata semplicemente di fastidio rivolto ai ragazzi dicendo state entrando in ritardo a scuola. Quindi direi che la mancata mediazione degli insegnanti, che sono anche degli educatori, che dovrebbero essere degli educatori antifascisti, in quella scuola è mancata e ha aggravato la situazione di conflitto che poi appunto è sfociata nella resistenza che hanno messo i ragazzi con i loro corpi, con le loro voci, con le loro urla, molto semplicemente. Ma che adesso pagheranno, perché in 10 i maggiorenni, chi è minorenni dovranno affrontare un iter giudiziario.
1: Scusami se ti interrompo, ma di che cosa sono accusati nello specifico, se te lo posso chiedere?
0: Guarda, e questo
1: soprattutto i maggiorenni, nel senso.
0: Credo di non saperlo, nel senso che.
1: Non l'ho letto, infatti.
0: Resistenza pubblica ufficiale, piuttosto che magari singole condotte che emergeranno in quel contesto lì. Io quando ho letto uno degli interrogatori, una delle cose contestate a una ragazza era sputato in faccia a un ragazzo fascista e la mia reazione è stata di esultazione, quella del magistrato no, quindi non so se queste singole condotte verranno girate in violenza privata, cioè esattamente l'entità dei reati non la sappiamo, ma forse non la vorremmo neanche sapere. Nel senso che in questo momento la città di Torino, le varie realtà, il coordinamento antifascista, il coordinamento della scuola per la pace, i vari sindacati si stanno organizzando per essere presenti a fianco dei ragazzi, per essere presenti all'udienza del 10, forse non sappiamo ancora se come presidio davanti al tribunale, ma sicuramente anche dentro al tribunale, portando pubblico ad assistere a questo processo che non vorremmo che fosse stato mandato avanti, perché li riteniamo totalmente in linea con chi si oppone alla presenza di un certo tipo di pensiero e di antidemocraticità davanti alle scuole. Ed è lo stesso, diciamo, contesto torinese che ha già indetto un'assemblea il 1° di ottobre, perché vorremmo coinvolgere le scuole, gli insegnanti, i genitori e magari anche il comune di Torino per cercare di impedire questi eventi che sono comunque. Cioè, non è normale che un ragazzino minorenne va a scuola la mattina, si trova chi vuole volantinare, propagandare il suo pensiero antifascista, protetto da celere, digos, polizia, con rischio di essere coinvolto in situazioni molto pesanti. Questa cosa a livello di educatori semplicemente o di democratici non sta bene a nessuno nella città di Torino, quindi eravamo già pronti a avviare un'assemblea cittadina per chiedere risposte diverse quest'anno.
1: Che ovviamente poi dall'altra parte invece sono i ragazzi ad essere tacciati di violenza, di non essere democratici, di non permettere appunto un volantinaggio e quindi l'esternazione, la dichiarazione su un politica. Appunto che deve essere tuttavia schermata dalla celere, ecco.
0: Certo, ma infatti è un grande scontro su un'idea di democraticità, cioè quale spazio reale democratico c'è nel lasciare mano libera a Gioventù Nazionale che propaganda dei pensieri che secondo noi sono anticostituzionali, antidemocratici e che sono però in linea con questo governo, quindi anche esponenti e partiti di questo governo, non dobbiamo aspettare solo questi eventi, ma stanno portando avanti una torsione totalmente antidemocratica e totalmente in linea con vecchi pensieri fascisti, razzisti nelle nostre città, nel governo della città. E tra l'altro tutta questa enfatizzazione contro i Maranza si è poi anche trasformato nel decreto anti-Maranza, cioè c'è una strategia molto di attacco molto precisa in questo momento.
1: Assolutamente, e bene, ti ringrazio, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci risentiremo senza dubbio nei prossimi giorni per aggiornamenti e per seguire appunto l'iter del processo e come verrà appunto contestata e accolta questa situazione a Torino.
0: Certamente, niente, noi ci vedremo come torinesi liberi democratici il 10 settembre sia alle 9 del mattino al tribunale per seguire il processo, e poi a breve usciranno i comunicati per questa assemblea cittadina affinché coinvolgerà sindacati, collettivi studenti e genitori, perché questi momenti di attacchi fascisti davanti alle scuole vengano arginati e non permessi come è successo l'anno scorso.
1: Assolutamente, grazie mille allora e a presto ancora.
0: Grazie a voi e a presto.

0: grazie per averci per stare qui con noi e aiutarci a raccontare un po' quello che dice la stampa degli Stati Uniti sulla vicenda di Autistici in Venta. Ti ricordo solo agli ascoltatori che siamo al telefono con te perché hai vissuto tanti anni negli Stati Uniti, ti occupi di nuovi media, di media digitali, e quindi diciamo con un occhio di riguardo ci puoi raccontare un po' cosa dicono i giornali americani di tutto questo.
1: Sì, perfetto, buongiorno. La stampa americana ha coperto, diciamo, la notizia in vario modo, in varie forme, attraverso diverse testate. Ovviamente bisogna considerare che nel panorama, insomma, degli Stati Uniti esistono tantissime testate di informazione, quindi la notizia ha avuto una sua esposizione, ma non eccessiva come possiamo immaginare, ed è stata coperta ovviamente da tutto lo spettro della stampa, da quella più conservatrice, se non apertamente reazionaria, a quella più progressista. Ovviamente la stampa conservatrice di destra si è concentrata soprattutto sulla connessione tra i servizi forniti da autistici inventati a gruppi armati operanti negli Stati Uniti. Su questo segnalo gli articoli di Hudson Crozier sul Washington Examiner, che già lo scorso 8 luglio parlava del gruppo armato di autodifesa antifascista John Brown Gun Club, operante in Texas, i cui membri sono stati arrestati il 4 luglio del 2025 per un assalto al centro di detenzione del Alvarado Immigration Facility, un assalto armato in cui è rimasto ferito un agente. E in questo articolo pubblicato l'8 luglio, quindi ben prima diciamo della designazione di autistici inventati, si fa riferimento all'uso di no blogs dei servizi di autistici inventati, quindi potrebbe esserci anche un collegamento su questo. Diciamo il giornale più noto che ovviamente ha dato la notizia al New York Times, che ha pubblicato un articolo lo scorso 26 agosto, il giorno stesso, a firma di Michael Crowley, intitolato State Department Advances Trump Crackdown on Far Left Terrorism. Ve ne leggo un estratto tradotto in italiano. Dice: mercoledì il Dipartimento di Stato ha designato tre gruppi con sede in Europa, tra cui due organizzazioni che sostengono i diritti dei palestinesi, come organizzazioni terroristiche transnazionali. La decisione rientra nella campagna dell'amministrazione Trump contro quella che definisce una rinascita del terrorismo politico di estrema sinistra a livello mondiale, un fenomeno che secondo molti esperti di sicurezza viene considerato in modo sproporzionato. In una dichiarazione il Dipartimento di Stato ha annunciato sanzioni contro Palestine Action, con sede nel Regno Unito, che organizza iniziative a sostegno dei palestinesi, e contro le politiche israeliane. Matar Badil, un altro gruppo filopalestinese con sezioni nell'Europa occidentale e in Canada, e Autistici Inventati, noto come Collettivo AI, con sede in Italia, che offre gratuitamente strumenti digitali agli attivisti di sinistra in tutto il mondo. Salto un passaggio dell'articolo, dice: gli esperti tuttavia sostengono che parlare di una vasta e coordinata minaccia della sinistra esageri il pericolo per gli Stati Uniti. Anche gruppi progressisti come l'American Civil Liberties Union avvertono che questa impostazione potrebbe avere un effetto dissuasivo sull'esercizio legittimo della libertà di espressione e offrire un pretesto per intimidire o persino perseguire penalmente i critici dell'amministrazione Trump. Il Dipartimento di Stato ha accusato tre gruppi appena designati di avere legami con il terrorismo, concentrando però il proprio annuncio sul Collettivo AI. Secondo il governo statunitense, l'organizzazione adatta i propri servizi digitali per aiutare gruppi radicali di sinistra a organizzarsi, comunicare e pianificare attacchi violenti. Secondo il Dipartimento, questo sostegno comprenderebbe la condivisione di informazioni sugli obiettivi e di indicazioni tattiche con molti dei, questo tra virgolette, con molti dei gruppi antifa più attivi e violenti negli Stati Uniti. Sul proprio sito l'AI, Collettivo AI, afferma di offrire agli attivisti una piattaforma sicura che consente di comunicare anonimamente, al riparo dalla sorveglianza governativa. Definisce i propri principi fondamentali come antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antimilitarismo. Ora, diciamo, l'articolo che ha in realtà approfondito proprio di più questo connessione fra la questione della libertà di espressione, cioè la possibilità che questo provvedimento vada a incidere sulla libertà di espressione, è un articolo pubblicato da The Intercept, che è una testata online di giornalismo investigativo fondata nel 2014 da Glenn Greenwald, li ricorderete, Laura? Allora Poitras e Jeremy Scahill, che divenne famosa all'epoca per le sue inchieste basate sulle rivelazioni del whistleblower Edward Snowden. L'articolo è firmato da Matt Sledge, si intitola "Trump prende di mira un provider di posta elettronica anonima in Italia, il vero obiettivo è la libertà di espressione negli Stati Uniti". Leggerò l'articolo quasi integralmente. Nell'ultima, questo è pubblicato il 28 di agosto, nell'ultima escalation della guerra dell'amministrazione Trump contro la sinistra, la designazione da parte del governo statunitense di un popolare provider di web hosting antifascista come gruppo terroristico potrebbe far chiudere una serie di siti web radicali negli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent hanno annunciato mercoledì di aver preso di mira il collettivo AI con sede in Italia attraverso sanzioni contro il terrorismo. La legge federale attribuisce al Dipartimento del Tesoro un'ampia discrezionalità nell'applicare la designazione terroristica a gruppi stranieri. Un'ampia gamma di gruppi anarchici antifascisti e di estrema sinistra negli Stati Uniti e all'estero utilizza i servizi offerti dal collettivo, attento alla privacy, tra cui un servizio di posta elettronica anonima e la sua popolare piattaforma di blogging noblogs.org. La pratica di designare una piattaforma internet e un fornitore di servizi come gruppo terroristico, invece di designare coloro che perseguono direttamente la violenza, ha implicazioni enormi per il futuro della libertà di espressione su internet, ha avvertito Gillian York, direttrice per la libertà internazionale di espressione presso l'Electronic Frontier Foundation. L'Electronic Frontier Foundation è una storica organizzazione di difesa delle libertà civili, dal diritto alla privacy alla libertà di espressione su internet. Riprendo la lettura dell'articolo: stanno andando contro il messaggero, ha detto York. Non penso necessariamente che i membri del gruppo approverebbero le azioni delle persone cui hanno fornito servizi di hosting. Quello che approvano è la libertà di ospitare contenuti, la possibilità di essere anonimi, la possibilità di mantenere la propria privacy. Il collettivo AI ha dichiarato a The Intercept che sta valutando le proprie opzioni legali per contestare le sanzioni che impediscono ai cittadini e alle aziende statunitensi di fornire sostegno finanziario al gruppo. In una dichiarazione non firmata, il gruppo ha affermato di respingere le accuse del governo statunitense. L'antifascismo e l'anticapitalismo non sono terrorismo, ha dichiarato il gruppo. Protestare non è terrorismo e tutti hanno il diritto di esprimersi e di lottare per l'umanità. La decisione del governo statunitense potrebbe avere ripercussioni ben oltre l'Italia. I gruppi che utilizzano i servizi del collettivo AI vanno da una trasmissione radiofonica anarchica di Asheville, nella Carolina del Nord, a un blog che documenta gli attacchi contro i centri per gravidanze in crisi antiaborto con il nome di Jane's Revenge, fino alla Seattle Anarchist Book Fair, la fiera del libro. Ha avvertito mercoledì che il suo sito web molto probabilmente andrà presto offline a causa delle sanzioni statunitensi contro No Blogs. I dipartimenti di Stato e del Tesoro hanno giustificato la designazione sostenendo che il collettivo AI, noto anche come Autistici Inventati, ha fornito servizi a gruppi terroristici stranieri, compresi anarchici, che hanno compiuto attacchi contro ferrovie e oleodotti in Europa, nonché a gruppi di sinistra statunitensi che hanno fatto ricorso alla violenza. Il nucleo, qui citazione, il nucleo di hacker radicali e sviluppatori tecnologici del collettivo AI fornisce un'intera gamma di servizi, tra cui chat, posta elettronica crittografate, web hosting, videoconferenze, streaming sicuri, strumenti per proteggere l'anonimato e una serie di altre tecnologie a gruppi marxisti anarchici e ad altri gruppi estremisti di sinistra negli Stati Uniti, in Europa e altrove, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato in un comunicato stampa. Questi strumenti sono specificamente progettati per sostenere le attività delle reti terroristiche di estrema sinistra. Non è chiaro, fine della citazione, non è chiaro quanti gruppi negli Stati Uniti potrebbero essere costretti a chiudere i propri siti o a cambiare provider a causa della designazione terroristica. Il collettivo ha dichiarato di non poter fornire una stima del numero di gruppi con sede negli Stati Uniti che ospita, perché non chiede ai propri utenti informazioni private o personali. Non è inoltre immediatamente chiaro se il semplice fatto di ospitare un sito utilizzando i servizi del collettivo sarebbe illegale, qualora non vi fosse alcun passaggio di denaro. Approfondiremo questo passaggio nell'ultimo breve articolo che vi leggerò, che è un post su X. Finisco prima l'articolo di The Intercept. Il collettivo afferma comunque di dipendere in larga misura da donazioni volontarie e suggerite, e molti gruppi con sede negli Stati Uniti sembrano essere impegnati in una corsa per trovare provider di hosting alternativi. Il collettivo è stato sottoposto a sanzioni in virtù dei poteri del Dipartimento del Tesoro di designare gruppi come terroristi globali specificamente designati. Cittadini statunitensi condannati per aver violato tali sanzioni potrebbero affrontare pene severe fino a 20 anni di reclusione. Se i gruppi statunitensi continueranno a utilizzare i servizi del collettivo, il governo degli Stati Uniti potrebbe utilizzare tale affiliazione contro di loro, ha affermato Shayana Kadidal, avvocata del Center for Constitutional Rights. Il Dipartimento del Tesoro può persino designare gruppi con sede negli Stati Uniti come terroristi globali specificamente designati, sebbene questi abbiano maggiori possibilità di contestare la designazione in tribunale. La designazione del collettivo AI come gruppo terroristico straniero rappresenta il passo successivo di una sequenza iniziata con la designazione da parte di Trump di Antifa come organizzazione terroristica interna lo scorso settembre, ha affermato Mark Bray, storico della Rutgers University e autore di un libro sull'antifascismo. La domanda su quale sarà la prossima mossa dell'amministrazione Trump è la domanda da $1 milione, ha detto Bray. Ora, come vi dicevo, volevo concludere questa breve rassegna con un riferimento alla questione economica nel passaggio di The Intercept, in cui si dice che non è immediatamente chiaro se il semplice fatto di ospitare un sito utilizzando i servizi del collettivo sarebbe illegale qualora non vi fosse passaggio di denaro. L'articolo inserisce un link a un post su X di Peter Harrell, avvocato esperto di trade policy, cioè di leggi che regolamentano il commercio, vicino al Partito Democratico, tant'è vero che si è occupato anche della causa sui dazi. Il post è suddiviso sulla causa, per fermare i dazi commerciali di Trump. Il post è suddiviso per punti e si concentra sull'applicazione dell'IEPA, International Emergency Economic Powers Act, che è la legge utilizzata da Trump per imporre i dazi commerciali all'inizio del suo secondo mandato e il cui utilizzo è poi stato considerato illegale dalla Corte Suprema. Harrell si concentra in particolare su una modifica dell'IEPA, gli emendamenti Berman, che sono stati introdotti nel 1988 dal Congresso e poi stesi nel 1994, il cui scopo è evitare che il Presidente, nel ricorrere a questa legge, sopprima informazioni che possono essere e devono essere invece conosciute dal pubblico americano. Allora, scrive Harrell, le sanzioni statunitensi annunciate questa mattina contro uno sviluppatore italiano che fornisce app per le comunicazioni, servizi di hosting internet ad attivisti di estrema sinistra accusati di ricorrere alla violenza sembrano costituire un caso di studio quasi perfetto per l'applicazione dell'eccezione relativa alle comunicazioni personali previste dall'IEPA, questi emendamenti Berman, la legge statunitense sulle sanzioni economiche internazionali. Il post è suddiviso per punti. Uno, secondo i documenti relativi alla designazione, il gruppo Autistici Inventati costruisce e gestisce l'infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti di estrema sinistra, fornendo tra le altre cose servizi di posta elettronica sicura, web hosting e videoconferenze. Il governo statunitense sostiene che gruppi violenti sia in Europa che negli Stati Uniti abbiano utilizzato i suoi servizi. Due, l'IEPA, che costituisce la base giuridica delle sanzioni, comprende i cosiddetti emendamenti Berman, introdotti con l'obiettivo di tutelare il libero flusso di informazioni e idee. Tra le altre disposizioni, questi emendamenti stabiliscono che il Presidente non può utilizzare l'IEPA per, citazione, regolamentare o vietare direttamente o indirettamente qualsiasi comunicazione postale, telegrafica, telefonica o altra comunicazione personale che non comporti il trasferimento di alcunché di valore, né per vietare l'importazione da qualsiasi paese o l'esportazione verso qualsiasi paese, sia essa commerciale o meno, indipendentemente dal formato o dal mezzo di trasmissione di qualsiasi informazione o materiale informativo. Punto 3. Il sito di web di Autistici Inventati afferma che il gruppo si finanzia esclusivamente attraverso donazioni e, per esempio, non fa pagare i propri utenti. Se ciò fosse corretto, sembrerebbe che gli attivisti statunitensi che utilizzano i servizi di Autistici Inventati lo facciano senza che vi sia un trasferimento di alcunché di valore, che è la dizione dell'emendamento Berman. Nel 2020, quando Trump invocò l'IEPA per vietare la distribuzione di TikTok, diversi tribunali bloccarono il divieto facendo riferimento sia agli emendamenti Berman sia al primo emendamento della Costituzione. 5. Esiste quindi un potenziale contenzioso giudiziario estremamente interessante sulla questione se le sanzioni previste dall'IEPA possano effettivamente impedire la distribuzione e l'utilizzo negli Stati Uniti dei servizi di Autistici Inventati. Il mio istinto, sulla base dei precedenti relativi a TikTok e anche a WeChat del 2020, mi porta a pensare che i tribunali probabilmente sospenderebbero un simile divieto. Tuttavia, nessuno dei contenziosi del 2020 è mai arrivato oltre il livello dei tribunali distrettuali, quindi non sappiamo davvero come le corti d'appello interpreterebbero la questione. 6. Un'interpretazione giudiziaria ampia degli emendamenti Berman potrebbe avere conseguenze più vaste, per esempio per quanto riguarda le misure in cui l'IEPA potrebbe essere utilizzato per regolamentare i modelli di intelligenza artificiale e altri strumenti analoghi. 7. Anche qualora un tribunale stabilisse che gli americani possono continuare a utilizzare i prodotti di Autistici Inventati, potrebbe comunque confermare la designazione attuale di Autistici Inventati, per esempio il congelamento dei suoi beni. In altre parole, gli Stati Uniti potrebbero congelare gli asset di Autistici Inventati, ma non potrebbero impedire agli americani di utilizzare i suoi servizi. 8. Naturalmente, se i tribunali stabilissero invece che gli emendamenti Berman hanno una portata limitata e se questa misura può effettivamente vietare l'utilizzo di servizi Autistici Inventati negli Stati Uniti, il governo potrebbe iniziare a perseguire penalmente i membri statunitensi di gruppi di attivisti di estrema sinistra che utilizzano tali servizi, accusandoli di aver violato le sanzioni. Questo è il post di Peter Harrell su X, avvocato esperto di tre politici, con cui chiuderei adesso il mio.
0: Senti, Dalla, intanto grazie mille, ci interessa tantissimo seguire come si sviluppa il dibattito negli Stati Uniti, anche perché da quello che noi abbiamo capito non, cioè, nessuno da questo lato dell'oceano può fare nulla per intervenire sull'altro lato dell'oceano, sono casomai gli americani che possono fare, gli statunitensi che possono fare qualcosa, e sembrerebbe l'associazione da questo lato deve prendere per buona questa designazione, questo inserimento nella lista senza avere nessuno strumento giuridico, ribadendo nel dire questo che invece in Europa e in Italia non c'è nessun nessuna condanna di alcun tipo giudiziaria che pesi su questo collettivo. E, senti, no, ti grazie a te e ti chiedo anche di aiutarci poi in futuro a seguire come si sviluppa questo dibattito. E, ti chiedo soltanto se hai notato invece, scusa, c'ho un rientro, forse ho alzato troppo il volume, e, avevamo commentato a voce poi minimamente la mappa che era uscita dei siti di Autistici in Venta degli Stati Uniti su Data Republican. Non so se su questo hai qualcosa da dirci o invece anche
1: sì,
0: no.
1: Su questo diciamo ho trovato molto interessante, non ho avuto modo ancora di approfondirla, penso l'abbiate trattato anche questo articolo uscito sul Manifesto, credo un paio di giorni fa, proprio su questa mappa prodotta non dal Dipartimento di Stato ma da un'accademica fondamentalmente esperta in mappature, un'accademica di destra, che permette di visualizzare la rete dei blog come se fosse una rete come dire coordinata, no? Perché nel momento in cui la disponi su una mappa poi del mondo tutta una serie di esperienze che come sappiamo sono molto differenti fra di loro, assolutamente decentrate, che hanno anche proprio orizzonti politici, canali molto diversi tra di loro, che si intrecciano su alcuni livelli ma non su altri, invece appare essere come dire parte di un plot quasi, no? Un complotto internazionale. Insomma, una cosa che trovo interessante è come un'immagine, no? Abbia un valore, una mappa in questo caso abbia un valore estremamente alto, un significato politico alto, perché consente di vedere qualcosa che in realtà non esiste, cioè che il poi coordinamento.
0: Certo, che è quello che sta dietro le dichiarazioni del governo, cioè un coordinamento, un'organizzazione che sta poi dietro tutto questo, diciamo, sta dietro al collettivo, un'organizzazione mondiale, come anche si è designata Antifa, diciamo, lo stesso concetto, un'unica grande organizzazione.
1: Esattamente, quindi diciamo poi questo permette anche al governo, no? In varie parti del mondo di agire, no? Sulla base di informazioni che non sono più così astratte perché possono essere visualizzate, no? Quindi insomma questo credo sia un elemento anche importante su cui riflettere, no? Qual è il potere delle immagini, ma non delle immagini statiche, ma delle immagini che a loro volta contengono delle informazioni, e qual è anche la relazione fra la correlazione e la causazione, no? Questo è un errore che commettono molte persone anche a sinistra, no? Quando parliamo di mentalità complottista, no? Cos'è una mentalità complottista? Una mentalità che lega una serie di punti, come li collega una mappa, no? E per il semplice fatto di stabilire un collegamento orizzontale pensa che vi sia un rapporto di causazione, mentre in realtà questi punti sono semplicemente correlati dalla mappa stessa.
0: Una mappa, tra l'altro, come denuncia il sito stesso Data Republican, fatta con l'intelligenza artificiale, quindi un data journalism basato sull'IA, diciamo un mostro praticamente.
1: Sempre più frequente.
0: Sì, sempre più frequente. Allora, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato questo tempo, spero che avremo modo di continuare a approfondire insieme e, detto questo, ti saluto e ti lascio alla tua giornata.
1: Grazie mille, grazie mille. Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Voglio farvi sentire una diagnosi molto dura, molto estrema, Norma Raggeri, di uno forse dei grandi della cultura italiana.

0: Sentiamo.
1: Gli italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
2: Sì. Sono sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso lui ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' zitti.
1: E quegli italiani di allora assomigliano anche a
2: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a volte è avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I tagliati sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi nel piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando, che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via. Non so da che cosa, non so da chi. O meglio, io lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
2: La speranza è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarei al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e state buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da tuo padre.
1: E come finisce questo film, maestro?
2: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla paura e come sta andando ormai da 30 generazioni.
3: Allora, preliminare alla rassegna delle iniziative che ce ne sono abbondantemente in questa ripresa autunnale a sostegno della Palestina, anche questa di cui vi sto parlando è un'iniziativa a sostegno della Palestina. Oggi sapete che il governo Meloni si autocelebra e lei, il presidente, ha deciso di scendere a Bari, dove ovviamente zona sud, il sud che ovviamente non paga il centrodestra, mantiene ancora opzioni nelle regioni prevalenti, la Puglia in particolare, la Campania per altro verso, a sostegno invece del centrosinistra o quantomeno a sostegno di una diversità di conduzione della gestione della cosa pubblica. Non è così evidente, ma diciamo che c'è leggermente questo aspetto. E oggi proprio a scendere a Bari, che ormai sta in campagna elettorale da tanto tempo, il Fratelli d'Italia in particolare, si autocelebra e con tutti i suoi scherani peggiori, diciamo, provenienti dal vecchio MSI, a partire dal presidente del Senato La Russa e quant'altri al seguito. E i compagni, la compagneria, le realtà di movimento, le più vaste e varie della Puglia si sono dati appuntamento per far sì che non ci sia ovviamente questo plauso, almeno locale, nei confronti di questa discesa. E già avevano dato la significanza di sé all'apertura dei giochi del Mediterraneo, ve lo ricordate, una diecina, quindicina di giorni fa, dove la signora in pompa magna ha preteso, come dire, di inaugurarli e si è presa tutti i fischi dello stadio e fuori dallo stadio c'è stato anche il corteo di coloro i quali oggi sono a Bari a contestarla di nuovo. E la questura che ha ricevuto la comunicazione dell'iniziativa, che parte alle 17 da Piazza del Ferrarese, che vuole poi scivolare lungo il lungomare, dove a un certo punto c'è questa iniziativa della Meloni, gli ha posto una quantità di risposte negative. Ogni giorno sono dovuti andare in questura dal 31 agosto e siamo oggi al 4 settembre, ancora non c'è una affermazione definitiva, ovvero cioè, ci sono i divieti, ci sono gli allontanamanti, la spedizione in periferia della protesta ovviamente eccetera, e quindi al di là della signora che si riempie la bocca di mantenersi in democrazia, la realtà è questa: non vuole nessuno che disturbi il suo Sanna da questo punto di vista. Invece ci saranno, e perché hanno ribadito in un comunicato i nostri amici e compagni della Puglia che loro manterranno fermamente la partenza del corteo da Piazza del Ferrarese. Alle iniziali 30 associazioni che hanno richiesto e hanno proposto ovviamente il corteo, se ne sono aggiunti il doppio, con tutta quella partecipazione della città antifascista, della città dolente, e che ovviamente non vuole essere sporcata dalle insegne neofasciste. Ecco, di questo si tratta, speriamo di riuscire a fare comunicazione diretta attraverso Radio Onda Rossa, se no ne seguiremo ovviamente i risultati nei giorni successivi. E arriviamo invece alle iniziative che ci sono sulla Palestina, di cui la sintesi è questa delle tante iniziative che ci sono. E la prima l'abbiamo detta, che è quella sulla manifestazione di oggi, che ha il titolo di essere contro la guerra e per la Palestina, contro gli effetti di tutto questo qui in Italia, che sono il caro vita, il caro carburante, i decreti liberticidi, la non risoluzione dell'Ilva e quant'altro. Il secondo è che a Venezia, sin dall'inaugurazione e ancora ieri, il comitato Venice 4 Palestina insiste di fissare sui pennoni delle bandiere anche quella palestinese, non solo perché ci sono due film palestinesi in concorso, ma anche per smascherare quanto sostiene il direttore Barbera, che la Palestina non è uno Stato. È veramente un'infamia dire queste cose, insomma. È vero che non è uno Stato formalizzato, ma non è la responsabilità dei palestinesi quanto ovviamente l'infamia dei paesi preeminenti, esatto, ovviamente a partire dagli Stati Uniti e da tanti altri, ovviamente Israele compreso. E quindi c'è una quantità di attori, compreso George Clooney, che hanno fatto oggi, cioè in questi giorni, la vernice di Venezia, eccetera, che stanno sostenendo e incalzando, appunto. Oggi è prevista un'iniziativa in questo senso da parte degli attori. E l'ultima cosa, i docenti per Gaza e per la scuola della pace appellano all'apertura dell'anno scolastico, invitando i professori a parlare di Palestina fin dal primo giorno di scuola e a presentare mozioni o quantomeno un confronto nel primo collegio dei docenti. Che si è una bella iniziativa, c'è stata l'anno scorso, se ve lo ricordate, che ha avuto un enorme successo, e tant'è che i professori, i docenti sono quella enorme, non pattuglia, ma insomma una bella realtà che combatte contro la militarizzazione nelle scuole, di cui va preso atto e dare grande documentazione ogni volta che si svolge. Allora, per cominciare, intanto oggi è la seconda giornata delle iniziative che si svolgono ad Agrobax nel 20° anniversario dell'assassinio del compagno Biagetti. Ieri ho partecipato all'iniziativa, quella a carattere internazionale, che parlava soprattutto delle vicende del Mediterraneo, in cui erano ovviamente compresi innanzitutto i palestinesi, ma anche gli albanesi, che sapete che da circa ormai 3 mesi stanno facendo la battaglia contro il genero di Trump, che si vuole cuccare un'isola giù in Albania, ovviamente facendo un resort di lusso importante, e che quindi ci sono queste enormi manifestazioni, e che continuano queste manifestazioni, e poi ci sono le realtà ovviamente greche, c'erano insomma varie realtà importantissime, insomma, che hanno preso parola. A un certo punto sono dovuto andare via, ma le cose sono proseguite fino a tarda notte, voglio dire, questo è molto importante. Vi dico che presso Agrobax, di cui oggi ovviamente c'è il confronto invece sulle resistenze qui sociali qui in Italia, e domani sapete che c'è la manifestazione antifascista e per una Roma solidale antifascista alle ore 17, che parte da Porta San Paolo e si conclude a Parco Schuster. E in queste giornate è presente una mostra molto importante, che è la Palestine Hurra, che molti di voi avranno visto, ma che possono, chi loro non hanno fatto, avere l'occasione per poterla vedere. Ancora ieri c'erano le iniziative a Mola di Bari alle ore 20:30, la maratona della musica per la Palestina, e a Camaiore Lido alle ore 17:30 c'era la presentazione del libro Una mappa per la Palestina. E arriviamo invece ad oggi, quelle che ci sono presenti. Comincia il Festival Flumen Festival 26, che comincia oggi ad Ostia e si conclude domani, che è un festival sull'ecologia, la non violenza, le migrazioni. Lì sta appunto al porto turistico di Ostia, che non è difficile arrivarci, ovviamente, eccetera. E tutto questo è indetto dalle Guides for Gaza, che è un'associazione che appunto porta stanziali e turisti a vedere le bellezze di Roma, e lo fa chiedendo un contributo per Gaza. Poi c'è Gazzella Onlus, che tutti quanti conoscete, insomma, perché la sosteniamo, e poi c'è l'Assopace Palestina. In particolare domani ci sarà la visita al parco ecologico di Ossi Antica, chi non l'ha visto vale la pena andarci, comincia all'ingresso alle 9:30. Ecco, questa era per Roma. E a Bari, oltre quello di cui sapete perché ne abbiamo parlato all'inizio, c'è anche il Palestine Fest, che è presso la missione dei Gomboniani, è il Festival della cultura palestinese. Mentre a Vicenza inizia ovviamente quelle iniziative, insomma, sulla presenza di Israele alla Fiera dell'Oro. E con alle ore 14 ci sarà un presidio di fronte a Villa Bonin, dove appunto c'è la fiera dell'oro, e alle ore 20 invece in Viale Trento ci sarà un dibattito. È già cominciato a Terni, ma oggi in particolare, e poi nei giorni scorsi fino al 10 settembre, presso la Biblioteca Comunale, che sta in Piazza della Repubblica 1, la mostra fotografica High Grant You Refuge, che è un'altra delle mostre che sta girando da molto tempo. Vale la pena anche questa di poterla osservare e farne commenti più reconditi. Allora, a Pesaro, alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro I quaderni di resistenza sulla palestinese, e tutto ciò è presso la velostazione. Mentre a Reggio Emilia alle ore 20 ci sarà il Festival di Emergency con l'artista palestinese Nabil Bey Salameh. lo avevamo già indicato la scorsa settimana, ma è oggi puntuale il venerdì 4 settembre. Arriviamo a sabato 5 settembre, dove al solito puntuale come orologi svizzeri, ma oggi orologi sono puntuali un po' dappertutto. A Milano i compagni per la Palestina sono a piazza Duca d'Aosta, che sta davanti alla stazione, e dalle ore 17 contro le guerre, genocidio per la liberazione dei compagni palestinesi arrestati in Italia, e il corteo vorrà andare fino al consolato degli Stati Uniti, speriamo che ci arrivi. E a Fano, presso la casa della comunità Don Tonucci, ci sarà l'happy birthday di Samad Sodei, e quindi anche questa iniziativa diversa, come tante diversità si applicano per la Palestina. A Mesagne, alle ore 20, presso il castello, parole, immagini e musica per la Palestina. Sempre nel Vicentino, a Vicenza in particolare, alle ore 15 di sabato ci sarà in piazza Matteotti la manifestazione con il corteo, mentre a Schio nel piazzale dei pubblici spettacoli ci sarà un presidio alle ore 14, a Tiene il presidio sarà presso il parcheggio Roster House, a Valdagno presso il parcheggio del Boito e a Bassano presso il parcheggio Gerosa. E tutte queste iniziative sono dal titolo emblematico chi non è coinvolto, chi è coinvolto nel genocidio non è benvenuto, e mi sembra ovvio da questo punto di vista. Livorno, alle ore 11 agli Orti Urbani, fermiamo il sionismo, ci sarà l'assemblea regionale. A Ribolla, che è in provincia di Grosseto, alle ore 17 in via del Parco, contro il fotovoltaico Istka, perché ovviamente Israele si è specializzata anche in fotovoltaico e, come dire, sta cercando di invadere in competizione con la Cina un po' i nostri comuni, le nostre province. Quindi però i compagni sono ben attenti e non si fanno sfuggire nulla. Quindi Ribolla alle ore 17 in via del Parco contro il fotovoltaico israeliano. A Reggio Emilia alle ore 18 in vicolo Trivelli il libro sul cinema palestinese, memorie e immagini resistenti. A Vasto, quindi nella bellissima Vasto, comincia oggi e si conclude domani, comincia domani e si conclude domenica, alle ore 17.30 presso lo spazio La Rotonda, il titolo è Una Rotonda per Gaza, bellissimo insomma, no? Quindi non ha la canzone di Gino Paoli e via di seguito, riferimento. Domenica 6 settembre a Torino ci sono due iniziative. Alle ore 9 presso il Parco del Valentino Run for Gaza, Torino corre per Gaza, e quindi ci sarà una maratona o passeggiata a secondo di chi vi partecipa. Alle 19.30 presso questa struttura che si chiama Bunker, Io canto per Gaza, e quindi è un'altra delle iniziative, come dire, come di totale varietà, come vedete. E a Vicenza, sempre nell'ambito del No Israele alla Fiera dell'Oro, continua appunto pure domenica il presidio di fronte a Villa Bonin dalle 10 alle 18. E a Propata, sul Monte Antola, siamo nelle altezze del comune di Genova, presso Rifugio Antola alle 14.45 ci sarà questa pièce teatrale che riguarda le lettere da Gaza, costruito e realizzato dal Teatro dei Rifugi. C'è pure appunto un teatro, pensate un po', che gira per i rifugi, ed è un'ulteriore bellezza che si aggiunge a quella delle montagne. E arriviamo poi ad arrivare anche in mezzo alla settimana, giusto per poi la riprenderemo la settimana successiva. E per esempio il 7 a Roma alle ore 19 a Piazza Vittorio ci sarà la fiaccolata per la Sumo de Flottiglia, quindi ricordatevelo, lunedì 7 alle ore 19 in Piazza Vittorio la fiaccolata per la Sumo de Flottiglia, mentre l'8 a Torino si presenta il libro sulla Global Sumo de Flottiglia, ci sarà presente Maria Elena

maratona oratoria contro la legge antisemitismo che riprende a discutere alla Camera. Quindi ricordato, lo ricorderemo, è un mercoledì il 19, a partire dalle 13 fino alle 17 ci sarà questa maratona oratoria a cui abbiamo preso parte un po' tutti, abbiamo aderito, come dire, movimenti, realtà, organizzazioni sindacali e quant'altro. E che dire ancora, che a Roma, presso il Parco Torrione Prenestino, ci sarà l'Human Right Fest, e il 9, proprio il 9, sempre mercoledì, è dedicato alla Palestina sul titolo Vivere, Resistere, Testimoniare. Queste erano le indicazioni della variegata realtà che si muove per la Palestina in questo fine settimana. Vi do alcune brevissime notizie, ovviamente, che sono apparse in questi ultimi giorni. Quella di Tirana in particolare, dove l'altro ieri c'è stata l'ulteriore manifestazione di protesta dei fenicotteri, la conoscete, quella che appunto non vuole cedere sull'isola da vendere al genero di Trump. Siamo al 94esimo, ormai no, oggi siamo al 96esimo giorno di protesta, salvo che in quella manifestazione la polizia ha caricato e ha fatto 14 arresti, di cui si sta chiedendo la loro liberazione. E le altre due notizie che volevo aggiungervi è quella che oggi 4 settembre alle ore 18 in contemporanea in tre campi di calcio prende il via la Coppa di calcio Mille Martiri, che si rende visibile a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, dopo che da 3 anni non si poteva più giocare a casa della guerra. E questa è una notizia molto molto interessante, voluta dalla popolazione sotto occupazione, sotto genocidio della Palestina. Sempre dalla Palestina, Netanyahu, come avete letto negli ultimi giorni, si avvale di milizie private, quindi mercenarie palestinese, che sono state addestrate dagli israeliani per cacciare i dirigenti, i funzionari, i militanti di Hamas, collaborazionisti venduti e traditori da questo punto di vista, che Michele Giorgio ha saputo in questi giorni smascherare, oltremodo indicare nomi e cognomi ovviamente di questa putridume che ogni volta si sviluppa soprattutto in situazioni che da tanto tempo sono sotto occupazioni, che pensano di ricavarne del loro, voglio dire, da questo punto di vista. E ovviamente tutto questo ha la condanna delle realtà totali palestinesi da ogni punto di vista, ma soprattutto anche dalla stampa più democratica, se possiamo definirla così, in Israele. La denuncia è venuta proprio da Haaretz, che sapete mantiene questo suo profilo democratico. Sapete che il 27 ottobre si vota e che quindi c'è poco da meravigliarsi sulla situazione che rimane in Palestina. Per ultimo, stiamo pensando in tanti ad un appello da rivolgere a tanti di noi proprio in questa situazione che vediamo completamente oltremodo peggiorata, soprattutto in Cisgiordania, dove oltre le vicende dei coloni, che ovviamente sono supportati dall'esercito israeliano, c'è ancora la complicità totale, voglio dire, dell'Europa, dell'Italia, non avendo adottato nessuno strumento ovviamente per quantomeno far finta, no, di indicare una strada diversa dalla sopraffazione, eccetera. E che quindi abbiamo visto e pensiamo che sia necessario creare una leva che scenda giù in Palestina, come è stata fatta e come si sta moltiplicando le azioni della Global Flottiglia, che ripartiranno il più presto ovviamente dai nostri e dai territori del Mediterraneo. Altrettanto abbiamo visto quanto è importante

0: La struttura, la vicenda, la partecipazione singolare degli osservatori internazionali, andare giù, posizionarsi in un campo di ulivi a sostegno di una famiglia palestinese, a sostegno della povera gente nei territori occupati, tutti ovviamente a partire da Gerusalemme, Beltlemme, soprattutto Jenin, Nablus, insomma, è decisivo, e quindi faremo il possibile per trovare, come dire, biglietti aerei al più basso prezzo possibile, e per posizionarsi a fianco delle famiglie palestinesi che resistono avendo veramente tantissime sopraffazioni di ogni tipo, oltre che feriti e morti da questo punto di vista, e che quindi ci approssimiamo, come dire, a chiamare a raccolta ovviamente la possibilità anche di un'ascesa giù. Non sarà facile, perché possiamo essere fermati immediatamente agli aeroporti oppure espulsi subito dopo. Sicuramente meriteremo poi l'espulsione quando ci metteremo, come dire, a sostegno diretto delle famiglie palestinesi di fronte ai coloni e di fronte all'esercito, ma tant'è, è una grande comunicazione, è una grande capacità di poter mantenere viva appunto anche questa forma di resistenza. Grazie.
1: Ottantasette e nove, Radio Onda Rossa, torniamo in diretta da Via De Volsci 56 quando sono le 12:13 primi. Ringrazio Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, per essere al telefono con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, grazie insomma per questa telefonata e per questo approfondimento che faremo in un momento in cui è uscito anche pochi minuti fa un comunicato di Autistici Inventati, appunto proprio da dato 5 settembre 2026, che leggo velocemente perché ancora non l'abbiamo letto. Venerdì 4 settembre Banca Etica ci ha comunicato in una riunione che eserciterà l'opzione di rescissione unilaterale del contratto con l'associazione Autistici Inventati ODV. Quindi prima si parlava di sospensione, adesso si parla di rescissione unilaterale, e che i fondi attualmente presenti sul conto, frutto delle donazioni di migliaia di persone, associazioni e collettivi, non saranno nella disponibilità dell'associazione. Al di là delle molte parole spese dai dirigenti di banca per lavarsi la coscienza, i fatti dicono che Banca Etica non solo si adegua al diktat dell'autocrate statunitense, ma ne rincara la dose mettendosi al suo stesso livello. E tutto questo senza alcun preavviso e senza darci alcuna possibilità di disporre dei fondi dell'associazione in maniera adeguata o di trovare una soluzione condivisa. La decisione di Banca Etica di fatto ci mette nell'impossibilità di onorare i nostri impegni amministrativi, di pagare i nostri fornitori ed erogare i servizi che le persone che hanno scelto Autistici si aspettano. L'associazione non ha altra soluzione che adire tutte le vie legali a nostra disposizione contro questa decisione e che riteniamo illegittima e immotivata, per fare in modo che le donazioni che le persone ci hanno affidato possano tornare a nostra disposizione. Quindi diciamo che dopo anche tutta la c'è stata insomma un po' di discussione anche in rete, vari articoli ne ha pubblicato appunto Duccio Facchini, il direttore di Altra Economia, ha pubblicato recentemente una intervista a te, c'è stato tutto un dibattito anche di Alessandro Volpi che collabora con Altra Economia, insomma, economista eccetera, in cui più o meno tutti voi ponevate un serio problema a Banca Etica sulle sue decisioni. All'inizio di sospensione ci arriva la notizia appunto di chiusura totale del conto, anche se Banca Etica ha mandato una mail a tutte le socie, tutti i soci, dicendo che mercoledì 9 alle ore 17 farà un webinar su questo per spiegare quali sono le sue decisioni, che ormai sappiamo pubbliche. Allora Alessandro, grazie insomma ancora, tu hai diretto Banca Etica per tanto tempo, è cambiato qualcosa all'interno di Banca Etica? Cosa sta succedendo oggi?
2: Bah, io questo non lo so, non sono più lì. Posso dire che mi sorprende molto questo secondo episodio, il primo fu quello con Francesca Albanese, e denota una cultura che non era quella di banca etica, cioè una cultura che mette la prudenza al primo posto anche di fronte a atti che hanno sì degli elementi di rischio, sì degli elementi, come dire, che vanno valutati con attenzione, ma che non implicano assolutamente degli automatismi come la banca racconta. E questo significa che in qualche modo, di fronte a scelte scellerate del governo americano, perché è chiaro che il primo responsabile è l'amministrazione Trump, però di fronte a questo una banca che si chiama etica forse dovrebbe avere un po' di originalità d'azione, un po' di coraggio, e non adeguarsi a quello che farebbe una qualunque banca per non avere grane, perché questo è un po' il dato di fatto.
1: Ma quindi secondo te banca etica avrebbe potuto avere un margine su questo, anche insomma essendo forse un po', cioè fare questo webinar un po' prima di prendere una decisione su autistici e chiedere, no, insomma, collettivamente un sostegno eccetera, anche perché io penso che chi usa banca etica sia comunque una persona molto sensibile e che decide che i suoi soldi non debbano andare appunto alle armi, e sia un terzo settore che oggi è autistici, domani potrebbero essere, è Francesca Albanese, domani potrebbe essere tutte le associazioni che lavorano con la Palestina, per esempio.
2: Ma sì, è anche qualcosa di più, perché ormai, come dire, con questa deriva, anche la stessa vicenda di autistici ci fa capire che la stessa deriva dell'amministrazione Trump è una deriva tutta ideologica. Una volta queste sanzioni si facevano verso soggetti che avevano a che fare con terrorismo in senso stretto, con atti di guerra. Abbiamo visto sanzioni verso l'Iran, verso la Russia, verso banche che operavano in questi paesi, o quando hanno lavorato con il Sudan che c'era il regime criminale. Insomma, tipicamente erano sanzioni associate a fatti molto gravi, più o meno oggettivi, più o meno riconducibili anche a questioni importanti di geopolitica. Noi siamo a un livello tutto ideologico, e quindi nulla può escludere che domani un quotidiano che si dice comunista, ad esempio, possa essere oggetto di una sanzione di questo tipo. Quindi è importante che le banche tutte, non solo banca etica, mantengano un equilibrio, e che l'Europa ovviamente sostenga anche la loro autonomia rispetto a questo.
1: Ti va, insomma, tu conosci meglio di noi i meccanismi delle banche, di spiegarci un po' meglio cosa è successo, perché gli Stati Uniti d'America hanno potuto in così pochissimo tempo, stiamo parlando di neanche una settimana, bloccare, sospendere e poi bloccare definitivamente un conto, perché evidentemente la sospensione non è bastata, evidentemente Banca Etica ha provato a resistere e c'è stato un diktat fortissimo, cioè cosa sta succedendo?
2: No, scusami, non c'è un diktat. Allora, gli Stati Uniti hanno il loro ordinamento, questo è un executive order, loro hanno fatto, è uno degli strumenti della politica americana contro il finanziamento del terrorismo, nasce per questo, e diciamo così che quando l'amministrazione americana emana un executive order, i soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense ne devono subito prendere atto. Una banca italiana non è soggetta alla giurisdizione statunitense, lo sottolineo. Di solito cosa succede con questi ordini esecutivi? Ovviamente il Tesoro vieta l'apertura o il mantenimento, il Tesoro americano, di conti, di operazioni, di operatività. Tra l'altro, comunque, sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di attività economiche e finanziarie, quindi ad esempio con un tempo di adeguamento. Nel caso di autistici inventati c'è un tempo fino al 25 settembre, anche qua non si capisce perché Banca Etica ha dovuto farlo il 4 o il 3 settembre quando l'ha fatto. Oggi è il 5, ci sono ancora 20 giorni di tempo per studiare delle soluzioni. Banca Etica ha voluto anticipare questi tempi e non si sa perché. Ora, teniamo conto che sono provvedimenti che hanno anche un principio di proporzionalità. I casi precedenti che abbiamo, che sono relativi a altre banche europee che hanno avuto, diciamo, conseguenze collegate a executive order dell'amministrazione statunitense, sono casi molto forti. Io ve ne posso raccontare qualcuno se vogliamo, che danno l'idea proprio anche della ratio di alcuni interventi, che non è una ratio così indiscriminata o indistinta verso qualunque correntista o qualunque cliente. Anche quando ho letto Banca Etica afferma che il rischio è quello di avere l'impossibilità per i 130.000 clienti di utilizzare le carte di credito e di debito, sta facendo un volo pindarico abbastanza spinto. Una cosa che non si è mai verificata e che, studiando un po' tutti i precedenti, io penso che si possa ritenere molto di difficile probabilità, di bassa probabilità.
1: No, anche perché sarebbe anche logico interpellarli questi 130.000 soci e soci di Banca Etica per capire se vogliono anche correre questo rischio, casomai, no? Cioè, nel
2: senso... questa è una strada, sicuramente questa è una strada, diciamo, cooperativa e dal punto di vista valoriale coerente con quello che è o era Banca Etica. Però, secondo me, per arrivare anche a una discussione di questo tipo con la base sociale, molto importante dare le informazioni corrette.
1: Certo.
2: Io ho l'impressione, leggendo i comunicati della banca, che stia facendo una comunicazione che è un po' deresponsabilizzante. Okay. Cioè, è tutta colpa di Trump, è tutta colpa dell'Europa, noi non ci possiamo fare niente. Non è esattamente così. Ci sono dei margini di valutazione che si possono prendere, ci sono dei margini di rischio, ma d'altra parte l'attività bancaria è fatta di rischio. Se non vuoi correre rischi, non fai il banchiere, non fai credito e non apri i conti correnti. Quindi il rischio c'è sempre ed è anche un rischio che può essere reputazionale o istituzionale. Teniamo conto, io ho sentito dire a qualcuno di Banca Etica, rischiamo la multa da 1 miliardo. Non so se l'avete letto anche voi, è un po', come dire, infantile come approccio, perché la multa da 1 miliardo chi l'ha preso? L'ha presa Unicredit quando nel 2019 aveva processato oltre 2.000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori a proposito della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ci rendiamo conto della proporzione, certo, tra questi numeri, questi fatti e tenere il conto aperto a un'associazione che è tuo cliente dal 2018 e che tu consideri a medio rischio, perché loro l'hanno dichiarato questo. Quindi è evidente che loro hanno paura, forse sono intimoriti, oppure hanno fatto una scelta e non lo vogliono dichiarare, ma non stanno dicendo correttamente ciò che gira intorno a questa faccenda.
1: Ok, quindi sicuramente non tutte le informazioni sono state rese pubbliche. Mercoledì, insomma, il 9 ci sarà questo webinar che, insomma, proveremo a chiedergli alla Banca Etica, giustamente, anche perché, insomma, non penso che chi è socio o socia di Banca Etica, solo stamattina hanno chiamato non si sa quante persone a Radio Onda Rossa per lamentarsi di come Banca Etica si sta, già l'avevano fatto per l'albanese, però in questo caso ancora più forte, e quindi, insomma, non so quanti saranno anche alla fine le correntiste e correntisti che chiuderanno i conti a Banca Etica e come proseguirà questa vicenda. D'altra parte, questa questione pone un problema molto serio, cioè se Banca Etica così facilmente, in così pochi giorni, chiude i conti correnti, immagino tutte le altre banche con quale facilità possono chiudere qualsiasi conto corrente. Cioè, ci stiamo avviando a qui non ci stanno più i domiciliari o non so come dire, l'arresto preventivo del governo italiano, non so, tutto ciò che è giuridico in questo momento lascia spazio a una cosa ben più grave per tutte e tutti noi, che sono i nostri risparmi in qualche maniera. È vero, viviamo un mondo capitalista e dovremmo forse tornare a mettere i soldi sotto il materasso, però qui vuol dire che per qualsiasi persona, se cede Banca Etica, immaginiamo tutte le altre banche con quanta facilità possono fare quel che vogliono dei nostri soldi. Gli servono per le guerre? Cioè, non lo so.
2: Però non sarei così tranchant. Abbiamo per esempio in questi mesi proprio due importanti precedenti positivi. Uno, lo citavi tu prima parlando di Duccio Facchini, che ha raccontato di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha spiegato, intervenendo su una causa, ha spiegato come l'essere inclusi in una lista OFAC, che è l'organismo statunitense di cui stiamo parlando, non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto con quel cliente. Occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quindi, come dire, i tribunali ci possono difendere da questi eventuali abusi. Un altro ne abbiamo in Italia: il tribunale di Monza ha obbligato una banca che aveva chiuso il conto ad un cliente per lo stesso motivo, anzi direi più grave, perché in quel caso si parlava di operazioni fatte con la Russia, paese sanzionato, e la banca ha costretto cioè il tribunale di Monza ha costretto la banca a riaprire quel rapporto e anche a garantire le operatività necessarie per l'attività internazionale di quel cliente. Non sono mai situazioni come dire facilmente trasportabili in analogia, nel senso ogni caso è diverso, va visto caso per caso, però sicuramente non vale la regola che tutto è possibile, che le banche possono generare abusi di questo tipo o che i clienti non abbiano strumenti. Ovviamente sono strumenti faticosi e anche parecchio antipatici, perché se adesso Autistici si trova costretto a fare causa a banca etica, sarà costoso e lungo.
1: Certo. E, è una questione molto complicata, anche perché insomma banca, Autistici rientrava anche nel 5 per 1000, per cui ci sono anche tutti i soldi che noi in questa dichiarazione di etici, insomma,
2: questo, se io mi potessi permettere di dare un suggerimento agli amici di Autistici, alcuni dei quali veramente conosco da tanti anni, ovviamente qui ci sono dei danni che andranno quantificati e chi ha preso queste decisioni senza considerarli potrà essere chiamato a risponderne, perché proprio per quello che stai dicendo tu mi sembra che siano stati sottovalutati i danni che si fanno ad un'associazione. Sorprende proprio che questo lo possa fare in banca etica, però ne prendiamo atto.
1: Nel senso che penso che anche singolarmente chi ha devoluto il proprio 5 per 1000 adesso, insomma quest'anno, quindi il nostro 5 per 1000 non verrà dato ad Autistici visto il blocco del conto, possa...
2: Speriamo di no, speriamo che siccome il 5 per 1000 passa per il Ministero, magari passano dei mesi.
1: Ma dove glielo mandano? Devono aprire un altro conto.
2: Se non c'è un conto non glielo posso
1: Bisogna capire se Autistici riesce a aprire un conto da un'altra parte. Qual è adesso la prospettiva per Autistici?
2: Posso dire una cosa su questo? Allora, tu puoi avere lo scrupolo, tu banca, di togliere ad Autistici le carte che si basano sui circuiti americani, come ad esempio il circuito Visa o il circuito Mastercard, perché quelli, essendo soggetti americani, effettivamente potrebbero avere degli automatismi o anche semplicemente delle forme di deferenza verso l'amministrazione Trump. Però ci sono una serie di questioni che vanno approfondite. Ad esempio, le carte italiane che Banca Etica colloca ai clienti non sono emesse direttamente da Visa, sono emesse da un soggetto italiano che si chiama Nexi, e che è un soggetto tra l'altro anche partecipato in qualche modo da operatori pubblici come Cassa Depositi e Prestiti. Allora, siamo sicuri che qui scatterebbero gli stessi automatismi? Prima questione. Seconda questione: vuoi essere iperprudente? Non glielo vuoi dare? Bene, perché gli devi chiudere il conto? Un conto che opera solo in Italia, o almeno da quello che so io, Autistici non fa particolari operazioni internazionali, che rischi ti può portare? Quell'unico scenario che si può aprire, e sarebbe uno scenario veramente molto fantasioso, è che la stessa banca etica, per aver tenuto aperto un conto corrente di operatività italiana ad un cliente che è nella lista OFAC, venisse essa stessa iscritta nella lista OFAC. Una cosa che non si è mai vista. Tutti i casi di terrificanti sanzioni date per violazioni importanti OFAC sono casi che sono finiti con una multa o con un accordo transattivo. Non è mai stata inserita nessuna banca, tranne un caso che ho trovato di una banca libanese, poi se volete ne parliamo, che sia stata inserita nella lista OFAC, proprio perché l'amministrazione, per quanto può essere arbitraria all'amministrazione Trump, l'amministrazione statunitense con queste misure cerca di contrastare un fenomeno specifico che è il terrorismo, non un'intera banca. E dire che Banca Etica è una banca che finanzia il terrorismo mi sembrerebbe abbastanza forte anche per Trump.
1: Quindi, tornando insomma, a quello che tu dicevi, questo perché? Perché il sistema di scambio di bonifici comunque passa ormai da tempo sul SEBA, che è sul SEPA, che è comunque un circuito europeo. Immagino che Autistici Inventati abbiano dei bonifici indubbiamente forse dall'estero, però gli blocchi quello e va bene così, gli puoi bloccare quelli americani, ma poi ha un sistema di pagamenti europeo. Quindi non entro su Nexi, perché su Nexi bisognerebbe, se ti va un giorno ci apriamo proprio una trasmissione, perché Nexi è vero che è partecipata italiana e via dicendo, ma è totalmente succube a Visa e a Mastercard, tanto che per delle questioni di insomma ti bloccano la carta in tempo di vabbè, tutta una altre questioni che ne parliamo un'altra volta se ti va. Però quella sulla questione dei bonifici, pure io mi sono chiesta perché mi chiudi il conto. Un conto mi chiudi le carte, lo posso capire, ma perché mi chiudi un conto italiano che gira su un circuito europeo?
2: Io potrei aprirti un conto, darti una carta che gira solo sul circuito Bancomat, italiano, e farti usare Satispay, per fare un esempio, che è una società italiana. E tu hai un'operatività sicuramente limitata, che però ti consente quantomeno di non chiudere e di raccogliere le donazioni o quello che devi fare, e questo avrebbe veramente bassissimi livelli di rischio, veramente bassissimi. E quindi io, insomma, come dire, inviterei tutti a fare un'analisi un po' meno forse mossa da emotività o da paura o non so che cosa, spero non ci siano altre motivazioni, perché come dire, io mi aspetto anche che a breve qualche altra banca si affaccerà su questo tema, capendo che magari c'è anche uno spazio di mercato. Forse quella banca ruberà clienti a Banca Etica a questo punto.
1: Un'altra, quindi insomma, diciamo, potremmo anche invitare Autistici a provare ad aprire un conto su un'altra banca intanto e capire qual è la risposta di un'altra banca, immagino, no?
2: Io lo farei subito.
1: Punto. Bene, questa è una questione su Autistici più o meno. Tu hai scritto recentemente anche un articolo, invece anche un po' approfittiamo di te per allargare un po' il discorso. Sempre il 28, qualche tempo fa, hai scritto un articolo sul percorso accidentato dell'euro digitale, pur di non disturbare le banche. Che cosa sta succedendo comunque secondo te a livello europeo su agenda digitale? Poche settimane fa è uscito un articolo appunto che faceva un po' un riassunto della questione del SEPA per quanto riguarda i bonifici, che poneva l'accento di un sistema bancario e di carte dell'Europa alternativo agli Stati Uniti d'America. È realmente così? E in tutto questo, te lo chiedo, la Cina come è messa? Cioè come entra anche in questa questione, che mi sembra insomma che non ci sia da parte dell'Europa nessuna possibilità di alternativa economico-finanziaria e bancaria agli Stati Uniti d'America? Forse verrà dalla Cina.
2: Allora, oggi il sistema finanziario, non lo scopriamo noi, è diviso in due grandi blocchi. Uno è il blocco statunitense, che ancora governa il grosso delle transazioni mondiali, è il blocco asiatico, di cui la Cina è il soggetto più importante e rappresentativo. L'Europa è importante per l'eredità del passato, per le masse che ancora muove, ma dal punto di vista del funzionamento delle infrastrutture ha decisamente perso ogni rilevanza, e questa cosa sembra ancora destinata ad accrescersi con il tema delle valute digitali. Le valute digitali emesse dalle banche centrali oggi sono una realtà, sono, diciamo, il principio è quello che, come lo Stato ha sempre battuto moneta, oggi batte moneta digitale. Ma la moneta digitale, a differenza della moneta fisica, può essere messa direttamente dentro uno smartphone, dentro un'applicazione, dentro un software che ne consente l'utilizzo anche a prescindere da quelli che sono stati storicamente gli intermediari, cioè le banche. Prima lo Stato, per emettere moneta, passava per una banca, e la banca era il suo tramite tra l'attività del signoraggio statale, quindi l'emissione di moneta, e l'economia reale, quindi le persone e le imprese. Oggi questa cosa si può fare in un modo diverso, e ci sono tante sperimentazioni in corso, insomma tante, diciamo, diverse, alcune molto significativi in paesi importanti. Tu citavi la Cina, io posso citare anche il Brasile, posso citare anche l'India, la Nigeria, la Svezia, che è l'unico esempio attuale significativo in Europa, ma gli stessi Stati Uniti che stanno iniziando. Purtroppo gli Stati Uniti, con una fase così problematica come quella dell'amministrazione attuale, hanno fatto molta confusione tra interessi pubblici e privati, per cui stanno facendo soprattutto crescere le criptovalute private, in questo diluendo un po' ciò che avevano fatto di buono a livello di sperimentazione sulle valute digitali. Però al di là di ciò, è evidente che questo fenomeno delle valute digitali è il futuro della finanza, quantomeno della base finanziaria, e l'Europa è in gravissimo ritardo. Anche qua è interessante domandarsi come mai l'Europa è in ritardo.
1: Infatti.
2: Un po' perché è in ritardo su tutto, lo sappiamo.
1: Che sta troppo impelagata a fare le armi, cioè si preoccupa, diciamo, solo di quello.
2: Il sistema decisionale è particolarmente farraginoso, spesso prende accordi al ribasso, e in questo caso il ribasso è soprattutto sociale, cioè nella difficoltà di prendere decisioni chiare, di indirizzare la strada dell'euro digitale, si chiamerà così, verso quello che ci serve, quello che ci è necessario, si sta soprattutto attenti a non dare fastidio alle banche, cioè si sta soprattutto attenti a non creare quello che inevitabilmente sarà una riduzione del ruolo delle banche. Perché io, se sono un cittadino e ho diritto a ricevere i soldi dell'euro digitale sul mio smartphone, ma perché devo aprire un conto corrente? È chiaro che questo apre delle domande di funzionamento, di efficacia, di questioni collegate alla all'operatività bancaria, ma se prendiamo che sempre in questi giorni la Banca d'Italia ha dovuto scrivere a tutte le banche italiane perché, nonostante dal 2017 c'è una legge che impone di aprire un conto di base, le banche italiane praticamente non lo fanno, capiamo quanto sarebbe importante che questo borsellino elettronico funzionasse veramente come tale, a prescindere dall'infrastruttura bancaria. È chiaro che se lo fai, le banche perdono commissioni, operatività, liquidità, tutte quelle cose che sono abituate a tenere e su cui fanno i loro conti di fine anno. Eppure la liquidità del borsellino dell'euro digitale sarebbe una disponibilità in mano alle banche centrali, che non è detto sia peggio rispetto alle banche private, che vorrebbe dire finanziare il debito pubblico,
1: certo,
2: finanziare investimenti pubblici, eccetera eccetera. C'è una grande complessità dietro queste materie. L'Europa si sta muovendo con una grande cautela che un po' è sua tipica su tutto, ma in questo caso particolare, nella mia opinione, è soprattutto condizionata dal non voler infastidire le banche private, e lo shock in termini di rendimenti, conti economici, liquidità, che questo euro digitale potrebbe portare sui loro conti economici.
1: Alessandro, approfitto di te, poi se devi andare via me lo dici, per un'altra domanda e poi ti chiederò questa cosa del Libano perché ci ha incuriosite, ma la questione è questa: non c'è stata nessuna presa di parola della politica su questa questione del collettivo autistici inventati. Io immaginavo che, non so, non so se il Ministero del Tesoro piuttosto che Banca Italia, cioè non c'è stata nessuna, se non, non so, un attacco da parte della destra, quindi diciamo il governo ha saputo di questa questione perché insomma i giornali di destra ne hanno parlato, cioè coinvolto appunto, hanno fatto anche una coinvolto un lavoratore del ministero, eccetera eccetera. Come mai la politica e la finanza italiana non hanno parlato di questo caso? Non lo reputano importante, o siccome autistici inventati comunisti anarchici, più gli chiudono e meglio è?
2: Allora, diciamo così, andiamo per ordine. Intanto la Banca d'Italia non entra sull'attualità, non lo fa mai. La Banca d'Italia entra con le sue disposizioni ed eventualmente, quando le farà, con le sanzioni, con i provvedimenti sanzionatori, eccetera. Diciamo che però, se io vado, io cittadino qualunque, apro il sito della unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quindi qualcosa che può fare chiunque, e apro la sezione delle FAQ, cioè delle domande frequenti, c'è scritto chiaramente che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che non sussistono obblighi di congelamento dei fondi. C'è scritto, quindi la Banca d'Italia si è già espressa, e se Banca Etica non lo legge, o forse lo legge come vuole, non lo sappiamo. Quindi questo è un primo punto importante, perché ovviamente sono materie dalla grande complessità tecnica, piene di rimandi, di dettagli, di normative, ma ci sono norme anche abbastanza chiare. Io penso che la politica su queste materie non riesce a entrare perché da troppo tempo ha abdicato all'idea che questa materia, cioè la finanza, sia governabile. Tutta la politica, destra e sinistra, in questo mi sembrano molto accomunate, con pochissime sfumature. Abbiamo 30 anni fa deciso che il mercato finanziario doveva essere appunto un mercato, quindi abbiamo chiuso le banche pubbliche, le abbiamo privatizzate, abbiamo detto che più crescevano e meglio era, le abbiamo fatte agire in concorrenza, abbiamo generato le bolle, le abbiamo viste esplodere, e oggi io credo che nell'attuale classe politica siano pochissime le persone, io non le vedo, in grado di avere un'idea chiara, non omologata a questi schemi, e con un giusto equilibrio tra funzionamento del mercato e tutela pubblica, appunto si erano molto pochi. Purtroppo ricordiamo che questa è una constatazione che facciamo, questa, mentre la nostra Costituzione continua a parlare di tutela del risparmio e di promozione del credito, e in particolare la promozione del credito negli ultimi decenni è stata completamente abbandonata, ma questo è un altro tema. Quindi della politica non mi sorprendo. Il tema che poni tu sul, diciamo, il livello del dibattito mi sembra coerente con tante altre questioni, come la tassa sulle banche, sui famosi extra profitti e cose del genere. Cioè, ormai la politica non riesce più a esprimere un'opinione che non sia solo populismo su queste materie.
1: Anche perché si dovrebbe pure porre il problema del perché le liste OFAC le dobbiamo attuare noi, cioè nel senso, perché esistono delle liste di americane che hanno una ricaduta, no? Insomma, cioè, dovrebbe.
2: Ma perché... è anche normale in un sistema di paesi interconnessi che ci siano scambi di informazioni, antiterrorismo, antiriciclaggio. Questa cosa adesso l'amministrazione Trump la usa come un bastone contro le liste di coloro che non gli stanno simpatici, ma in realtà nasce dalla cooperazione tra stati, quindi ha un fondamento anche corretto, e ovviamente è qualcosa che ha avuto una grande escalation dopo l'11 settembre 2001, e quindi anche con le sue implicazioni non positive, però tra gli stati questo tipo di scambi di informazioni funzionano, ed è giusto che una banca, quando apre un conto corrente, sappia il più possibile, grazie alle informazioni internazionali, chi ha davanti. Ma l'autonomia nelle valutazioni di rischio, nel peso di quel rischio per l'istituto o per il singolo rapporto, è tutta della banca.
1: Va bene, allora Alessandro, stiamo parlando con Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, su Banca Etica e su tutta la questione che ha coinvolto il collettivo Autistici Inventati. Ricordiamo, insomma, perché nella giornata di oggi è uscito il comunicato anche del collettivo, perché Banca Etica ha deciso di sospendere prima, ma ieri di chiudere definitivamente il conto di Autistici Inventati e di non fargli prelevare quindi i loro soldi, cioè quindi sequestrare i soldi di uno ODV, quindi anche compreso il 5 per 1000. Se ci vuoi dire questa cosa alla banca libanese, chiudiamo così.
2: Allora, è l'unico caso che ho trovato di una banca essa stessa iscritta, cioè soggetta all'executive order, come dicevamo prima. Si tratta di una banca libanese che si chiama Jamal Trust Bank, e nel 2019 il tesoro statunitense ha contestato a questa banca una relazione di lunga durata con Hezbollah, e alcuni servizi collegati all'Executive Council di Hezbollah e al Martyrs Foundation iraniana, alla Martyrs Foundation iraniana, cioè alla fondazione dei martiri, appunto vicina allo Stato iraniano. Stiamo parlando di una banca che, almeno secondo questa ricostruzione, era di fatto funzionale a una serie di attività di questi soggetti e aveva rapporti consolidati con le loro strutture finanziarie, e secondo gli Stati Uniti aveva anche condotto una serie di attività finalizzate a nasconderli. Questo è un tema importante, perché in tutti gli atti che ho visto verso anche Unicredit, verso BNP Paribas, verso alcune di queste altre banche che si trovano tra quelle sanzionate, quasi sempre oggetto di sanzione anche il comportamento occultante, perché la banca fa una cosa, sa che è sporca e la prova a nascondere a chi vigila. Capiamo di nuovo, adesso al di là del nostro giudizio sulla banca libanese e sulla conoscenza dei fatti, almeno per quanto mi riguarda è molto poca, abbiamo di fronte un chiaro, diciamo così, nemico del governo statunitense, una situazione che comunque è molto complessa e che veramente ci sono state condotte di occultazione che sono un caso molto diverso da tutti quelli di cui stiamo parlando.
1: Va bene Alessandro, quindi diciamo che sicuramente faremo una seconda trasmissione se ti va sul ritorno al socialismo con l'euro digitale, perché ovviamente se decidiamo che le banche private non esistono più...
2: Guarda, non ci sarà un ritorno al socialismo, io penso che ci troveremo tutti a usare lo yuan digitale.
1: Va bene appunto, quindi un modello insomma. Benissimo, parleremo di questo più presto, perché l'argomento insomma ci interessa, penso che anche questa questione di autistici inventati non finirà qui molto presto. Noi ti ringraziamo insomma per la tua enorme disponibilità a questa chiacchierata, anche insomma per chi ascolta Radio Onda Rossa, avevamo bisogno un po' di alcuni chiarimenti che ci hai dato perfettamente.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, 11.13 minuti primi. Iniziamo il primo dei redazionali di oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: No, quello non funziona. Parlate insieme là.
1: Va benissimo, allora buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e iniziamo il nuovo redazionale di oggi e sul decennale del terremoto in centro Italia e a Matrice, Norcia, mi sa che è andato via, non ci siamo.
0: Niente, ho fatto la segna stampa fino adesso, adesso si è distrutto incredibilmente il microfono, vai, prova pure quello.
2: Riproviamo pure
0: quello
2: questo.
0: Adesso, quello adesso funziona
2: e bene. Io invece non sento, ma va benissimo, fa parte del tutto. E sì, partiamo e quindi andremo a vedere sia un po', cercheremo di ripercorrere sia gli aspetti geologici sia poi quello che quali sono state le conseguenze e ovviamente in questi 10 anni cos'è successo nella gestione del territorio, quindi gli abitanti, diciamo il come si è tornati ad abitare quei luoghi, come non si è tornati e quindi ne parleremo qui in radio. Abbiamo Paolo Marco De Martino
0: e ciao,
2: che è con noi, è il primo ricercatore all'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e responsabile nazionale del gruppo europeo appunto sull'emergenza terremoti. E poi avremo dei collegamenti sia con
0: andremo a parlare, insomma, comunque sono i 10 anni del terremoto del 24 agosto e quello di ottobre, perché insomma è un po' lo stesso anno, con due scosse diverse, anzi direi tre, nel tutto il centro Italia. Un terremoto che è stato sicuramente, insomma, molto importante perché ha buttato giù insomma paesi interi, in cui paesi che erano già un po' disabitati di per sé, essendo insomma paesi dell'Appennino, tra montagne, ma che ha visto un quantitativo di morti insomma non indifferenti, quindi anche diciamo in proporzione, forse probabilmente perché era il 24 di agosto, molte soprattutto nonni stavano con i nipoti, penso insomma a tutta l'area di Arquata e di Pescara del Tronto. Dopo andremo a sentire appunto proprio andremo a parlare con Egidio Rendina, che ha pubblicato per Il Resto del Carlino un'intervista sulla ricostruzione di Pescara del Tronto, che ha visto insomma tantissime persone morire e quindi insomma volevamo un po' a 10 anni dal terremoto fare un punto della situazione.
2: Sì, magari ripercorrendo inizialmente un po' proprio gli eventi appunto dal punto di vista geologico e in termini di sismi, cosa è successo?
3: Buongiorno.
0: Allora proviamo a vedere questo microfono, dagli un attimo una Chiara, lo tocchi il coso, il cavo per fuori. Ecco, perfetto. Vai, così qui funziona, vai. Purtroppo, vai.
3: Sì, sì. Se funziona mi
0: perfetto,
3: sentite.
0: Perfetto, ti sentiamo perfettamente.
3: Benissimo, buongiorno a tutte e tutti. Sono Paolo Marco De Martini, da circa 30 anni mi occupo di geologia del terremoto, quindi la geologia dei grandi terremoti in Italia e non solo, anche all'estero. Siamo al decennale di una serie di eventi sismici piuttosto importanti, in primis perché colpiscono la zona dell'Appennino centrale fragile già di per sé, e poi perché comunque il 30 ottobre si è verificato il terremoto più forte dopo l'ultimo grande terremoto, che era quello di L'Irpinia del 1980. Stiamo parlando di energie importanti. Lo stesso terremoto del 24 agosto in realtà è quelle 5-10 volte meno energetico di quello del 30 ottobre,
0: che per fortuna è avvenuto dopo il 24 agosto, dove tutte le persone già erano uscite, alcune morte, altre però con le case crollate, ma molte erano uscite e stavano ancora per strada, insomma.
3: Perché purtroppo abbiamo difficoltà a fare una valutazione sulla qualità degli edifici in cui viviamo. Il vero problema è che purtroppo non è il terremoto che uccide, ma sono le nostre case che purtroppo ci possono uccidere o comunque
0: crollare
3: e creare grandissimi problemi. Il 24 agosto quindi avviene la prima scossa, detta scossa di Amatrice, perché i danni maggiori purtroppo si registrano proprio nella cittadina di Amatrice. E poi, dopo un terremoto di magnitudo 5.8 avvenuto a Visso il 26 di ottobre, il 30 ottobre arriva la grande scossa, che rompe di nuovo lo stesso sistema di faglia del Monte Vettore, Monte Bove, provocando però una serie di effetti primari e secondari molto molto importanti. Per riassumerla brevemente, considerate che il terremoto del 30 ottobre ha provocato fenomeni sia primari, che vuol dire la fagliazione superficiale, quando la rottura arriva fino in superficie e diventa permanente. Lo scalino provocato da una rottura primaria è
0: permanente,
3: immutabile, sta lì. Il che vuol dire, per esempio, che abbiamo misurato come gruppo emergeo allargato, sono stati presi in quei mesi oltre 7.000 punti di misura. È stato mappato un sistema che si allungava per almeno 28 chilometri, ma che con i diversi segmenti di faglia che si sono rotti, antitetici e sintetici, vuol dire quelli che accomodano ugualmente il maggior terremoto e quelli che l'accorgono meno, sono stati mappati oltre 45 chilometri di rotture, oltre a un importante numero di frane e di effetti che noi chiamiamo secondari, cioè quelli che vengono indotti dallo scuotimento, ma che non sono la rottura del terremoto primaria. La rottura del terremoto primaria, appunto, coinvolge più di 45 chilometri in superficie. Questo vuol dire che tutte le infrastrutture, a partire dalle strade, a partire dalle condotte del gas, dell'acqua, le linee elettriche, possono essere seriamente danneggiate e in emergenza creare l'enorme problema di non avere luce, gas, acqua per la gestione dell'emergenza. E poi successivamente è importante conoscerle per poter ricostruire, ricominciare al meglio possibile. È una lezione questa mappatura, ci serve a capire dove ci aspettiamo che avvengano queste rotture, dove ci aspettiamo che avvengano le frane, le liquefazioni, fino addirittura al maremoto, voglio dire, come effetto secondario. Imparare dove avvengono ci dovrebbe aiutare poi a riprogrammare più correttamente, più coscientemente almeno, il territorio e a gestirlo nel modo migliore. Questo è quello che è successo. Ci tengo a sottolineare solo una cosa: è stato un anno particolarissimo il 2016. Perché? Perché la prima scossa è stata il 24 agosto, il gruppo emergeo degli NGV ha la responsabilità nazionale verso la protezione civile della mappatura e quindi ha provveduto a quello. Il 30 ottobre, quando avviene la seconda scossa, ci si rende conto di un problema enorme legato da un lato all'estensione di queste deformazioni ecosismiche. Considerate che noi abbiamo suddiviso il territorio in 9 settori per un'area che è più grande di 400 km quadri. E a quel punto abbiamo il problema del meteo, o meglio, sta arrivando l'inverno, arriveranno le piogge, arriverà la neve, potremo perdere le informazioni, non essere più in grado di riconoscere, di misurarle correttamente. E quindi abbiamo, per la prima volta in realtà, aperto Emergeo alla comunità sia nazionale che internazionale. Immaginate che per pubblicare la mappa di dettaglio in cui ci sono questi 45 chilometri, ricostruita tramite più di 7.000 punti di misura, ricostruita tramite oltre 11.000 fotografie dall'elicottero, abbiamo coinvolto 130 colleghi di 25 istituti di ricerca diversi, metà dei quali europei, che avevano dato la loro disponibilità. L'area però era chiusa, bisognava avere le autorizzazioni per intervenire. Avevamo tutta la zona rossa. E quindi, in questo caso io, ma perché in quel momento ero il responsabile nazionale, ho autorizzato oltre 600 missioni di colleghi italiani e stranieri per completare il lavoro nel modo migliore possibile. Ognuno aveva un proprio settore, giorno per giorno, una serie di misure da fare. C'era un accordo scientifico di base: lo facciamo tutti allo stesso modo, perché il risultato finale deve essere coerente, comprensivo e utile. Non solo scientificamente per chi fa ricerca, ma per le applicazioni che poi si possono fare per la programmazione del territorio. Per la prima volta è stato fatto questo. Io ora infatti non sono più responsabile di Emergeo a livello nazionale, ma sono il rappresentante italiano di un'iniziativa europea nata dopo i terremoti del 2023 in Turchia, che si chiama European Earthquake Geology Task Force, ovvero un gruppo di geologi del terremoto europeo che sarà in grado in un futuro, non appena ci chiederanno di intervenire, di andare a dare supporto in un qualunque paese europeo o di quelli che hanno chiesto di entrare nella comunità europea per aiutare le autorità locali, che come vi potete immaginare ogni volta sono sommerse di richieste dai ministeri, dagli ufficiali pubblici, dalle autorità locali. E quindi noi invece ci stiamo organizzando in modo da inviare delle squadre indipendenti, completamente autonome potenzialmente, che si faranno coordinare dall'autorità locale nazionale del paese colpito per fare questa raccolta il più velocemente e il più correttamente possibile.
0: Quindi esiste, diciamo, un database internazionale o europeo soltanto?
3: In questo caso è europeo soltanto, nel senso che questa iniziativa ricade sotto il sistema di protezione civile europeo. Il che vuol dire che il sistema di protezione civile europeo è costituito dalle protezioni civili nazionali. Nel momento in cui c'è un forte terremoto, per dire un disastro naturale, insomma, il paese chiede l'intervento della comunità europea e a quel punto si attivano tutti i meccanismi, e in questo momento siamo in grado di mettere a disposizione anche l'intervento di una task force geologica. Perché ci sono paesi dove il numero di persone che si occupano di geologia del terremoto può essere, diciamo, non sufficiente, o comunque queste persone possono essere prese da tutta una serie di attività istituzionali che devono fare, i rapporti per la loro protezione civile, i rapporti per i ministeri, le interviste, i contatti col pubblico. E quindi l'idea che abbiamo avuto era quella di offrire un gruppo di supporto europeo di gente che è già organizzata, con un protocollo operativo stabilito, con un accordo su come prendere certe misure per essere di supporto e, almeno nella prima fase, nel primo mese, essere di aiuto sul campo per tutte le autorità che ne avranno bisogno.
2: Ecco, un punto di un dettaglio su questa catena di comando, il fatto che sappiamo che la protezione civile è direttamente sotto il governo, nel senso si muove nel momento in cui viene stabilito, viene decretato lo stato di emergenza, ma nella protezione civile confluiscono tutta una serie di enti indipendenti, appunto, come sappiamo i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, insomma, che ovviamente si muovono indipendentemente. Il ruolo dell'INGV quindi è anche di Emergeo e comunque di questa struttura è indipendente.
3: Assolutamente, perché l'Istituto Nazionale di Geofisica, così come i Vigili del Fuoco, così come la Croce Rossa, così come l'Esercito, sono delle strutture operative del sistema di protezione civile, sono indipendenti e possono intervenire in autonomia. Nel momento in cui poi a livello nazionale o regionale viene dichiarata l'emergenza per un certo evento, a quel punto entra il coordinamento della protezione civile, che coordina queste strutture operative che potrebbero già essere sul campo. Voglio dire, semplicemente, i Vigili del Fuoco arrivano prima di tutti e sono i primi che devono arrivare indipendentemente. Poi viene dichiarata l'emergenza, se la problematica non è gestibile localmente, tra virgolette, facilmente, e a quel punto interviene il sistema di protezione civile in generale, che fondamentalmente coordina le strutture, che rimangono indipendenti per le loro azioni, ma che vengono coordinate e, diciamo, in un certo senso informano. Faccio l'esempio del 2016, abbiamo suddiviso il settore l'area in 9 settori. Io avvisavo la protezione civile di tutte le squadre che avrebbero operato in diversi settori. Ovvero era il gruppo Emergeo NGV che decideva dove era importante intervenire, ma veniva comunicato alla protezione civile affinché vi fosse comunque un coordinamento e una sicurezza per l'operazione di tutti gli operatori che andavano a lavorare sul campo.
0: Allora, la domanda è questo, perché poi ci ricollega fra un po' anche alle interventi futuri. Tutto questo materiale di database con cui voi fate comunque mappate un territorio, poi come viene trasmesso e come viene collegato a chi dovrà ricostruire? Cioè, che collegamento c'è tra un lavoro di prevenzione, di studio, di mappatura di un territorio con poi chi deciderà dove, come ricostruire? E se vale la pena ricostruire? Perché tu l'hai detto all'inizio, hai esordito dicendo: non uccide il terremoto, uccidono le case e quindi le infrastrutture. cioè sono è tutta quella, quella parte che poi farà sì, non è che il terremoto del 30 ottobre o del 24 sarà l'ultimo, immagino che quella è la zona sismica da sempre, come insomma, no? Come tante altre, immagino in Iran, in Turchia, eccetera. Quindi poi come questo si trasforma nel futuro?
3: Allora, sia la mappa di dettaglio che il database che è stato pubblicato da tutti questi colleghi, prima ancora di essere pubblicati, vengono comunicati al Dipartimento di Protezione Civile. E quei dati arrivano alle autorità locali che ne fanno richiesta alla Protezione Civile o negli incontri con la Protezione Civile in cui devono fare certe valutazioni. Allo stesso tempo, però, noi siamo un ente di ricerca e quindi lo pubblichiamo su delle riviste scientifiche affinché sia disponibile a tutta la comunità, che vuol dire non solo i cittadini ma anche la comunità, per esempio, dei professionisti che operano sul territorio, gli ingegneri, i geologi, gli architetti.
1: Ma mi viene da dire, la stessa mappa di pericolosità, di rischio sismico di tutto il territorio italiano è proprio la base su cui si dovrebbe operare, su cui nel,

0: sono disponibili. Quindi è soltanto, secondo me, è un approccio, è una cultura che limita la relazione con gli eventi geologici, eventi naturali in generale, limitata appunto al periodo dell'emergenza, senza memoria storica, senza continuare a vedere che il territorio risponde e ha una storia che poi appunto è abbastanza ben conosciuta. Ovviamente c'è sempre margine di miglioramento, ma appunto norme tecniche per la costruzione esistono, ci sono, devono essere tenute in considerazione, i materiali con cui si costruisce. Una battuta che facevi te la faccio fare a te: il concetto è quanto è sicura la mia casa nel rientrare, nel momento in cui, ovviamente faccio una digressione, nel momento in cui le squadre vanno sul terreno, è difficile per gli abitanti anche discriminare chi è chi, cosa stanno facendo, chi sono queste persone che vanno a vedere i sassi invece vengono tenute in considerazione ovviamente anche le strutture. Però e la domanda che mi riportavi è: posso rientrare? Quanto è sicura la mia casa? Qual è la tua risposta appunto a questo?
1: Allora, la risposta che ritengo più onesta è: quanto conosci la tua casa? Quanto sai riguardo ai materiali, l'età, la manutenzione? E quindi se ti fidi della tua casa, che l'abbia costruita il nonno, lo zio o l'architetto X, il punto è che anche a Roma, lo dico trasmettendo da Roma, conosciamo le case in cui viviamo?
2: Al momento l'unica cosa che conosciamo è che ci hanno obbligato a fare l'assicurazione, perché lo Stato non si incarica più della ricostruzione, perché hanno obbligato tutti, insomma, principalmente diciamo le società eccetera, a fare un'assicurazione specifica sui terremoti eccetera. Questo perché i palazzi non sono, no, invece di darci diciamo così la storia, no? Della costruzione, di quello che dici tu, obbligano la popolazione a spendere altri soldi per un'eventuale assicurazione quando sarò morta sotto il palazzo. Insomma, non è che c'è poco da riscuotere un'assicurazione, insomma.
0: Secondo me questo è un tema fondamentale, nel senso si delega al privato e comunque alla speculazione, cioè nel senso l'assicurazione è una scommessa, quindi c'è sempre qualcuno che ci guadagna e quindi è un passaggio di soldi e non è l'approccio di uno Stato che cura e tiene ai propri cittadini, ma verrebbe, cioè lo Stato siamo noi, quindi i cittadini non curano se stessi, ma è tutto un passaggio comunque di soldi, come abbiamo sempre detto. Poi nella ricostruzione ovviamente c'è molta più facilità di speculazione, perché si va in emergenza, in deroga, e quindi qualsiasi cosa
2: viene poco controllata.
0: Però per riportare al tema poi appunto geologico, il concetto è la conoscenza di quello che c'è sotto e della struttura è appunto fondamentale, è pubblica, cioè ci stanno tanti studi, ci stanno tante persone che se ne occupano.
2: Che territorio è a questo punto questo di Amatrice? Ma io ti dico soprattutto anche quello di Arquata del Tronto, perché insomma, si è parlato spesso solo di Amatrice, ma lì c'è anche tutto il comune di Arquata, che in proporzione insomma ha visto due paesi, anzi pure tre, scomparire totalmente, cioè non c'è rimasto quasi nulla.
1: È un territorio appunto fragile, è un territorio di montagna con costruzioni che di solito non sono più vecchie del Settecento, ma di cui conosciamo poco anche in termini appunto di manutenzione e misure idonee, per esempio a difendersi da un terremoto piuttosto che da un'alluvione, intendo dire. I grandi terremoti in realtà poi diventano delle grandi scuole e palestre. Penso al 2012 in Emilia Romagna. Tutte le aree che sono andate in liquefazione, era un fenomeno secondario che noi, come dire, valutavamo poco, non scientificamente, dico in generale. E invece lì abbiamo imparato tanto. Per esempio abbiamo imparato, in Emilia Romagna, abbiamo imparato, all'epoca il gruppo Emergeomap, più di 1300 fenomeni.

0: liquefazione su tutto il territorio, però in realtà queste liquefazioni avvenivano in delle zone specifiche, in prossimità di fiumi, canali o subito accanto a loro. In realtà la porzione di territorio colpita alla fine è il 15% del territorio totale dal fenomeno liquefazione, e in quei 15% bisogna operare tenendone conto. All'epoca le misure che ho visto sono delle gabbie speciali per drenare e migliorare la presenza di acqua e fluidi al di sotto degli edifici. Questa è la lezione che ti dà il terremoto. Nel 2016 tutti i fenomeni franosi o la fagliazione superficiale che è avvenuta, in un certo senso, hanno messo in luce delle zone critiche, ricordandoci che esistono e che dobbiamo tenerne conto per qualunque pianificazione del territorio.
1: E benissimo, io direi che come quadro generale ti possiamo ringraziare del contributo, e ovviamente se ne potrebbe continuare a parlare, e lo faremo senza dubbio anche in altre trasmissioni. Ricordiamo in Entropia Massima il lunedì sera alle 20, e sicuramente nei prossimi tempi riprenderemo l'argomento e lo approfondiremo ancora di più. Ma adesso facciamo brevissimo spazio musicale, no, senza spazio, andiamo già in diretta con una chiamata.
2: Sì, diciamo che odio fare gli stacchi musicali. Allora, io lascerei, insomma, sì, ovviamente sì, l'NGV rimane. Allora, buongiorno, ciao, siamo in collegamento telefonico con Egidio Rendina, che ringrazio, perché nei giorni scorsi è uscito sul Resto del Carlino di Ascoli un'intervista a te per quanto riguardava la ricostruzione. 10 anni dal terremoto del 2016 a Pescara del Tronto, la ricostruzione resta segnata da ritardi e incertezze. A sollevare la questione Egidio Rendina, proprietario e portavoce della posizione di quei cittadini che, pur non risiedendo più nelle frazioni, contestano le scelte compiute negli anni sul futuro dell'abitato. Cosa contestate? Cosa contesti? Ciao Egidio, benvenuto a Radio Onda Rossa.
3: Ciao, buongiorno a tutti i presenti. Non è che contesto, mi contesto che magari si è scelta la cosa più difficile, ecco. Io volevo solo dire che nei primi 5 anni dopo il terremoto tutti avevano sconsigliato di costruire lì, tutti, qualsiasi geologo, anche geologi locali avevano sconsigliato di costruire lì, ma di delocalizzare in una zona più sicura tutta l'abitato. Poi a un certo punto è arrivato un famoso geologo che ha detto: ma qui si può ricostruire. Non ha detto ricostruire qui, si è detto qui si può ricostruire. E tutti gli enti locali, i residenti storici, un po' per affezione al paese, hanno detto ok, e hanno è stata buona solo quell'idea lì. Però a distanza di 10 anni ancora a Pescara del Tronto non si vede un mattone messo su, ecco, questo è il mio sfogo. E la mia proprietà sta lì, buttata lì, non ho più niente, insomma, ecco, non posso andare più su. E questo è il mio sfogo. Poi ecco, in linea di massima è questo, che dopo 10 anni è questo. Poi ancora ieri sono stati approvati hanno detto sì, ok, potete fare, ma dopo 10 anni ancora siamo parlo un po' volgarmente, al carissimo amico, che in pratica ancora devono essere sviluppati dei progetti esecutivi, devono andare in appalto, deve essere aperta la cantierizzazione, quindi passeranno altri 10 anni prima che io no avrò casa e potrò mettere il primo mattone. Ecco qui.
2: Egidio, una domanda ti volevo fare. Anzitutto, va bene, non so se insomma, Pescara del Tronto è uno dei paesi che è venuto più giù e in proporzione ha avuto il numero di morti più alto, perché era un paese che già non aveva tantissimi abitanti residenti e che ha visto, insomma, un numero notevole di persone morte sotto le macerie, soprattutto insomma, anche giovani. E quindi in qualche modo è ovvio che c'è sempre il cuore, no? Di riavere il paese, di riavere quei tempi prima del 2016, quella vita e quella memoria del 2016. Questi 10 anni diciamo, tu appunto non sei residente, quindi sei di quelle persone che avevano la seconda casa, chiamiamola così, lì, pur avendoci insomma un'affettività enorme e avendoci passato insomma tanto tempo. In questi 10 anni che cosa è successo alle persone che appunto come te?
3: Beh, io personalmente subito dopo il terremoto mi sono attivato per tornare su, ho comprato un camper e sono andato su. Andavo su puntualmente quando avevo dei tempi liberi per stare assieme poi a Pescara ci conosciamo tutti, poi sai benissimo che ci conosciamo tutti, e andavo su. Poi ecco, poi piano piano fanno passare questa, come si dice, questo affetto per i luoghi, anche perché viene accolto male. Calcola che hanno fatto una zona camper dopo 10 anni, quindi ecco l'accoglienza che ci hanno lì alla squadra del Toronto. Dopo 10 anni hanno fatto una zona camper che sicuramente sarà buttata lì così. E io mi sono attivato con un camper a spese mie, non è che me l'ha pagato qualcuno, e andavo su puntualmente. Ero anche, qualcuno mi diceva: ma voi villeggianti adesso che non avete più niente, ma che venite a fare? Cioè, anche queste cose qui. E niente, tutto qui. E gli altri, qualcuno si è attrezzato con qualche casetta mobile, senza non pochi problemi da parte delle amministrazioni locali, perché diciamoci anche questo, le amministrazioni locali erano così. Ti voglio dire una cosa, poi noi subito dopo il terremoto c'era un ente religioso che ci avrebbe offerto di fare un ostello a Pescara del Tronto, un ostello per ospitare la gente, dato che noi a Pescara non avevamo più niente il 25 agosto. E le amministrazioni locali si sono fermamente opposte. Noi ci serviva solo un terreno che giù a, insomma, la zona artigianale di Pescara c'era. Le amministrazioni locali hanno negato assolutamente questa cosa del terreno, e quindi eccola lì, chi vuole va su come può.
1: Una domanda Egidio, giusto, tu come appunto proprietario di seconda casa, ovviamente è come se fosse un po' di, vengono considerati un po' di serie B, ma quali sono stati i passaggi proprio dei finanziamenti o comunque delle richieste, delle attese? A che punto siete con i contributi per la ricostruzione?
3: Ma noi non abbiamo niente, perché tuttora noi non possiamo presentare un progetto fino a che non mettono in sicurezza la zona. Ecco, quindi noi sì, potremmo fare dei progetti e lasciarli lì. Ma
1: cioè,
3: poi
1: non è stato riconosciuto niente, diciamo, non c'è stato nessun versamento, sono proprio brutale.
3: Niente, solo chi era residente, che ha voluto essere lì, ha una casetta provvisoria, le famose sale. Ecco, ma chi non è residente non ha niente, ecco, per andare su. Quindi io ho la mia proprietà bloccata in un limbo, Avevo chiesto anche di essere localizzato, come molte abitanti di Pescara, a Piedilama. Mi è stato negato, perché dicono che lì nella mia zona si può ricostruire, però a distanza di 10 anni non vedo niente di fattibile, ecco.
2: E Giulio, tu nel tuo insomma, nell'articolo, che nell'intervista che ti ha fatto il Resto del Carlino, parli anche di una poca richiesta di decidere collettivamente, no, come persone che abitavano Pescara del Tronto, dove ricostruire, che è un po' la discussione che c'è stata un po' in tutti i paesi, nel senso, quando tutto un paese viene giù, quando un terremoto così importante come quello del 30 ottobre ha delle scosse così forti, per miracolo non ci sono stati ulteriori morti, ma viene giù tutto un paese, diversi paesi, insomma, la richiesta che viene fatta dalle persone giustamente è: dove ricostruiamo? Sulla crinale della montagna che è di tufo ed è venuto tutto giù? Ieri è stato approvato, il 31 agosto è stato approvato dal Comune di Arquata del Tronto, definitivamente sono stati stanziati i soldi per ricostruire Arquata lì dove era, nel suo epicentro, perché c'è stata una richiesta molto forte anche della popolazione, degli abitanti. Su Pescara del Tronto c'è una discussione invece su questo che tu ce la vuoi dire, insomma, quella che
3: Ti spiego un attimino due cose. Noi fino a 5 anni dopo il terremoto, tutte le riunioni che abbiamo fatte tramite associazioni, tramite proprietari, era dove ricostruiamo Pescara? Era questa la domanda. Allora amo una zona, l'ISPRA aveva a suo tempo individuato due zone sicure, una subito fuori dal paese e una subito fuori dal paese, due zone che non, dalla popolazione non sono state recepite, perché e hanno deciso di ricostruire. Poi, come ti dico, è arrivato questo famoso geologo che ha detto: ma qui si può ricostruire spendendo soldi e soldi. E quindi queste ipotesi di ricostruzione, mo te lo dico, c'è una località, località Pozza, e località Proverosa, le località dove l'ISPRA aveva individuato
2: dove rimettere Pescara del Tronto, delocalizzata, insomma, comunque.
3: Sì, delocalizzata, ma sempre all'interno di Pescara, insomma, certo. Sempre nella zona di Pescara, certo. A un chilometro a monte, un chilometro e 200 metri a valle. Solo che questo famoso geologo ha detto si può ricostruire e le amministrazioni locali, i residenti storici, si è optato solo per dire ricostruiamo lì dove la zona è franata, dove è cascata casa mia, casa di tutta, ricostruiamo dove lì si sa c'è una grandissima paleofrana individuata già da dai geologi, da tutti, insomma. Quindi sì, si può ricostruire lì, ma quando? È quello il discorso, non sappiamo quando, siamo ancora in un limbo burocratico madornale, ecco. E poi io sicuramente mi farò casa lì, io non ci tornerò più perché mi sento sicuro sotto quella montagna. Poi ti premetto che sopra casa mia, dove dovrei ricostruire io, c'è una galleria della Tre Valli Umbre che è venuta giù di 20 centimetri, insomma. Quindi capisci a me che la volontà di non costruire lì, però i residenti storici dicono che vogliono costruire lì sotto una paleofrana, perché quella è una paleofrana.
1: Ti posso chiedere, scusami, ti interrompo, ma era già da un po' che provavo. Ma hai detto queste nuove zone limitrofe non sono state recepite dalla popolazione. Che cosa intendi con questo?
3: Nel senso... Non sono state recepite, c'è stato, come si dice, un sondaggio, poi per me è un sondaggio un po' alla volontà di ricostruire Pescara lì, insomma, ecco.
1: Ah, ho capito. Quindi c'è stata una discussione e si è deciso di non farlo?
3: Sì, si è deciso di non farlo.
1: Ecco, allora, questo, diciamo, mi rivolgo di nuovo a Paolo Marco.
2: E Gigio, noi ti salutiamo, grazie ancora,
1: grazie
2: per la tua testimonianza e ci sentiamo presto, insomma, sempre Radio Onda Rossa è sempre aperta ai microfoni.
3: Ok, grazie Cristina,
2: grazie.
3: Ciao, un
1: abbraccio. Ciao. Appunto, in brevissimo, perché siamo ormai quasi in chiusura, ma proprio questa dinamica rientra nel concetto dei modelli di ricostruzione che abbiamo visto nel tempo. Ci sono problemi sempre col microfono? No, ok, da me sì. Diciamo il ricostruire come, dove e quando, il quando ovviamente il prima possibile, ma nel tempo ci sono stati diversi approcci, alcuni modelli, diciamo, virtuosi, poi in seguito, come al solito spesso succede in Italia, ci si scorda degli approcci, della storia, del come non si fa tesoro di quello che succede. Quindi ti volevo chiedere di raccontarci un po', appunto.
0: Sì, hai assolutamente ragione.
2: Dagli
0: hai
2: questo.
0: Assolutamente
2: scusa,
0: ragione.
2: Abbiamo...
0: Eccomi, scusate. In verità noi abbiamo avuto un esempio che a livello non solo scientifico ma è stato ritenuto virtuoso, l'esempio del terremoti avvenuti nel 76 in Friuli, perché lì non solo hanno dovuto affrontare la tematica del dove ricostruiamo, ma in realtà era come come vuol dire quali sono le priorità nella ricostruzione. In Friuli è stata fatta una scelta che poi abbiamo avuto un'enorme difficoltà a replicare, ovvero lì è stato scelto di dare la priorità alle attività economiche. Il che vuol dire che la ferramenta, la farmacia, l'ortofrutta, il mercato hanno avuto la priorità di ricostruzione rispetto alle abitazioni di coloro che ci lavoravano. Questo però ha avuto due enormi vantaggi riconosciuti. Il primo, ha mantenuto la popolazione sul territorio, perché se dopo un grande terremoto che distrugge o comunque rovina pesantemente tutte le strutture e le infrastrutture, tu ricominci la ricostruzione partendo dall'attività economica, sfido chiunque a abbandonare il territorio. In realtà il territorio rimane assolutamente vivo, perché riapre la farmacia, riapre la banca, riapre la ferramenta, riapre il mercato, e quindi si continua a poter star lì. Questa priorità ha fatto sì che nei primi 2-3 anni dopo il terremoto del Friuli del 76 la priorità fosse su quella alla popolazione, rimanesse perché aveva il proprio lavoro. Purtroppo abbiamo avuto esempi anche relativamente recenti, ne dico uno perché è clamoroso a mio parere, quello di L'Aquila, in cui una gran parte, stiamo parlando di quasi metà della popolazione di L'Aquila, si è dovuta trasferire perché viceversa c'è stata una difficoltà ad affrontare un approccio di questo tipo e si è pensato a trovare il sito dove ricostruire la casa prima ancora di ricostruire le attività. Lo spopolamento non è dovuto al fatto che le persone hanno paura o vanno via, non hanno lavoro. Non si può rimanere in un territorio terremotato senza lavoro. Si può dormire in tenda, si può dormire in una casa provvisoria, in un camper, se hai un lavoro, un'attività che puoi continuare. Almeno questo è il modo.
2: Sì,
0: che
2: diciamo che per il centro Italia c'è stato un altro tipologia di problema, che lì, essendo zone già, diciamo, difficili, perché stiamo parlando dell'Appennino centrale e molto vicino a città quale Ascoli o Roma, c'erano le seconde case. Quindi più che l'attività commerciale, che più o meno insomma matrice hanno già avevano fatta, non hanno permesso a nessuno che aveva la seconda casa, che erano i tre quarti della popolazione lì, che sono anche le persone morte. A Pescara del Tronto la maggior parte della persone morte è di Pomezia. Grazie. Cioè, perché comunque è gente che il 24 agosto stava in vacanza. In vacanza portava, come tutti noi cresciuti con le nonne e i nonni nei paesi al centro dell'Appennino. Quindi il problema lì è stato invece non permettere a chi aveva la fantomatica seconda casa di avere neanche un posto per dormire, neanche uno. Cioè non c'è stato neanche un posto per dormire mai. C'era a Borgo un posto che si chiama Agorà, eccetera, gestito più o meno dalla chiesa e via dicendo, irreperibile, un posto pure enorme con tanti posti per dormire, no? Quindi non è stata data la possibilità a chi poi alla fine anche abitava e viveva quei posti, no? Perché avere una seconda casa, un conto ci vai 10 giorni, ma lì è gente emigrata che è venuta a Roma, non è che gente si è comprata la casa al mare, gente emigrata che sta a Roma, che lì c'ha gli affetti, i parenti, l'attività, appunto, oltre al fatto che ci passa tanto tempo, no? Non è stato permesso niente di tutto questo, quindi anche tornare in una casa che mi ricostruisci, dove l'ultima volta ci sono entrata è stata il 23 di agosto, e torno, come diceva Egidio, io non ci torno, c'ho paura. Cioè, se tu non hai creato un tessuto di partecipazione alla costruzione, no? Qui c'è pure Marco, delle brigate all'ascolto, che invito insomma a questa. Se non hai creato una partecipazione alla ricostruzione, in cui io ho potuto vedere come l'ha ricostruita, ho potuto partecipare insieme a chi è rimasto lì alla vita, al tessuto, è ovvio che poi c'è difficoltà proprio nel ritornare in questi posti che già non erano insomma altamente, e dove già tanta gente che ci abitava se n'è andata, ha preferito prendersi i soldi e andare a abitare da un'altra parte. Quindi anche appunto, poi c'è tutta la questione delle SAE, no? Non si è capito perché una casetta ne è stata messa a disposizione a rotazione di tutte le seconde case. Voglio dire, non sono cose complicate, non stiamo parlando di migliaia di persone, stiamo parlando di una gestione condivisa, come ti dice Egidio, di quel territorio in cui la gente c'ha un'affettività molto alta. Ciao Marco, buongiorno.
4: Buongiorno,
2: tu fai...
4: sentite, buongiorno.
2: Sì, sì, ti sentiamo, tu fai parte delle brigate di solidarietà, con te insomma già nel 2016 abbiamo più volte parlato dai microfoni di questa radio, volevamo appunto un commento anche con te, dopo 10 anni dal terremoto del Centro Italia, come siamo messe, non, insomma, sì, si parla della ricostruzione, ma io parlerei anche appunto del tessuto, voi siete brigate di solidarietà, quindi qual è, insomma... Che territorio, in che territorio ci troviamo dopo 10 anni?
4: Ci troviamo in un territorio che, anche se dovesse vedere le case e qualche attività economica ricostruita, tra virgolette, in molti casi non esisterà più una comunità, non è più, come dire, uno spazio di vita per le comunità che abitavano quel territorio. C'è una dimensione sociale della ricostruzione che è a zero, al di là delle polemiche sui dati di quanto è stato ricostruito, come, dove, si può scendere nel merito. La proposta più forte che fecero i comitati di tutte le provenienze, di tutti i territori, era reddito. E prima ancora che ci fosse in Italia il reddito di cittadinanza grillino, avanzarono l'idea di un reddito di cratere, perché l'unico modo per far vivere quei territori è che ci fosse un reddito per chi lo voleva vivere, per chi lo abitava, per rimanere sul territorio. Perché io ho sentito una parte dell'intervento, uno degli ultimi interventi, che condivido per molte cose, tranne per un fatto: l'Appennino è una zona particolarmente depressa pre-terremoto. La semplice, come dire, ricostruzione di attività economiche non sarebbe bastata a mantenere uno spazio sociale per quelle comunità. In più c'è stata in questi anni in Italia, a prescindere dal sisma, che purtroppo è proseguita col sisma, la destrutturazione completa dei servizi di base che fanno la qualità della vita, cioè scuole, ospedali, trasporti. E quindi vivere in montagna e vivere nell'Appennino diventa quasi una missione civile, perché oggettivamente non si hanno gli stessi diritti, al netto del terremoto, che vivere sulla costa, figuriamoci nel post sisma. Quindi quello che è mancato totalmente, come era denunciato da noi come brigade, ma dai comitati dei terremotati eccetera, una sorta di ricostruzione sociale, e che noi abbiamo chiamato rigenerazione ecosociale, con dei progetti di cui poi non so se avremo il tempo di parlare, di lungo periodo, per cui noi siamo ancora presenti nel cratere, nella zona dell'Ascolano, del Maceratese, e via discorrendo. Questa mi sembra, diciamo, la cosa più rilevante, nelle differenze che anche nel dibattito che facevate prima ci sono rispetto al Friuli, e nelle differenze anche di partecipazione, perché il Friuli, ci sono studi sulle forme di partecipazione autonoma, spontanea e anche auto-organizzata della popolazione, anche conflittuale. Viceversa, nel terremoto di Centro Italia ci sono state forme di partecipazione che, per carità, rispetto ad altri contesti durano tuttora e quindi hanno un elemento di attivazione civica importante, ma sicuramente non paragonabili all'esperienza friulana. Ogni realtà, diciamo, ha una sua storia, mettiamola così. Però ecco, il tema principale è che in alcuni casi avremo delle casse, ma non delle persone.
2: No, in un momento poi, Marco, incredibile, no? In cui, con fantomatico caldo, questo ligno che avanza, noi qui in radio stiamo squagliando dal caldo e siamo al 5 settembre, in cui le zone appenniniche potevano essere, possono essere un buon ristoro, un buon aiuto, no? Potrebbero essere delle zone dove si vive sicuramente meglio, invece tendono a spopolarle del tutto, insomma. È incredibile.
4: Guarda, noi abbiamo chiamato il nostro progetto, che ci ha visti poi essere partecipi con i post terremotati, diciamo i cittadini del luogo, di una cooperativa di comunità, di un lavoro di ripresa dell'antico modo di concepire il bene comune, che nella Marche per esempio si chiamano comunanze agrarie, quindi di rivitalizzazione di queste antiche esperienze di proprietà né pubblica né privata, ma di chi la usa. E abbiamo chiamato questi progetti rigenerazione ecosociale, perché ovviamente c'è una potenziale qualità della vita e anche una rigenerazione della nostra vita che viene dalla montagna appenninica, anche per chi vive la costa, che viene del tutto trascurata. L'ultimo piano, l'Italia ha da anni una strategia nazionale per le aree interne, l'ultima versione di questo governo è la versione eutanasia. Cioè, si dice chiaramente, adesso sto parlando al cellulare, faccio fatica a leggere, vado a braccio, a memoria, si dice chiaramente che le aree interne vanno accompagnate al loro spopolamento e alla loro fine irreversibile. Questa è la visione di prospettiva, perché ovviamente chi ci governa, il tuo concetto di refrigerio e quindi di valore ambientale dell'Appennino non ce l'ha, perché nega persino il cambiamento climatico, quindi è ovvio che sono solo un fastidio quelle aree interne e quei cittadini che si ostinano a voler magari recuperare castagneti, boschi, a tenere vivo un ecosistema complessivo che dovrebbe collegare aree interne e costa.
1: Scusami,
4: siamo in questo contesto. Eutanasia.
1: Scusami, da dove l'hai letto quell'accompagnamento?
4: Strategia nazionale delle aree interne.
1: Bellissimo.
4: È il documento di programmazione, sostanzialmente come se fosse il documento di intervento economico finanziario dello Stato sulle aree interne.
1: Bene, ne riparliamo senza
2: infatti
1: dubbio.
2: Su questo, Marco, ti invitiamo, insomma, casomai entro via Massima sicuramente ci ritorneranno sopra, cioè la radio ci ritornerà su. Noi ti ringraziamo tantissimo, Marco, sempre un buon lavoro, e ritorneremo a parlare di terremoto del Centro Italia sicuramente.
4: Grazie a voi, a disposizione, anche perché le ricorrenze sono più di una matrice, colpì nella notte che ci siamo lasciati alle spalle, ma poi l'allargamento del cratere avvenne con le scosse del 26 e soprattutto del 30 ottobre.
2: Ne abbiamo parlato, infatti.
4: E quindi anche quello è un decennale che andrebbe ricordato, benché fortunatamente non fece vittime.
2: Ci risentiamo allora intorno a quella data, perfetto.
4: Grazie.
2: Grazie,
4: grazie
2: a te.
4: Grazie a voi.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: Allora, lo studio, le conclusioni, non so se volevate, insomma, intervenire di nuovo, dire qualcosa.
0: No, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marco e non volevo assolutamente dire, è per noi ovvio che infrastrutture e attività lavorative dovrebbero avere la priorità se si vuole salvare il territorio, in particolare un territorio che è già sofferente o in difficoltà per motivi politico-economici vari. Quindi concordo in pieno. Volevo salutare tutti e dare un augurio di speranza, perché come ha anche sottolineato Chiara, in fondo è vero, ci sono tanti studi, ci sono tante ricerche, ci sono tanti dati. Speriamo che vengano utilizzati al meglio, speriamo che le valutazioni non siano solo politico in termini di necessità locale o da un lato o dall'altro, non avrebbe senso, e quindi speriamo che anche l'amministrazione a livello locale si rendano conto dell'importanza di rivitalizzare dei territori che hanno sofferto.
2: In questo io, noi pure salutiamo ovviamente tutta Matrice, Arquata in particolare, insomma i due epicentri del terremoto del Centro Italia, facendo un appello poi anche alla popolazione, insomma, di vigilare, esatto, e di essere sempre protagonista della propria vita e delle case dove ci dovrà tornare, che insomma inquieta un po' tutte e tutti su questo,
1: e di far sentire la propria voce, per cui appunto la radio è qui e si fa tramite per questo. E quindi ringrazio anch'io Paolo Marco, ringrazio chi è intervenuto in collegamento, e rimandiamo ovviamente alle prossime trasmissioni e alle trasmissioni tematiche su questo tema, ma ovviamente

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta da Via dei Volsci 56 quando sono le 12:13 primi. Ringrazio Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, per essere al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, grazie insomma per questa telefonata e per questo approfondimento che faremo in un momento in cui è uscito anche pochi minuti fa un comunicato di Autistici Inventati, appunto proprio da dato 5 settembre 2026, che leggo velocemente perché ancora non l'abbiamo letto. Venerdì 4 settembre Banca Etica ci ha comunicato in una riunione che eserciterà l'opzione di rescissione unilaterale del contratto con l'associazione Autistici Inventati ODV. Quindi prima si parlava di sospensione, adesso si parla di rescissione unilaterale, e che i fondi attualmente presenti sul conto, frutto delle donazioni di migliaia di persone, associazioni e collettivi, non saranno nella disponibilità dell'associazione. Al di là delle molte parole spese dai dirigenti di banca per lavarsi la coscienza, i fatti dicono che Banca Etica non solo si adegua al diktat dell'autocrate statunitense, ma ne rincara la dose mettendosi al suo stesso livello. E tutto questo senza alcun preavviso e senza darci alcuna possibilità di disporre dei fondi dell'associazione in maniera adeguata o di trovare una soluzione condivisa. La decisione di Banca Etica di fatto ci mette nell'impossibilità di onorare i nostri impegni amministrativi, di pagare i nostri fornitori ed erogare i servizi che le persone che hanno scelto Autistici si aspettano. L'associazione non ha altra soluzione che adire tutte le vie legali a nostra disposizione contro questa decisione e che riteniamo illegittima e immotivata, per fare in modo che le donazioni che le persone ci hanno affidato possano tornare a nostra disposizione. Quindi diciamo che dopo anche tutta la c'è stata insomma un po' di discussione anche in rete, vari articoli ne ha pubblicato appunto Duccio Facchini, il direttore di Altra Economia, ha pubblicato recentemente una intervista a te, c'è stato tutto un dibattito anche di Alessandro Volpi che collabora con Altra Economia, insomma, economista eccetera, in cui più o meno tutti voi ponevate un serio problema a Banca Etica sulle sue decisioni. All'inizio di sospensione ci arriva la notizia appunto di chiusura totale del conto, anche se Banca Etica ha mandato una mail a tutte le socie, tutti i soci, dicendo che mercoledì 9 alle ore 17 parlerà, farà un webinar su questo per spiegare quali sono le sue decisioni, che ormai sappiamo pubbliche. Allora Alessandro, grazie insomma ancora, tu hai diretto Banca Etica per tanto tempo, è cambiato qualcosa all'interno di Banca Etica? Cosa sta succedendo oggi?
1: Io questo non lo so, non sono più lì. Posso dire che mi sorprende molto questo secondo episodio, il primo fu quello con Francesca Albanese, che denota una cultura che non era quella di Banca Etica, cioè una cultura che mette la prudenza al primo posto anche di fronte a atti che hanno sì degli elementi di rischio, sì degli elementi, come dire, che vanno valutati con attenzione, ma che non implicano assolutamente degli automatismi come la banca racconta. E questo significa che in qualche modo, di fronte a scelte scellerate del governo americano, perché è chiaro che il primo responsabile è l'amministrazione Trump, però di fronte a questo una banca che si chiama Etica forse dovrebbe avere un po' di originalità d'azione, un po' di coraggio, e non adeguarsi a quello che farebbe una qualunque banca per non avere grane, perché questo è un po' il dato di fatto.
0: Ma quindi secondo te Banca Etica avrebbe potuto avere un margine su questo, anche insomma essendo forse un po', cioè fare questo webinar un po' prima di prendere una decisione su Autistici e chiedere, no, insomma collettivamente un sostegno eccetera, anche perché io penso che chi usa Banca Etica sia comunque una persona molto sensibile e che decide che i suoi soldi non debbano andare appunto alle armi, e sia un terzo settore che oggi è Autistici, domani potrebbero essere Francesca Albanese, domani potrebbero essere tutte le associazioni che lavorano con la Palestina, per esempio.
1: Ma sì, è anche qualcosa di più, perché ormai, come dire, con questa deriva, anche la stessa vicenda di Autistici ci fa capire che la stessa deriva dell'amministrazione Trump è una deriva tutta ideologica. Una volta queste sanzioni si facevano verso soggetti che avevano a che fare con terrorismo in senso stretto, con atti di guerra. Abbiamo visto sanzioni verso l'Iran, verso la Russia, verso banche che operavano in questi paesi, o quando hanno lavorato con il Sudan che c'era il regime criminale. Insomma, tipicamente erano sanzioni associate a fatti molto gravi, più o meno oggettivi, più o meno riconducibili anche a questioni importanti di geopolitica. Noi siamo a un livello tutto ideologico, e quindi nulla può escludere che domani un quotidiano che si dice comunista, ad esempio, possa essere oggetto di una sanzione di questo tipo. Quindi è importante che le banche tutte, non solo Banca Etica, mantengano un equilibrio e che l'Europa ovviamente sostenga anche la loro autonomia rispetto a questo.
0: Ti va, insomma, tu conosci meglio di noi i meccanismi delle banche, di spiegarci un po' meglio cosa è successo, perché gli Stati Uniti d'America hanno potuto in così pochissimo tempo, stiamo parlando di neanche una settimana, bloccare, sospendere e poi bloccare definitivamente un conto? Perché evidentemente la sospensione non è bastata, evidentemente Banca Etica ha provato a resistere e c'è stato un diktat fortissimo. Cioè, cosa sta succedendo?
1: No, scusami, non c'è un diktat. Allora, gli Stati Uniti hanno il loro ordinamento, questo è un executive order, loro hanno fatto, è uno degli strumenti della politica americana contro il finanziamento del terrorismo, nasce per questo, e diciamo così che quando l'amministrazione americana emana un executive order, i soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense ne devono subito prendere atto. Una banca italiana non è soggetta alla giurisdizione statunitense, lo sottolineo. Di solito cosa succede con questi ordini esecutivi? Ovviamente il tesoro vieta l'apertura o il mantenimento, il tesoro americano, di conti, di operazioni, di operatività, tra l'altro comunque sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di attività economiche e finanziarie, quindi ad esempio con un tempo di adeguamento. Nel caso di autistici inventati c'è un tempo fino al 25 settembre, anche qua non si capisce perché Banca Etica ha dovuto farlo il 4 o il 3 settembre quando l'ha fatto. Oggi è il 5, ci sono ancora 20 giorni di tempo per studiare delle soluzioni. Banca Etica ha voluto anticipare questi tempi e non si sa perché. Ora, teniamo conto che sono provvedimenti che hanno anche un principio di proporzionalità. I casi precedenti che abbiamo, che sono relativi a altre banche europee che hanno avuto, diciamo, conseguenze collegate a executive order dell'amministrazione statunitense, sono casi molto forti. Io ve ne posso raccontare qualcuno se vogliamo, che danno l'idea proprio anche della ratio di alcuni interventi, che non è una ratio così indiscriminata o indistinta verso qualunque correntista o qualunque cliente. Anche quando ho letto Banca Etica afferma che il rischio è quello di avere l'impossibilità per i 130.000 clienti di utilizzare le carte di credito e di debito, sta facendo un volo pindarico abbastanza spinto. Una cosa che non si è mai verificata e che, studiando un po' tutti i precedenti, io penso che si possa ritenere molto di difficile probabilità, di bassa probabilità.
0: No, anche perché sarebbe anche logico interpellarli questi 130.000 soci e soci di Banca Etica per capire se vogliono anche correre questo rischio, casomai, no? Cioè, nel senso...
1: Questa è una strada, sicuramente questa è una strada, diciamo, cooperativa e dal punto di vista valoriale coerente con quello che è o era Banca Etica. Però, secondo me, per arrivare anche a una discussione di questo tipo con la base sociale, molto importante dare le informazioni corrette.
0: Certo.
1: Io ho l'impressione, leggendo i comunicati della banca, che stia facendo una comunicazione che è un po' deresponsabilizzante. Okay. Cioè, è tutta colpa di Trump, è tutta colpa dell'Europa, noi non ci possiamo fare niente. Non è esattamente così, ci sono dei margini di valutazione che si possono prendere, ci sono dei margini di rischio, ma d'altra parte l'attività bancaria è fatta di rischio. Se non vuoi correre rischi, non fai il banchiere, non fai credito e non apri i conti correnti. Quindi il rischio c'è sempre ed è anche un rischio che può essere reputazionale o istituzionale. Teniamo conto, io ho sentito dire a qualcuno di Banca Etica, rischiamo la multa da 1 miliardo. non so se l'avete letto anche voi, è un po', come dire, infantile come approccio, perché la multa da 1 miliardo chi l'ha preso? L'ha presa Unicredit quando nel 2019 aveva processato oltre 2000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori a proposito della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ci rendiamo conto della proporzione, certo, tra questi numeri, questi fatti e tenere il conto aperto a un'associazione che è tuo cliente dal 2018 e che tu consideri a medio rischio, perché loro l'hanno dichiarato questo. Quindi è evidente che loro hanno paura, forse sono intimoriti, oppure hanno fatto una scelta e non lo vogliono dichiarare, ma non stanno dicendo correttamente ciò che gira intorno a questa faccenda.
0: Ok, quindi sicuramente non tutte le informazioni sono state rese pubbliche. Mercoledì, insomma, il 9 ci sarà questo webinar che insomma proveremo a chiedergli alla banca etica, giustamente, anche perché insomma non penso che chi è socio o socia di banca etica, solo stamattina hanno chiamato non si sa quante persone a Radio Onda Rossa per lamentarsi di come banca etica si sta, già l'avevano fatto per l'albanese, però in questo caso ancora più forte, e quindi insomma non so quanti saranno anche alla fine le correntiste e correntisti che chiuderanno i conti a banca etica e come proseguirà questa vicenda. D'altra parte, questa questione pone un problema molto serio, cioè se banca etica così facilmente in così pochi giorni chiude i conti correnti, immagino tutte le altre banche con quale facilità possono chiudere qualsiasi conto corrente. Cioè ci stiamo avviando a qui non ci stanno più i domiciliari o non so come dire, l'arresto preventivo del governo italiano, insomma tutto ciò che è giuridico in questo momento lascia spazio a una cosa ben più grave per tutte e tutti noi, che sono i nostri risparmi in qualche maniera. È vero, viviamo un mondo capitalista e dovremmo forse tornare a mettere i soldi sotto il materasso, però qui vuol dire che per qualsiasi persona, se cede banca etica, immaginiamo tutte le altre banche con quanta facilità possono fare quel che vogliono dei nostri soldi. Gli servono per le guerre? Non lo so.
1: Però non sarei così tranchant. Abbiamo per esempio in questi mesi proprio due importanti precedenti positivi. Uno, lo citavi tu prima parlando di Duccio Facchini, che ha raccontato di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha spiegato, intervenendo su una causa, ha spiegato come l'essere inclusi in una lista OFAC, che è l'organismo statunitense di cui stiamo parlando, non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto con quel cliente. Occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quindi, come dire, i tribunali ci possono difendere da questi eventuali abusi. Un altro ne abbiamo in Italia: il Tribunale di Monza ha obbligato una banca che aveva chiuso il conto ad un cliente per lo stesso motivo, anzi direi più grave, perché in quel caso si parlava di operazioni fatte con la Russia, paese sanzionato, e la banca ha costretto, cioè il Tribunale di Monza ha costretto la banca a riaprire quel rapporto e anche a garantire le operatività necessarie per l'attività internazionale di quel cliente. Non sono mai situazioni, come dire, facilmente trasportabili in analogia, nel senso ogni caso è diverso, va visto caso per caso, però sicuramente non vale la regola che tutto è possibile, che le banche possono generare abusi di questo tipo o che i clienti non abbiano strumenti. Ovviamente sono strumenti faticosi e anche parecchio antipatici, perché se adesso Autistici si trova costretto a fare causa a banca etica, sarà costoso e lungo.
0: Certo. È una questione molto complicata, anche perché insomma anche Autistici rientrava anche nel 5 per 1000, per cui ci sono anche tutti i soldi che noi in questa dichiarazione di etici,
1: questo, se io mi potessi permettere di dare un suggerimento agli amici di Autistici, alcuni dei quali veramente conosco da tanti anni, ovviamente qui ci sono dei danni che andranno quantificati e chi ha preso queste decisioni senza considerarli potrà essere chiamato a risponderne, perché proprio per quello che stai dicendo tu, mi sembra che siano stati sottovalutati i danni che si fanno ad un'associazione. Sorprende proprio che questo lo possa fare in banca etica, però ne prendiamo atto.
0: Nel senso che penso che anche singolarmente chi ha devoluto, scusate l'italiano, ha devoluto il proprio 5 per 1000 adesso, insomma quest'anno, quindi il nostro 5 per 1000 non verrà dato ad autistici visto il blocco del conto, possa...
1: Speriamo di no, speriamo che siccome il 5 per 1000 passa per il ministero, magari passano dei mesi.
0: Ma dove glielo mandano? Devono aprire un altro conto.
1: Se non c'è un conto non glielo posso
0: Bisogna capire se autistici riesce a aprire un conto da un'altra parte. Qual è adesso la prospettiva per autistici?
1: Posso dire una cosa su questo? Allora, tu puoi avere lo scrupolo, tu banca, di togliere ad autistici le carte che si basano sui circuiti americani, come ad esempio il circuito Visa o il circuito Mastercard, perché quelli, essendo soggetti americani, effettivamente potrebbero avere degli automatismi o anche semplicemente delle forme di deferenza verso l'amministrazione Trump. Però ci sono una serie di questioni che vanno approfondite, ad esempio le carte italiane che Banca Etica colloca ai clienti non sono emesse direttamente da Visa, sono emesse da un soggetto italiano che si chiama Nexi e che è un soggetto tra l'altro anche partecipato in qualche modo da operatori pubblici come Cassa Depositi e Prestiti. Allora, siamo sicuri che qui scatterebbero gli stessi automatismi? Prima questione. Seconda questione, vuoi essere iperprudente? Non glielo vuoi dare? Bene, perché gli devi chiudere il conto? Un conto che opera solo in Italia, o almeno da quello che so io, autistici non fa particolari operazioni internazionali, che rischi ti può portare? Qui l'unico scenario che si può aprire, e sarebbe uno scenario veramente molto fantasioso, è che la stessa banca etica, per aver tenuto aperto un conto corrente di operatività italiana ad un cliente che è nella lista OFAC, venisse essa stessa iscritta nella lista OFAC. Una cosa che non si è mai vista. Tutti i casi di terrificanti sanzioni date per violazioni importanti OFAC sono casi che sono finiti con una multa o con un accordo transattivo. Non è mai stata inserita nessuna banca, tranne un caso che ho trovato di una banca libanese, poi se volete ne parliamo, che sia stata inserita nella lista OFAC, proprio perché l'amministrazione, per quanto può essere arbitraria l'amministrazione Trump, l'amministrazione statunitense con queste misure cerca di contrastare un fenomeno specifico che è il terrorismo, non un'intera banca. E dire che Banca Etica è una banca che finanzia il terrorismo mi sembrerebbe abbastanza forte anche per Trump.
0: Quindi, tornando insomma, a quello che tu dicevi, questo perché? Perché il sistema di scambio di bonifici comunque passa ormai da tempo sul SEBA che è comunque un circuito europeo. Immagino che autistici inventati abbiano dei bonifici indubbiamente forse dall'estero, però gli blocchi quello e va bene così, gli puoi bloccare quelli americani, ma poi ha un sistema di pagamenti europeo. Quindi non entro su Nexi, perché su Nexi bisognerebbe, se ti va un giorno ci apriamo proprio una trasmissione, perché Nexi è vero che è partecipata italiana e via dicendo, ma è totalmente succube a Visa e a Mastercard, tanto che per delle questioni di insomma ti bloccano la carta in tempo di essere, altre questioni che ne parliamo un'altra volta se ti va. Però quella sulla questione dei bonifici, pure io mi sono chiesta perché mi chiudi il conto? Un conto mi chiudi le carte, lo posso capire, ma perché mi chiudi un conto italiano che gira su un circuito europeo?
1: Io potrei aprirti un conto, darti una carta che gira solo sul circuito Bancomat, italiano, farti usare Satispay, per fare un esempio, che è una società italiana. E tu hai un'operatività sicuramente limitata, che però ti consente quantomeno di non chiudere e di raccogliere le donazioni o quello che devi fare. E questo avrebbe veramente bassissimi livelli di rischio, veramente bassissimi. E quindi io, insomma, come dire, inviterei tutti a fare un'analisi un po' meno forse mossa da emotività o da paura o non so che cosa, spero non ci siano altre motivazioni, perché, come dire, io mi aspetto anche che a breve qualche altra banca si affaccerà su questo tema, capendo che magari c'è anche uno spazio di mercato. E forse quella banca ruberà clienti a Banca Etica a questo punto.
0: Un'altra, quindi insomma, diciamo, potremmo anche invitare autistici a provare ad aprire un conto su un'altra banca intanto e capire qual è la risposta di un'altra banca, immagino, no?
1: Io lo farei subito.
0: Punto. Bene, questa è una questione su autistici più o meno. Tu hai scritto recentemente anche un articolo, invece anche un po' approfittiamo di te per allargare un po' il discorso. Sempre il 28, qualche tempo fa, hai scritto un articolo sul percorso accidentato dell'euro digitale, pur di non disturbare le banche. Che cosa sta succedendo comunque secondo te a livello europeo su Agenda Digitale? Poche settimane fa è uscito un articolo appunto che faceva un po' un riassunto della questione del SEPA per quanto riguarda i bonifici, che poneva l'accento di un sistema bancario e di carte dell'Europa alternativo agli Stati Uniti d'America. È realmente così? E in tutto questo, te lo chiedo, la Cina come è messa? Cioè come entra anche in questa questione, che mi sembra insomma che non ci sia da parte dell'Europa nessuna possibilità di alternativa economico-finanziaria e bancaria agli Stati Uniti d'America? Forse verrà dalla Cina.
1: Allora, oggi il sistema finanziario, non lo scopriamo noi, è diviso in due grandi blocchi. Uno è il blocco statunitense, che ancora governa il grosso delle transazioni mondiali, è il blocco asiatico, di cui la Cina è il soggetto più importante e rappresentativo. L'Europa è importante per l'eredità del passato, per le masse che ancora muove, ma dal punto di vista del funzionamento delle infrastrutture ha decisamente perso ogni rilevanza, e questa cosa sembra ancora destinata ad accrescersi con il tema delle valute digitali. Le valute digitali emesse dalle banche centrali oggi sono una realtà, sono, diciamo, il principio è quello che, come lo Stato ha sempre battuto moneta, oggi batte moneta digitale. Ma la moneta digitale, a differenza della moneta fisica, può essere messa direttamente dentro uno smartphone, dentro un'applicazione, dentro un software, che ne consente l'utilizzo anche a prescindere da quelli che sono stati storicamente gli intermediari, cioè le banche. Prima lo Stato, per emettere moneta, passava per una banca, e la banca era il suo tramite tra l'attività del signoraggio statale, quindi l'emissione di moneta, e l'economia reale, quindi le persone e le imprese. Oggi questa cosa si può fare in un modo diverso, e ci sono tante sperimentazioni in corso, insomma tante, diciamo, diverse, alcune molto significativi in paesi importanti. Tu citavi la Cina, io posso citare anche il Brasile, posso citare anche l'India, la Nigeria, la Svezia, che è l'unico esempio attuale significativo in Europa, ma gli stessi Stati Uniti che stanno iniziando. Purtroppo gli Stati Uniti, con una fase così problematica come quella dell'amministrazione attuale, hanno fatto molta confusione tra

0: questo caso il ribasso è soprattutto sociale, cioè nella difficoltà di prendere decisioni chiare, di indirizzare la strada dell'euro digitale, si chiamerà così, verso quello che ci serve, quello che ci è necessario, si sta soprattutto attenti a non dare fastidio alle banche, cioè si sta soprattutto attenti a non creare quello che inevitabilmente sarà una riduzione del ruolo delle banche. Perché io, se sono un cittadino e ho diritto a ricevere i soldi dell'euro digitale sul mio smartphone, ma perché devo aprire un conto corrente? È chiaro che questo apre delle domande di funzionamento, di efficacia, di questioni collegate alla all'operatività bancaria, ma se prendiamo che sempre in questi giorni la Banca d'Italia ha dovuto scrivere a tutte le banche italiane perché, nonostante dal 2017 c'è una legge che impone di aprire un conto di base, le banche italiane praticamente non lo fanno, capiamo quanto sarebbe importante che questo borsellino elettronico funzionasse veramente come tale, a prescindere dall'infrastruttura bancaria. È chiaro che se lo fai le banche perdono commissioni, operatività, liquidità, tutte quelle cose che sono abituate a tenere e su cui fanno i loro conti di fine anno. Eppure la liquidità del borsellino dell'euro digitale sarebbe una disponibilità in mano alle banche centrali, che non è detto sia peggio rispetto alle banche private, che vorrebbe dire finanziare il debito pubblico, certo, finanziare investimenti pubblici, eccetera eccetera. C'è una grande complessità dietro queste materie. L'Europa si sta muovendo con una grande cautela che un po' è sua tipica su tutto, ma in questo caso particolare, nella mia opinione, è soprattutto condizionata dal non voler infastidire le banche private, e lo shock in termini di rendimenti, conti economici, liquidità che questo euro digitale potrebbe portare sui loro conti economici.
1: Alessandro, approfitto di te, poi se devi andare via me lo dici, per un'altra domanda e poi ti chiederò questa cosa del Libano perché ci ha incuriosite. Ma la questione è questa: non c'è stata nessuna presa di parola della politica su questa questione del collettivo autistici inventati. Io immaginavo che, non so se il Ministero del Tesoro piuttosto che Banca Italia, non c'è stata nessuna, se non, un attacco da parte della destra. Quindi il governo ha saputo di questa questione, perché i giornali di destra ne hanno parlato. Hanno coinvolto un lavoratore del ministero, eccetera eccetera. Come mai la politica e la finanza italiana non hanno parlato di questo caso? Non lo reputano importante, o siccome autistici inventati comunisti anarchici, più gli chiudono meglio è?
0: Allora, andiamo per ordine. Intanto la Banca d'Italia non entra sull'attualità, non lo fa mai. La Banca d'Italia entra con le sue disposizioni ed eventualmente, quando le farà, con le sanzioni, con i provvedimenti sanzionatori, eccetera. Se io cittadino qualunque, apro il sito della unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quindi qualcosa che può fare chiunque, e apro la sezione delle FAQ, cioè delle domande frequenti, c'è scritto chiaramente che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che non sussistono obblighi di congelamento dei fondi. C'è scritto, quindi la Banca d'Italia si è già espressa, e se Banca d'Italia non lo legge, o forse lo legge come vuole, non lo sappiamo. Quindi questo è un primo punto importante, perché ovviamente sono materie dalla grande complessità tecnica, piene di rimandi, di dettagli, di normative, ma ci sono norme anche abbastanza chiare. Io penso che la politica su queste materie non riesce a entrare perché da troppo tempo ha abdicato all'idea che questa materia, cioè la finanza, sia governabile. Tutta la politica, destra e sinistra, in questo mi sembrano molto accomunate, con pochissime sfumature. Abbiamo 30 anni fa deciso che il mercato finanziario doveva essere appunto un mercato, quindi abbiamo chiuso le banche pubbliche, le abbiamo privatizzate, abbiamo detto che più crescevano meglio era, le abbiamo fatte agire in concorrenza, abbiamo generato le bolle, le abbiamo viste esplodere, e oggi io credo che nell'attuale classe politica siano pochissime le persone, io non le vedo, in grado di avere un'idea chiara, non omologata a questi schemi, e con un giusto equilibrio tra

0: dentro del mercato e tutela pubblica, appunto, si erano molto pochi. Purtroppo ricordiamo che questa è una constatazione che facciamo, questa, mentre la nostra Costituzione continua a parlare di tutela del risparmio e di promozione del credito, e in particolare la promozione del credito negli ultimi decenni è stata completamente abbandonata, ma questo è un altro tema. Quindi della politica non mi sorprendo. Il tema che poni tu sul, diciamo, il livello del dibattito mi sembra coerente con tante altre questioni, come la tassa sulle banche, sui famosi extra profitti e cose del genere. Cioè, ormai la politica non riesce più a esprimere un'opinione che non sia solo populismo su queste materie.
1: Anche perché si dovrebbe pure porre il problema del perché le liste OFAC le dobbiamo attuare noi, cioè, nel senso, perché esistono delle liste di americane che hanno una ricaduta, no? Insomma.
0: Certo.
1: Cioè, dovrebbe,
0: ma
1: perché...
0: è anche normale in un sistema di paesi interconnessi che ci siano scambi di informazioni, antiterrorismo, antiriciclaggio. Questa cosa adesso l'amministrazione Trump la usa come un bastone contro le liste di coloro che non gli stanno simpatici, ma in realtà nasce dalla cooperazione tra stati, quindi ha un fondamento anche corretto, e ovviamente è qualcosa che ha avuto una grande escalation dopo l'11 settembre 2001, e quindi anche con le sue implicazioni non positive, però tra gli stati questo tipo di scambi di informazioni funzionano, ed è giusto che una banca, quando apre un conto corrente, sappia il più possibile, grazie alle informazioni internazionali, chi ha davanti. Ma l'autonomia nelle valutazioni di rischio, nel peso di quel rischio per l'istituto o per il singolo rapporto, è tutta della banca.
1: Va bene, allora Alessandro, stiamo parlando con Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, su Banca Etica e su tutta la questione che ha coinvolto il collettivo Autistici Inventati. Ricordiamo, insomma, perché nella giornata di oggi è uscito il comunicato anche del collettivo, perché Banca Etica ha deciso di sospendere prima, ma ieri di chiudere definitivamente il conto di Autistici Inventati e di non fargli prelevare quindi i loro soldi, cioè, quindi sequestrare i soldi di uno ODV, quindi anche compreso il 5 per 1000. Se ci vuoi dire questa cosa alla banca libanese, chiudiamo così.
0: Allora, è l'unico caso che ho trovato di una banca essa stessa iscritta, cioè soggetta all'executive order, come dicevamo prima. Si tratta di una banca libanese che si chiama Jamal Trust Bank, e nel 2019 il Tesoro statunitense ha contestato a questa banca una relazione di lunga durata con Hezbollah, e alcuni servizi collegati all'Executive Council di Hezbollah e al Martyrs Foundation iraniana, alla Martyrs Foundation iraniana, cioè alla fondazione dei martiri, appunto vicina allo Stato iraniano. Stiamo parlando di una banca che, almeno secondo questa ricostruzione, era di fatto funzionale a una serie di attività di questi soggetti e aveva rapporti consolidati con le loro strutture finanziarie, e secondo gli Stati Uniti aveva anche condotto una serie di attività finalizzate a nasconderli. Questo è un tema importante, perché in tutti gli atti che ho visto verso anche Unicredit, verso BNP Paribas, verso alcune di queste altre banche che si trovano tra quelle sanzionate, quasi sempre oggetto di sanzione è anche il comportamento occultante, cioè perché la banca fa una cosa, sa che è sporca e la prova a nascondere a chi vigila. Capiamo di nuovo, adesso al di là del nostro giudizio sulla banca libanese e sulla conoscenza dei fatti, almeno per quanto mi riguarda è molto poca, abbiamo di fronte un chiaro, diciamo così, nemico del governo statunitense, una situazione che comunque è molto complessa, certo, e veramente ci sono state condotte di occultazione che sono un caso molto diverso da tutti quelli di cui stiamo parlando.
1: Va bene Alessandro, quindi diciamo che sicuramente faremo una seconda trasmissione se ti va sul ritorno al socialismo con l'euro digitale, perché ovviamente se decidiamo che le banche private non esistono più.
0: Guarda, non ci sarà un ritorno al socialismo, io penso che ci troveremo tutti a usare lo yuan digitale.
1: Va bene appunto, quindi un modello insomma. Benissimo, parleremo di questo più presto, perché l'argomento insomma ci interessa, penso che anche questa questione di autistici inventati non finirà qui molto presto. Noi ti ringraziamo insomma per la tua enorme disponibilità a questa chiacchierata, anche insomma per chi ascolta Radio Onda Rossa, avevamo bisogno un po' di alcuni chiarimenti che ci hai dato perfettamente.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: numerose.
1: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Famiglie numerose.
1: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.
1: Venite numerose!
2: A couple of years ago, at the age of 18... I left Memphis, Tennessee and decided to go up to Chicago, and I didn't know anybody up there. So when I got up there, I was kind of a lonely guy, had some time on my hands, and I wrote a song about it. I called it Stranger in a Strange Land. And a few years later, it came out on my first album. And I feel like doing it right now.
3: Right now.

Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce e senza voce della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.
1: Venite numerose! One, two, three.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, 11.13 minuti primi. Iniziamo il primo dei redazionali di oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti. No, quello non funziona. Parlate insieme là.
1: Va benissimo, allora buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e iniziamo il nuovo redazionale di oggi e sul decennale del terremoto in centro Italia e a Matrice, Norcia mi sa che è andato via, non ci siamo.
0: Niente, ho fatto la segna stampa fino adesso, adesso si è distrutto incredibilmente il microfono, vai, prova pure quello.
2: Riproviamo pure questo.
0: Quello adesso funziona bene.
2: E io invece non sento, ma va benissimo, fa parte del tutto. E sì, partiamo e quindi andremo a vedere sia un po', cercheremo di ripercorrere sia gli aspetti geologici sia poi quello che quali sono state le conseguenze e ovviamente in questi 10 anni cos'è successo nella gestione del territorio, quindi gli abitanti, il come si è tornati ad abitare quei luoghi, come non si è tornati e quindi ne parleremo qui in radio. Abbiamo Paolo Marco De Martino e ciao, che è con noi, è il primo ricercatore all'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e responsabile nazionale del gruppo europeo appunto sull'emergenza terremoti. E poi avremo dei collegamenti sia con...
0: andremo a parlare, insomma, comunque sono i 10 anni del terremoto il 24 agosto e quello di ottobre, perché insomma è un po' lo stesso anno, con due scosse diverse, anzi direi tre, in tutto il centro Italia. Un terremoto che è stato sicuramente, insomma, molto importante, perché ha buttato giù insomma paesi interi, in cui in paesi che erano già un po' disabitati di per sé, essendo insomma paesi dell'Appennino tra montagne, ma che ha visto un quantitativo di morti insomma non indifferenti, quindi anche diciamo in proporzione, forse probabilmente perché era il 24 di agosto, molte soprattutto nonne stavano con nonni stavano con i nipoti, penso insomma a tutta l'area di Arquata e di Pescara del Tronto. Dopo andremo a sentire appunto proprio andremo a parlare con Egidio Rendina, che ha pubblicato per Il Resto del Carlino un'intervista sulla ricostruzione di Pescara del Tronto, che ha visto insomma tantissime persone morire, e quindi insomma volevamo un po' a 10 anni dal terremoto fare un punto della situazione.
2: Sì, e magari ripercorrendo inizialmente un po' proprio gli eventi appunto dal punto di vista geologico e in termini di sismi, cosa è successo?
3: Buongiorno.
0: Allora, proviamo a vedere questo microfono, dagli un attimo una tocca. Chiara, gli tocchi il coso, il cavo per fuori. Ecco, perfetto. Vai, vai, così. Vado. Qui funziona, vai. Purtroppo, vai.
3: Sì, sì. Se funziona mi
0: perfetto,
3: sentite.
0: Perfetto, ti sentiamo perfettamente.
3: Benissimo. Buongiorno a tutte e tutti. Sono Paolo Marco De Martini, da circa 30 anni mi occupo di geologia del terremoto. Quindi la geologia dei grandi terremoti in Italia e non solo, anche all'estero. Siamo al decennale di una serie di eventi sismici piuttosto importanti, in primis perché colpiscono la zona dell'Appennino centrale fragile già di per sé, e poi perché comunque il 30 ottobre si è verificato il terremoto più forte dopo l'ultimo grande terremoto, che era quello di L'Irpinia del 1980. Stiamo parlando di energie importanti. Il terremoto, lo stesso terremoto del 24 agosto, in realtà è quelle 5-10 volte meno energetico di quello del 30 ottobre,
0: che per fortuna è avvenuto dopo il 24 agosto, dove tutte le persone già erano uscite, alcune morte, altre però con le case crollate, ma molte erano uscite e stavano ancora per strada, insomma.
3: Perché purtroppo abbiamo difficoltà a fare una valutazione sulla qualità degli edifici in cui viviamo. Il vero problema è che purtroppo non è il terremoto che uccide, ma sono le nostre case che purtroppo ci possono uccidere o comunque
0: crollare
3: e creare grandissimi problemi. Il 24 agosto quindi avviene la prima scossa, detta scossa di Amatrice, perché i danni maggiori purtroppo si registrano proprio nella cittadina di Amatrice. E poi, dopo un terremoto di magnitudo 5.8 avvenuto a Visso il 26 di ottobre, il 30 ottobre arriva la grande scossa, che rompe di nuovo lo stesso sistema di faglia del Monte Vettore, Monte Bove, provocando però una serie di effetti primari e secondari molto molto importanti. Per riassumerla brevemente, considerate che il terremoto del 30 ottobre ha provocato fenomeni sia primari, che vuol dire la fagliazione superficiale, quando la rottura arriva fino in superficie e diventa permanente. Lo scalino provocato da una rottura primaria è
0: permanente,
3: immutabile, sta lì. Il che vuol dire, per esempio, che abbiamo misurato come gruppo emergeo allargato, sono stati presi in quei mesi oltre 7.000 punti di misura. È stato mappato un sistema che si allungava per almeno 28 chilometri, ma che con i diversi segmenti di faglia che si sono rotti, antitetici e sintetici, vuol dire quelli che accomodano ugualmente maggior terremoto e quelli che l'accorgono meno, sono stati mappati oltre 45 chilometri di rotture, oltre a un importante numero di frane e di effetti che noi chiamiamo secondari, cioè quelli che vengono indotti dallo scuotimento, ma che non sono la rottura del terremoto primaria. La rottura del terremoto primaria, appunto, coinvolge più di 45 chilometri in superficie. Questo vuol dire che tutte le infrastrutture, a partire dalle strade, a partire dalle condotte del gas, dell'acqua, le linee elettriche, possono essere seriamente danneggiate e in emergenza creare l'enorme problema di non avere luce, gas, acqua per la gestione dell'emergenza. E poi successivamente è importante conoscerle per poter ricostruire, ricominciare al meglio possibile. È una lezione questa mappatura, ci serve a capire dove ci aspettiamo che avvengano queste rotture, dove ci aspettiamo che avvengano le frane, le liquefazioni, fino addirittura al maremoto, voglio dire, come effetto secondario. Imparare dove avvengono ci dovrebbe aiutare poi a riprogrammare più correttamente, più coscientemente almeno, il territorio e a gestirlo nel modo migliore. Questo è quello che è successo. Ci tengo a sottolineare solo una cosa: è stato un anno particolarissimo il 2016. Perché? Perché la prima scossa è stata il 24 agosto, il gruppo emergeo degli NGV ha la responsabilità nazionale verso la protezione civile della mappatura e quindi ha provveduto a quello. Il 30 ottobre, quando avviene la seconda scossa, ci si rende conto di un problema enorme legato da un lato all'estensione di queste deformazioni ecosismiche. Considerate che noi abbiamo suddiviso il territorio in 9 settori per un'area che è più grande di 400 km quadri. E a quel punto abbiamo il problema del meteo, o meglio, sta arrivando l'inverno, arriveranno le piogge, arriverà la neve, potremo perdere le informazioni, non essere più in grado di riconoscere, di misurarle correttamente. E quindi abbiamo, per la prima volta in realtà, aperto Emergeo alla comunità sia nazionale che internazionale. Immaginate che per pubblicare la mappa di dettaglio in cui ci sono questi 45 chilometri, ricostruita tramite più di 7.000 punti di misura, ricostruita tramite oltre 11.000 fotografie dall'elicottero, abbiamo coinvolto 130 colleghi di 25 istituti di ricerca diversi, metà dei quali europei, che avevano dato la loro disponibilità. L'area però era chiusa, bisognava avere le autorizzazioni per intervenire. Avevamo tutta la zona rossa. E quindi, in questo caso io, ma perché in quel momento ero il responsabile nazionale, ho autorizzato oltre 600 missioni di colleghi italiani e stranieri per completare il lavoro nel modo migliore possibile. Ognuno aveva un proprio settore, giorno per giorno, una serie di misure da fare. C'era un accordo scientifico di base. Lo facciamo tutti allo stesso modo, perché il risultato finale deve essere coerente, comprensivo e utile. Non solo scientificamente per chi fa ricerca, ma per le applicazioni che poi si possono fare per la programmazione del territorio. Per la prima volta è stato fatto questo. Io ora infatti non sono più responsabile di Emergeo a livello nazionale, ma sono il rappresentante italiano di un'iniziativa europea nata dopo i terremoti del 2023 in Turchia, che si chiama European Earthquake Geology Task Force, ovvero un gruppo di geologi del terremoto europeo che sarà in grado in un futuro, non appena ci chiederanno di intervenire, di andare a dare supporto in un qualunque paese europeo o di quelli che hanno chiesto di entrare nella comunità europea per aiutare le autorità locali, che come vi potete immaginare ogni volta sono sommerse di richieste dai ministeri, dagli ufficiali pubblici, dalle autorità locali. E quindi noi invece ci stiamo organizzando in modo da inviare delle squadre indipendenti, completamente autonome potenzialmente, che si faranno coordinare dall'autorità locale nazionale del paese colpito per fare questa raccolta il più velocemente e il più correttamente possibile.
0: Quindi esiste, diciamo, un database internazionale o europeo soltanto?
3: In questo caso è europeo soltanto, nel senso che questa iniziativa ricade sotto il sistema di protezione civile europeo. Il che vuol dire che il sistema di protezione civile europeo è costituito dalle protezioni civili nazionali. Nel momento in cui c'è un forte terremoto, per dire un disastro naturale, insomma, il paese chiede l'intervento della comunità europea e a quel punto si attivano tutti i meccanismi. E in questo momento siamo in grado di mettere a disposizione anche l'intervento di una task force geologica, perché ci sono paesi dove il numero di persone che si occupano di geologia del terremoto può essere, diciamo, non sufficiente, o comunque queste persone possono essere prese da tutta una serie di attività istituzionali che devono fare, i rapporti per la loro protezione civile, i rapporti per i ministeri, le interviste, i contatti col pubblico. E quindi l'idea che abbiamo avuto era quella di offrire un gruppo di supporto europeo di gente che è già organizzata, con un protocollo operativo stabilito, con un accordo su come prendere certe misure per essere di supporto e, almeno nella prima fase, nel primo mese, essere di aiuto sul campo per tutte le autorità che ne avranno bisogno.
2: Ecco, un punto di un dettaglio su questa catena di comando, il fatto che sappiamo che la protezione civile è direttamente sotto il governo, nel senso si muove nel momento in cui viene decretato lo stato di emergenza, ma nella protezione civile confluiscono tutta una serie di enti indipendenti, appunto, come sappiamo i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, insomma, che ovviamente si muovono indipendentemente. Il ruolo dell'INGV quindi è anche di Emergeo e comunque di questa struttura è indipendente.
3: Assolutamente, perché l'Istituto Nazionale di Geofisica, così come i Vigili del Fuoco, così come la Croce Rossa, così come l'Esercito, sono delle strutture operative del sistema di protezione civile, sono indipendenti e possono intervenire in autonomia. Nel momento in cui poi a livello nazionale o regionale viene dichiarata l'emergenza per un certo evento, a quel punto entra il coordinamento della protezione civile, che coordina queste strutture operative, perché potrebbero già essere sul campo. Voglio dire, semplicemente, i Vigili del Fuoco arrivano prima di tutti e sono i primi che devono arrivare
0: anche
3: indipendentemente. Poi viene dichiarata l'emergenza, se la problematica non è gestibile localmente, tra virgolette, facilmente, e a quel punto interviene il sistema di protezione civile in generale, che fondamentalmente coordina le strutture, che rimangono indipendenti per le loro azioni, ma che vengono coordinate e, diciamo, in un certo senso informano. Faccio l'esempio del 2016, abbiamo suddiviso il settore l'area in 9 settori. Io avvisavo la protezione civile di tutte le squadre che avrebbero operato in diversi settori, ovvero era il gruppo Emergeo NGV che decideva dove era importante intervenire, ma veniva comunicato alla protezione civile affinché vi fosse comunque un coordinamento e una sicurezza per l'operazione di tutti gli operatori che andavano a lavorare sul campo.
0: Allora, la domanda è questo, perché poi ci ricollega fra un po' anche alle interventi futuri. Tutto questo materiale di database con cui voi fate comunque mappate un territorio, poi come viene trasmesso e come viene collegato a chi dovrà ricostruire? Cioè, che collegamento c'è tra un lavoro di prevenzione, di studio, di mappatura di un territorio con poi chi deciderà dove, come ricostruire? E se vale la pena ricostruire? Perché tu l'hai detto all'inizio, hai esordito dicendo: non uccide il terremoto, uccidono le case e quindi le infrastrutture. cioè sono, è tutta quella, quella parte che poi farà sì, non è che il terremoto del 30 ottobre o del 24 sarà l'ultimo. Immagino che quella è una zona sismica da sempre, come insomma, no? Come tante altre, immagino in Iran, in Turchia, eccetera. Quindi poi come questo si trasforma nel futuro?
3: Allora, sia la mappa di dettaglio che il database che è stato pubblicato da tutti questi colleghi, prima ancora di essere pubblicati, vengono comunicati al Dipartimento di Protezione Civile. E quei dati arrivano alle autorità locali che ne fanno richiesta alla Protezione Civile o negli incontri con la Protezione Civile in cui devono fare certe valutazioni. Allo stesso tempo, però, noi siamo un ente di ricerca e quindi lo pubblichiamo su delle riviste scientifiche affinché sia disponibile a tutta la comunità, che vuol dire non solo i cittadini ma anche la comunità, per esempio, dei professionisti che operano sul territorio, gli ingegneri, i geologi, gli architetti.
1: Ma mi viene da dire, la stessa mappa di pericolosità, di rischio sismico di tutto il territorio italiano è proprio la base su cui si dovrebbe operare, su cui sia nella ricostruzione ma anche nella costruzione. Ovviamente nel momento in cui si tira su una palazzina, ovviamente c'è bisogno di tutta una serie di autorizzazioni, tra le quali c'è anche ovviamente la relazione geologica, a cui la sensazione, l'idea, ma anche diciamo da esperienza di colleghi che lavorano in questo campo, viene considerata così, non cioè, sono più importanti gli ingegneri, è più importante altro, mi viene da dire. Invece è una delle basi su cui di cui bisognerebbe tener conto. La pubblicazione, i dati sono pubblici, ci sono, e le fonti sono disponibili, quindi è soltanto secondo me è un approccio, è una cultura che limita la relazione con gli eventi geologici, eventi naturali in generale, limitata appunto al periodo dell'emergenza, senza memoria storica, senza continuare a vedere che il territorio risponde e ha una storia che poi appunto è abbastanza ben conosciuta. Ovviamente c'è sempre margine di miglioramento, ma appunto norme tecniche per la costruzione esistono, ci sono, devono essere tenute in considerazione, i materiali con cui si costruisce. Una battuta che facevi, te la faccio fare a te. Il concetto è: quanto è sicura la mia casa nel rientrare, nel momento in cui, ovviamente faccio una digressione, nel momento in cui le squadre vanno sul terreno, è difficile per gli abitanti anche discriminare chi è chi, cosa stanno facendo, chi sono queste persone che vanno a vedere i sassi invece non invece, vengono tenute in considerazione ovviamente anche le strutture. Però e la domanda che mi riportavi è: posso rientrare? Quanto è sicura la mia casa? Qual è la tua risposta appunto a questo?
3: Allora, la risposta che ritengo più onesta è: quanto conosci la tua casa, quanto sai riguardo ai materiali, l'età, la manutenzione, e quindi se ti fidi della tua casa, che l'abbia costruita il nonno, lo zio o l'architetto X. Il punto è che anche a Roma, lo dico trasmettendo da Roma, conosciamo le case in cui viviamo?
0: Al momento l'unica cosa che conosciamo è che ci hanno obbligato a fare l'assicurazione, perché lo Stato non si incarica più della ricostruzione, perché hanno obbligato tutti, insomma, principalmente diciamo le società, eccetera, a fare un'assicurazione specifica sui terremoti, eccetera. Questo perché i palazzi non sono, no, invece di darci, diciamo così, la storia, no? Della costruzione, di quello che dici tu, obbligano la popolazione a spendere altri soldi per un'eventuale assicurazione quando sarò morta sotto il palazzo, insomma non è che c'è poco da riscuotere un'assicurazione, insomma.
2: Secondo me questo è un tema fondamentale, nel senso si delega al privato e comunque alla speculazione, cioè nel senso l'assicurazione è una scommessa, quindi c'è sempre qualcuno che ci guadagna e quindi è un passaggio di soldi e non è l'approccio di uno Stato che cura e tiene ai propri cittadini, ma verrebbe, cioè lo Stato siamo noi, quindi i cittadini non curano se stessi, ma è tutto un passaggio comunque di soldi, come abbiamo sempre detto. Poi nella ricostruzione ovviamente c'è molta più facilità di speculazione, perché si va in emergenza, in deroga, e quindi qualsiasi cosa
0: viene poco controllata.
2: Però per riportare al tema poi appunto geologico, il concetto è la conoscenza di quello che c'è sotto e della struttura è appunto fondamentale, è pubblica, cioè ci stanno tanti studi, ci stanno tante persone che se ne occupano.
0: Che territorio è a questo punto questo di Amatrice? Ma io ti dico soprattutto anche quello di Arquata del Tronto, perché insomma, si è parlato spesso solo di Amatrice, ma lì c'è anche tutto il comune di Arquata che in proporzione insomma ha visto due paesi, anzi pure tre, scomparire totalmente, cioè non c'è rimasto quasi nulla.
3: È un territorio appunto fragile, è un territorio di montagna con costruzioni che di solito non sono più vecchie del Settecento, ma di cui conosciamo poco anche in termini appunto di manutenzione e misure idonee, per esempio a difendersi da un terremoto piuttosto che da un'alluvione, intendo dire. I grandi terremoti in realtà poi diventano delle grandi scuole e palestre. Penso al 2012 in Emilia-Romagna. Tutte le aree che sono andate in liquefazione, era un fenomeno secondario che noi, come dire, valutavamo poco, non scientificamente, dico in generale. E invece lì abbiamo imparato tanto. Per esempio abbiamo imparato, in Emilia-Romagna, abbiamo imparato, all'epoca il gruppo Emergeo mappò più di 1300 fenomeni di liquefazione su tutto il territorio. Però in realtà queste liquefazioni avvenivano in delle zone specifiche, in prossimità di fiumi, canali o subito accanto a loro. In realtà la porzione di territorio colpita alla fine è il 15% del territorio totale dal fenomeno liquefazione. E in quei 15% bisogna operare tenendone conto. All'epoca le misure che ho visto sono delle gabbie speciali per drenare e migliorare la presenza di acqua e fluidi al di sotto degli edifici. Questa è la lezione che ti dà il terremoto. Nel 2016 tutti i fenomeni franosi o la fagliazione superficiale che è avvenuta in un certo senso hanno messo in luce delle zone critiche, ricordandoci che esistono e che dobbiamo tenerne conto per qualunque pianificazione del territorio.
2: E benissimo, io direi che come quadro generale ti possiamo ringraziare del contributo, e ovviamente se ne potrebbe continuare a parlare, e lo faremo senza dubbio anche in altre trasmissioni. Ricordiamo in Entropia Massima il lunedì sera alle 20, e sicuramente nei prossimi tempi riprenderemo l'argomento e lo approfondiremo ancora di più. Ma adesso facciamo brevissimo spazio musicale, no, senza spazio, andiamo già in diretta con una chiamata.
0: Sì, diciamo che odio fare gli stacchi musicali. Allora, io lascerei, insomma, sì, ovviamente sì, Liane Giubù rimane. Allora, buongiorno, ciao, siamo in collegamento telefonico con Egidio Rendina, che ringrazio, perché nei giorni scorsi è uscito sul Resto del Carlino di Ascoli un'intervista a te per quanto riguardava la ricostruzione. 10 anni dal terremoto del 2016 a Pescara del Tronto, la ricostruzione resta segnata da ritardi e incertezze. A sollevare la questione Egidio Rendina, proprietario e portavoce della posizione di quei cittadini che, pur non risiedendo più nelle frazioni, contestano le scelte compiute negli anni sul futuro dell'abitato. Cosa contestate? Cosa contesti? Ciao Egidio, benvenuto a Radio Onda Rossa.
4: Ciao, buongiorno a tutti i presenti. non è che contesto, nel contesto che magari si è scelta la cosa più difficile, ecco. E io volevo solo dire che nei primi 5 anni dopo il terremoto tutti avevano sconsigliato di costruire lì, tutti, qualsiasi geologo, anche geologi locali avevano sconsigliato di costruire lì, ma di delocalizzare in una zona più sicura tutta l'abitato. Poi a un certo punto è arrivato un famoso geologo che ha detto ma qui si può ricostruire, non ha detto ricostruire qui, si è detto qui si può ricostruire, e tutti gli enti locali, i residenti storici, un po' per affezione al paese, hanno detto ok, e hanno è stata buona solo quell'idea lì, però a distanza di 10 anni ancora a Pescara del Tronto non si vede un mattone messo su, ecco, questo è il mio sfogo. E la mia proprietà sta lì, buttata lì, non ho più niente, insomma, ecco, non posso andare più su, e questo è il mio sfogo. Poi ecco, in linea di massima è questo, che dopo 10 anni è questo. Poi ancora ieri sono stati approvati delle, hanno detto sì ok potete fare, ma dopo 10 anni ancora siamo al, parlo un po' volgarmente, al carissimo amico, che in pratica ancora devono essere sviluppati dei progetti esecutivi, devono andare in appalto, deve essere aperta la cantierizzazione, quindi passeranno altri 10 anni prima che io no avrò casa e potrò mettere il primo mattone. Ecco qui.
0: Gigi, una domanda ti volevo fare, anzitutto va bene, non so se insomma, Pescara del Tronto è uno dei paesi che è venuto più giù e in proporzione ha avuto il numero di morti più alto, perché era un paese che già non aveva tantissimi abitanti residenti e che ha visto insomma un numero notevole di persone morte sotto le macerie, soprattutto insomma, anche giovani. E, quindi in qualche modo è ovvio che c'è sempre un il cuore, no? Di riavere il paese, di riavere quei tempi prima del 2016, quella vita e quella memoria del 2016. Questi 10 anni, diciamo, tu appunto non sei residente, quindi sei di quelle persone che avevano la seconda casa, chiamiamola così, lì, pur avendoci insomma un'affettività enorme e avendoci passato insomma tanto tempo. In questi 10 anni che cosa è successo alle persone che appunto come te?
4: Beh, io personalmente subito dopo il terremoto mi sono attivato per tornare su, ho comprato un camper e sono andato su, andavo su puntualmente quando avevo dei tempi liberi per stare assieme poi a Pescara ci conosciamo tutti, poi sai benissimo che ci conosciamo tutti, e andiamo su. Poi ecco, poi piano piano fanno passare questa, come si dice, questo affetto per i luoghi, anche perché viene accolto male. Calcola che hanno fatto una zona camper dopo 10 anni, quindi ecco l'accoglienza che ci hanno lì alla squadra del Tronto. Dopo 10 anni hanno fatto una zona camper che sicuramente sarà buttata lì così. E io mi sono attivato con un camper a spese mie, non è che me l'ha pagato qualcuno, e andavo su puntualmente, ero anche, qualcuno mi diceva ma voi villeggianti adesso che non avete più niente, ma che venite a fare? Cioè anche queste cose qui. E niente, tutto qui. E gli altri, qualcuno si è attrezzato con qualche casetta mobile, senza non pochi problemi da parte delle amministrazioni locali, perché diciamoci anche questo, le amministrazioni locali erano così. Ti voglio dire una cosa, poi noi subito dopo il terremoto c'era un ente religioso che ci avrebbe offerto di fare un ostello a Pescara del Tronto, un ostello per ospitare la gente, dato che noi a Pescara non avevamo più niente il 25 agosto. E le amministrazioni locali si sono fermamente opposte, a noi ci serviva solo un terreno che giù a, insomma, la zona artigianale di Pescara c'era. Le amministrazioni locali hanno negato assolutamente questa cosa del terreno, e quindi eccola lì, chi vuole va su come può.
2: Una domanda Gidio, giusto, tu come appunto proprietario di seconda casa ovviamente è come se fosse un po' di vengono considerati un po' di serie B, ma quali sono stati i passaggi

0: Io ho la mia proprietà bloccata in un limbo, Avevo chiesto anche di essere localizzato come molte abitanti di Pescara a Piedilama. Mi è stato negato perché dicono che lì nella mia zona si può ricostruire, però a distanza di 10 anni non vedo niente di fattibile, ecco.
1: E Giulio, tu nel tuo insomma nell'articolo, che nell'intervista che ti ha fatto il Resto del Carlino, parli anche di una poca richiesta di decidere collettivamente, no, come persone che abitavano Pescara del Tronto, dove ricostruire, che è un po' il, insomma, la discussione che c'è stata un po' in tutti i paesi, nel senso, quando tutto un paese viene giù, quando un terremoto così importante come quello del 30 ottobre ha delle scosse così forti, per miracolo non ci sono stati ulteriori morti, ma viene giù tutto un paese, diversi paesi, insomma, la richiesta che viene fatta dalle persone giustamente è: dove ricostruiamo? Sulla crinale della montagna che è di tufo ed è venuto tutto giù? Ieri è stato approvato, il 31 agosto è stato approvato dal Comune di Arquata del Tronto, definitivamente sono stati stanziati i soldi per ricostruire Arquata lì dove era, nel suo epicentro, perché c'è stata una richiesta molto forte anche della popolazione, degli abitanti. Su Pescara del Tronto c'è una discussione invece su questo, che tu ce la vuoi dire, insomma, quella che...
0: Ti spiego un attimino due cose. Noi fino a 5 anni dopo il terremoto, tutte le riunioni che abbiamo fatte tramite associazioni, tramite proprietari, era: dove ricostruiamo Pescara? Era questa la domanda. Allora, amo una zona, l'ISPRA aveva a suo tempo individuato 2 zone sicure, una subito fuori dal paese e una subito fuori dal paese, 2 zone che non, dalla popolazione non sono state recepite, perché... E hanno deciso di ricostruire. Poi, come ti dico, è arrivato questo famoso geologo che ha detto: ma qui si può ricostruire spendendo soldi e soldi. E quindi queste ipotesi di ricostruzione, mo te lo dico, c'è una località, località Pozza, e località Proverosa, le località dove l'ISPRA aveva individuato,
1: dove rimettere Pescara del Tronto, delocalizzata, insomma, comunque.
0: Sì, delocalizzata, ma sempre all'interno di Pescara, insomma, certo. Sempre nella zona di Pescara, certo. A 1 chilometro a monte e 200 metri a valle. Solo che questo famoso geologo ha detto: si può ricostruire, e le amministrazioni locali, i residenti storici, si è optato solo per dire: ricostruiamo lì. Ricostruiamo lì dove la zona è franata, dove è cascata casa mia, casa di tutta. Ricostruiamo dove lì ci sa, c'è una grandissima paleofrana individuata già dai geologi, da tutti, insomma. Quindi sì, si può ricostruire lì, ma quando? È quello il discorso. Non sappiamo quando, siamo ancora in un limbo burocratico madornale, ecco. E poi io sicuramente farò casa lì, io non ci tornerò più perché non mi sento sicuro sotto quella montagna. Poi ti premetto che sopra casa mia, dove dovrei ricostruire io, c'è una galleria della Tre Valli Umbre, che è venuta giù di 20 centimetri, insomma. Quindi capisci a me che la volontà di non costruire lì, però i residenti storici dicono che vogliono costruire lì sotto una paleofrana, perché quella è una paleofrana.
2: Ti posso chiedere, scusami, ti interrompo, ma era già da un po' che provavo. Ma hai detto queste nuove zone limitrofe non sono state recepite dalla popolazione. Che cosa intendi con questo?
0: Nel senso... Non sono state recepite, c'è stato, come si dice, un sondaggio, che poi per me è un sondaggio un po' alla volontà di ricostruire Pescara lì, insomma, ecco.
2: Ah, ho capito. Quindi c'è stata una discussione e si è deciso di non farlo.
0: Sì, si è deciso di non farlo.
2: Ecco, allora, questo, diciamo, mi rivolgo di nuovo a Paolo Marco.
1: E Gigio, noi ti salutiamo, grazie ancora, grazie per la tua testimonianza, e ci sentiamo presto, insomma, sempre Radio Onda Rossa è sempre aperta ai microfoni.
0: Ok, grazie Cristina,
1: grazie.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao. E appunto in breve.

0: Bravissimo, perché siamo ormai quasi in chiusura, ma proprio questa dinamica rientra nel concetto dei modelli di ricostruzione che abbiamo visto nel tempo. Ci sono problemi sempre col microfono? No, no, ok, da me sì. Diciamo il ricostruire come, dove e quando, il quando ovviamente il prima possibile, ma nel tempo ci sono stati diversi approcci, alcuni modelli diciamo virtuosi, poi in seguito, come al solito spesso succede in Italia, ci si scorda degli approcci, della storia, del come non si fa tesoro di quello che succede. Quindi ti volevo chiedere di raccontarci un po', appunto.
1: Sì, hai assolutamente ragione.
2: Dani,
1: Hai
2: questo.
1: assolutamente
2: Scusa, abbiamo dei
1: ragione.
2: problemi.
1: Ah, eccomi, scusate. In verità, noi abbiamo avuto un esempio, che a livello non solo scientifico, ma è stato ritenuto virtuoso.
2: Tanto in diretta, va bene.
1: L'esempio dei terremoti avvenuti nel 76 in Friuli. Perché lì non solo hanno dovuto affrontare la tematica del dove ricostruiamo, ma in realtà era come vuol dire quali sono le priorità nella ricostruzione. In Friuli è stata fatta una scelta che poi abbiamo avuto un'enorme difficoltà a replicare, ovvero lì è stato scelto di dare la priorità alle attività economiche, il che vuol dire che la ferramenta, la farmacia, l'ortofrutta, il mercato hanno avuto la priorità di ricostruzione rispetto alle abitazioni di coloro che ci lavoravano. Questo però ha avuto due enormi vantaggi riconosciuti. Il primo ha mantenuto la popolazione sul territorio, perché se dopo un grande terremoto che distrugge o comunque rovina pesantemente tutte le strutture e le infrastrutture, tu ricominci la ricostruzione partendo dall'attività economica. Sfido chiunque a abbandonare il territorio. In realtà il territorio rimane assolutamente vivo perché riapre la farmacia, riapre la banca, riapre la ferramenta, riapre il mercato e quindi si continua a poter star lì. Questa priorità ha fatto sì che nei primi 2 o 3 anni dopo il terremoto del Friuli del 76 la priorità fosse su quella, alla popolazione, rimanesse perché aveva il proprio lavoro. Purtroppo abbiamo avuto esempi anche relativamente recenti, ne dico uno perché è clamoroso a mio parere, quello di L'Aquila, in cui una gran parte, stiamo parlando di quasi metà della
2: Della
1: popolazione di
2: popolazione.
1: L'Aquila, si è dovuta trasferire perché viceversa c'è stata una difficoltà ad affrontare un approccio di questo tipo e si è pensato a trovare il sito dove ricostruire la casa prima ancora di ricostruire le attività. Lo spopolamento non è dovuto al fatto che le persone hanno paura o vanno via, non hanno lavoro. Non si può rimanere in un territorio terremotato senza lavoro. Si può dormire in tenda, si può dormire in una casa provvisoria, in un camper, se hai un lavoro, un'attività che puoi continuare. Almeno questo è il modo
2: Sì,
1: in cui
2: diciamo
1: la
2: che per
1: vedo.
2: il centro Italia c'è stato un altro tipologia di problema, che lì, essendo zone già, diciamo, difficili, perché stiamo parlando dell'Appennino centrale, e molto vicino a città quale Ascoli o Roma, c'erano le seconde case. Quindi più che l'attività commerciale, che più o meno, insomma, matrice hanno già avevano fatta, non hanno permesso a nessuno che aveva la seconda casa, che erano i tre quarti della popolazione lì, che sono anche le persone morte. A Pescara del Tronto la maggior parte delle persone morte è di Pomezia. Cioè, perché comunque è gente che il 24 agosto stava in vacanza. Poi in vacanza portava, come tutti noi cresciuti con le nonne e i nonni nei paesi al centro dell'Appennino. Quindi il problema lì è stato invece non permettere a chi aveva la fantomatica seconda casa di avere neanche un posto per dormire, neanche uno. Cioè non c'è stato neanche un posto per dormire mai. C'era a Borgo un posto che si chiama Agorà, eccetera, gestito più o meno dalla chiesa e via dicendo, irreperibile, un posto pure enorme, con tanti posti per dormire, no? Quindi non è stata data la possibilità a chi poi alla fine anche abitava e viveva quei posti, no? Perché avere una seconda casa, un conto ci vai 10 giorni, ma lì è gente emigrata che è venuta a Roma, non è che gente si è comprata la casa al mare, gente emigrata che sta a Roma, che lì c'ha gli affetti, i parenti, l'attività, appunto, oltre al fatto che ci passa tanto tempo, no? Non è stato permesso niente di tutto questo, quindi anche tornare in una casa che mi ricostruisci, dove l'ultima volta ci sono entrata è stata il 23 di agosto, e torno, come diceva Egidio, io non ci torno, c'ho paura. Cioè, se tu non hai creato un tessuto di partecipazione alla costruzione, no? Qui c'è pure Marco, delle brigate all'ascolto, che invito insomma a questa. Se non hai creato una partecipazione alla ricostruzione, in cui io ho potuto vedere come l'ha ricostruita, ho potuto partecipare insieme a chi è rimasto lì alla vita, al tessuto, è ovvio che poi c'è difficoltà proprio nel ritornare in questi posti che già non erano insomma altamente, e dove già tanta gente che ci abitava se n'è andata, ha preferito prendersi i soldi e andare a abitare da un'altra parte. Quindi anche, o rimane, o appunto, poi c'è tutta la questione delle SAE, no? Non si è capito perché una casetta ne è stata messa a disposizione a rotazione di tutte le seconde case. Voglio dire, non sono cose complicate, non stiamo parlando di migliaia di persone, stiamo parlando di una gestione condivisa, come ti dice Egidio, di quel territorio in cui la gente ha un'affettività molto alta. Ciao Marco, buongiorno.
3: Buongiorno,
2: tu fai,
3: sentite, buongiorno.
2: Sì, sì, ti sentiamo. Tu fai parte delle brigate di solidarietà, con te insomma già nel 2016 abbiamo più volte parlato dai microfoni di questa radio, volevamo appunto un commento anche con te, dopo 10 anni dal terremoto del Centro Italia, come siamo messe, non, insomma, sì, si parla della ricostruzione, ma io parlerei anche appunto del tessuto. Voi siete brigate di solidarietà, quindi qual è, insomma, che territorio, in che territorio ci troviamo dopo 10 anni?
3: Ci troviamo in un territorio che, anche se dovesse vedere le case e qualche attività economica ricostruita tra virgolette, in molti casi non esisterà più una comunità, non è più come dire uno spazio di vita per le comunità che abitavano quel territorio. C'è una dimensione sociale della ricostruzione che è a zero, al di là delle polemiche sui dati di quanto è stato ricostruito, come, dove, si può scendere nel merito. La proposta più forte che fecero i comitati di tutte le provenienze, di tutti i territori, era reddito. E prima ancora che ci fosse in Italia il reddito di cittadinanza grillino, avanzarono l'idea di un reddito di cratere, perché l'unico modo per far vivere quei territori è che ci fosse un reddito per chi lo voleva vivere, per chi lo abitava, per rimanere sul territorio. Perché io ho sentito una parte dell'intervento, l'ultimo, uno degli ultimi interventi, che condivido per molte cose, tranne per un fatto: l'Appennino è una zona particolarmente depressa pre-terremoto. La semplice, come dire, ricostruzione di attività economiche non sarebbe bastata a mantenere uno spazio sociale per quelle comunità. In più c'è stata in questi anni in Italia, a prescindere dal sisma, che purtroppo è proseguita col sisma, la destrutturazione completa dei servizi di base che fanno la qualità della vita, cioè scuole, ospedali, trasporti. E quindi vivere in montagna e vivere nell'Appennino diventa quasi una missione civile, perché oggettivamente non si hanno gli stessi diritti al netto del terremoto che vivere sulla costa, figuriamoci nel post sisma. Quindi quello che è mancato totalmente, come era denunciato da noi come brigade, ma dai comitati dei terremotati eccetera, una sorta di ricostruzione sociale, e che noi abbiamo chiamato rigenerazione ecosociale, con dei progetti di cui poi non so se avremo il tempo di parlare, di lungo periodo, per cui noi siamo ancora presenti nel cratere, nella zona dell'Ascolano, del Maceratese e via discorrendo. Questa mi sembra, diciamo, la cosa più rilevante, nelle differenze che anche nel dibattito che facevate prima ci sono rispetto al Friuli, e nelle differenze anche di partecipazione, perché il Friuli, ci sono studi sulle forme di partecipazione autonoma, spontanea e anche auto-organizzata della popolazione, anche conflittuale. Viceversa, nel terremoto di Centro Italia ci sono state forme di partecipazione che, per carità, rispetto ad altri contesti durano tuttora e quindi hanno un elemento di attivazione civica importante, ma sicuramente non paragonabili all'esperienza friulana. Ogni realtà, diciamo, ha una sua storia, mettiamola così. Però ecco, il tema principale è che in alcuni casi avremo delle casse ma non delle persone.
2: No, in un momento poi, Marco, incredibile, no? In cui con fantomatico caldo, questo ligno che avanza, noi qui in radio stiamo squagliando dal caldo e siamo al 5 settembre, in cui le zone appenniniche potevano essere, possono essere un buon ristoro, un buon aiuto, no? Potrebbero essere delle zone dove si vive sicuramente meglio, invece tendono a spopolarle del tutto, insomma. È incredibile. Sì,
3: guarda, noi abbiamo chiamato il nostro progetto, che ci ha visti poi essere partecipi con i post terremotati, diciamo i cittadini del luogo, di una cooperativa di comunità, di un lavoro di ripresa dell'antico modo di concepire il bene comune, che nella Marche per esempio si chiamano comunanze agrarie, quindi di rivitalizzazione di queste antiche esperienze di proprietà né pubblica né privata, ma di chi la usa. E abbiamo chiamato questi progetti rigenerazione ecosociale, perché ovviamente c'è una potenziale qualità della vita e anche una rigenerazione della nostra vita che viene dalla montagna appenninica, anche per chi vive la costa, che viene del tutto trascurata. L'ultimo piano, l'Italia ha da anni una strategia nazionale per aree interne, l'ultima versione di questo governo è la versione eutanasia, cioè si dice chiaramente, adesso sto parlando al cellulare, faccio fatica a leggere, vado a braccio, a memoria, si dice chiaramente che le aree interne vanno accompagnate al loro spopolamento e alla loro fine irreversibile. Questa è la visione di prospettiva, perché ovviamente chi ci governa, il tuo concetto di refrigerio e quindi di valore ambientale dell'Appennino non ce l'ha, perché nega persino il cambiamento climatico, quindi è ovvio che sono solo un fastidio quelle aree interne e quei cittadini che si ostinano a voler magari recuperare castagneti, boschi, a tenere vivo un ecosistema complessivo che dovrebbe collegare aree interne e costa.
2: Scusami,
3: siamo in questo contesto. Eutanasia.
0: Scusami, da dove l'hai letto quell'accompagnamento?
3: Strategia nazionale delle aree interne. È il documento di programmazione, è sostanzialmente come se fosse il documento di intervento economico finanziario dello Stato sulle aree interne.
0: Bene, ne riparliamo senza dubbio.
2: Infatti su questo, Marco, ti invitiamo, insomma, casomai in Trovia Massima sicuramente ci ritorneranno sopra, cioè la radio ci ritornerà su. Noi ti ringraziamo tantissimo, Marco, sempre un buon lavoro, e ritorneremo a parlare di terremoto del Centro Italia sicuramente.
3: Grazie a voi, a disposizione, anche perché le ricorrenze sono più di una. Matrice colpì nella notte che ci siamo lasciati alle spalle, ma poi l'allargamento del cratere avvenne con le scosse del 26 e soprattutto del 30 ottobre.
2: Ne abbiamo parlato, infatti.
3: E quindi anche quello è un decennale che andrebbe ricordato, benché fortunatamente non fece vittime.
2: Ci risentiamo allora intorno a quella data. Perfetto.
3: Grazie a te. Grazie a voi.
2: Ciao. Allora, lo studio, le conclusioni, non so se volevate, insomma, intervenire di nuovo, dire qualcosa.
1: No, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marco e non volevo assolutamente dire, è per noi ovvio che infrastrutture e attività lavorative dovrebbero avere la priorità se si vuole salvare il territorio, in particolare un territorio che è già sofferente o in difficoltà per motivi politico-economici vari. Quindi concordo in pieno. Volevo salutare tutti e dare un augurio di speranza, perché, come ha anche sottolineato Chiara, in fondo è vero, ci sono tanti studi, ci sono tante ricerche, ci sono tanti dati. Speriamo che vengano utilizzati al meglio, speriamo che le valutazioni non siano solo politico in termini di necessità locale o da un lato o dall'altro, non avrebbe senso. E quindi speriamo che anche l'amministrazione a livello locale si rendano conto dell'importanza di rivitalizzare dei territori che hanno sofferto.
2: In questo io, noi pure salutiamo ovviamente tutta Amatrice, Arquata in particolare, insomma i due epicentri del terremoto del centro Italia, facendo un appello poi anche alla popolazione, insomma, di vigilare, esatto, e di essere sempre protagonista della propria vita e delle case dove ci dovrà tornare, che insomma inquieta un po' tutte e tutti su questo,
0: e di far sentire la propria voce, per cui appunto la radio è qui e si fa tramite per questo. E quindi ringrazio anch'io Paolo Marco, ringrazio chi è intervenuto in collegamento e rimandiamo ovviamente alle prossime trasmissioni e alle trasmissioni tematiche su questo tema, ma ovviamente

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta da Via De Volsci 56 quando sono le 12:13. Primi ringrazio Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, per essere al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, grazie insomma per questa telefonata e per questo approfondimento che faremo in un momento in cui è uscito anche pochi minuti fa un comunicato di Autistici Inventati, appunto proprio da dato 5 settembre 2026, che leggo velocemente perché ancora non l'abbiamo letto. Venerdì 4 settembre Banca Etica ci ha comunicato in una riunione che eserciterà l'opzione di rescissione unilaterale del contratto con l'associazione Autistici Inventati ODV. Quindi prima si parlava di sospensione, adesso si parla di rescissione unilaterale, e che i fondi attualmente presenti sul conto, frutto delle donazioni di migliaia di persone, associazioni e collettivi, non saranno nella disponibilità dell'associazione. Al di là delle molte parole spese dai dirigenti di banca per lavarsi la coscienza, i fatti dicono che Banca Etica non solo si adegua al diktat dell'autocrate statunitense, ma ne rincara la dose mettendosi al suo stesso livello. E tutto questo senza alcun preavviso e senza darci alcuna possibilità di disporre dei fondi dell'associazione in maniera adeguata o di trovare una soluzione condivisa. La decisione di Banca Etica di fatto ci mette nell'impossibilità di onorare i nostri impegni amministrativi, di pagare i nostri fornitori ed erogare i servizi che le persone che hanno scelto Autistici si aspettano. L'associazione non ha altra soluzione che adire tutte le vie legali a nostra disposizione contro questa decisione e che riteniamo illegittima e immotivata, e per fare in modo che le donazioni che le persone ci hanno affidato possano tornare a nostra disposizione. Quindi diciamo che dopo anche tutta la c'è stata insomma un po' di discussione anche in rete, vari articoli ne ha pubblicato appunto Duccio Facchini, il direttore di Altra Economia, ha pubblicato recentemente una intervista a te. C'è stato tutto un dibattito anche di Alessandro Volpi, che collabora con Altra Economia, insomma, economista eccetera, in cui più o meno tutti voi ponevate un serio problema a Banca Etica sulle sue decisioni. All'inizio di sospensione ci arriva la notizia appunto di chiusura totale del conto, anche se Banca Etica ha mandato una mail a tutte le socie, tutti i soci, dicendo che mercoledì 9 alle ore 17 farà un webinar su questo per spiegare quali sono le sue decisioni, che ormai sappiamo pubbliche. Allora Alessandro, grazie insomma ancora. Tu hai diretto Banca Etica per tanto tempo, è cambiato qualcosa all'interno di Banca Etica? Cosa sta succedendo oggi?
1: Io questo non lo so, non sono più lì. Posso dire che mi sorprende molto questo secondo episodio. Il primo fu quello con Francesca Albanese, che denota una cultura che non era quella di Banca Etica, cioè una cultura che mette la prudenza al primo posto anche di fronte a atti che hanno sì degli elementi di rischio, sì degli elementi, come dire, che vanno valutati con attenzione, ma che non implicano assolutamente degli automatismi come la banca racconta. E questo significa che in qualche modo, di fronte a scelte scellerate del governo americano, perché è chiaro che il primo responsabile è l'amministrazione Trump, però di fronte a questo una banca che si chiama Etica forse dovrebbe avere un po' di originalità d'azione, un po' di coraggio, e non adeguarsi a quello che farebbe una qualunque banca per non avere grane, perché questo è un po' il dato di fatto.
0: Ma quindi secondo te Banca Etica avrebbe potuto avere un margine su questo, anche insomma essendo forse un po', cioè fare questo webinar un po' prima di prendere una decisione su Autistici e chiedere, no, insomma collettivamente un sostegno eccetera, anche perché io penso che chi usa Banca Etica sia comunque una persona molto sensibile e che decide che i suoi soldi non debbano andare appunto alle armi e sia un terzo settore, che oggi è Autistici, domani potrebbero essere Francesca Albanese, domani potrebbero essere tutte le associazioni che lavorano con la Palestina, per esempio.
1: Ma sì, è anche qualcosa di più, perché ormai, come dire, con questa deriva, anche la stessa vicenda di Autistici ci fa capire che la stessa deriva dell'amministrazione Trump è una deriva tutta ideologica. Una volta queste sanzioni si facevano verso soggetti che avevano a che fare con terrorismo in senso stretto, con atti di guerra. Abbiamo visto sanzioni verso l'Iran, verso la Russia, verso banche che operavano in questi paesi, o quando hanno lavorato con il Sudan che c'era il regime criminale. Insomma, tipicamente erano sanzioni associate a fatti molto gravi, più o meno oggettivi, più o meno riconducibili anche a questioni importanti di geopolitica. E siamo a un livello tutto ideologico, e quindi nulla può escludere che domani un quotidiano che si dice comunista, ad esempio, possa essere oggetto di una sanzione di questo tipo. Quindi è importante che le banche tutte, non solo Banca Etica, mantengano un equilibrio e che l'Europa ovviamente sostenga anche la loro autonomia rispetto a questo.
0: Ti va, insomma, tu conosci meglio di noi i meccanismi delle banche, di spiegarci un po' meglio cosa è successo, perché gli Stati Uniti d'America hanno potuto in così pochissimo tempo, stiamo parlando di neanche una settimana, bloccare, sospendere e poi bloccare definitivamente un conto, perché evidentemente la sospensione non è bastata, evidentemente Banca Etica ha provato a resistere e c'è stato un diktat fortissimo. Cioè, cosa sta succedendo?
1: No, scusami, non c'è un diktat. Allora, gli Stati Uniti hanno il loro ordinamento, questo è un executive order, loro hanno fatto, è uno degli strumenti della politica americana contro il finanziamento del terrorismo, nasce per questo, e diciamo così che quando l'amministrazione americana emana un executive order, i soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense ne devono subito prendere atto. Una banca italiana non è soggetta alla giurisdizione statunitense, lo sottolineo. Di solito cosa succede con questi ordini esecutivi? Ovviamente il Tesoro vieta l'apertura o il mantenimento, il Tesoro americano, di conti, di operazioni, di operatività, tra l'altro comunque sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di attività economiche e finanziarie, quindi ad esempio con un tempo di adeguamento. Nel caso di autistici inventati c'è un tempo fino al 25 settembre, anche qua non si capisce perché Banca Etica ha dovuto farlo il 4 o il 3 settembre quando l'ha fatto. Oggi è il 5, ci sono ancora 20 giorni di tempo per studiare delle soluzioni. Banca Etica ha voluto anticipare questi tempi e non si sa perché. Ora, teniamo conto che sono provvedimenti che hanno anche un principio di proporzionalità. I casi precedenti che abbiamo, che sono relativi a altre banche europee che hanno avuto, diciamo, conseguenze collegate a executive order dell'amministrazione statunitense, sono casi molto forti. Io ve ne posso raccontare qualcuno se vogliamo, che danno l'idea proprio anche della ratio di alcuni interventi, che non è una ratio così indiscriminata o indistinta verso qualunque correntista o qualunque cliente. Anche quando ho letto Banca Etica afferma che il rischio è quello di avere l'impossibilità per i 130.000 clienti di utilizzare le carte di credito e di debito, sta facendo un volo pindarico abbastanza spinto. Una cosa che non si è mai verificata e che, studiando un po' tutti i precedenti, io penso che si possa ritenere molto di difficile probabilità, di bassa probabilità.
0: No, anche perché sarebbe anche logico interpellarli questi 130.000 soci e soci di Banca Etica per capire se vogliono anche correre questo rischio, casomai, no? Cioè, nel
1: questa
0: senso...
1: è una strada, sicuramente questa è una strada, diciamo, cooperativa e dal punto di vista valoriale coerente con quello che è o era Banca Etica. Però, secondo me, per arrivare anche a una discussione di questo tipo con la base sociale, è molto importante dare le informazioni corrette.
0: Certo.
1: Io ho l'impressione, leggendo i comunicati della banca, che stia facendo una comunicazione che è un po' deresponsabilizzante. Okay. Cioè, è tutta colpa di Trump, è tutta colpa dell'Europa, noi non ci possiamo fare niente. Non è esattamente così. Ci sono dei margini di valutazione che si possono prendere, ci sono dei margini di rischio, ma d'altra parte l'attività bancaria è fatta di rischio. Se non vuoi correre rischi, non fai il banchiere, non fai credito e non apri i conti correnti. Quindi il rischio c'è sempre ed è anche un rischio che può essere reputazionale o istituzionale. Teniamo conto, io ho sentito dire a qualcuno di Banca Etica, rischiamo la multa da 1 miliardo. non so se l'avete letto anche voi, è un po', come dire, infantile come approccio, perché la multa da 1 miliardo chi l'ha preso? L'ha presa Unicredit quando nel 2019 aveva processato oltre 2.000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori a proposito della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ci rendiamo conto della proporzione, certo, tra questi numeri, questi fatti e tenere il conto aperto a un'associazione che è tuo cliente dal 2018 e che tu consideri a medio rischio, perché loro l'hanno dichiarato questo. Quindi è evidente che loro hanno paura, forse sono intimoriti, oppure hanno fatto una scelta e non lo vogliono dichiarare, ma non stanno dicendo correttamente ciò che gira intorno a questa faccenda.
0: Ok, quindi sicuramente non tutte le informazioni sono state rese pubbliche. Mercoledì, insomma, il 9 ci sarà questo webinar che insomma proveremo a chiedergli alla Banca Etica, giustamente, anche perché insomma non penso che chi è socio o socia di Banca Etica, solo stamattina hanno chiamato non si sa quante persone a Radio Onda Rossa per lamentarsi di come Banca Etica si sta, già l'avevano fatto per l'albanese, però in questo caso ancora più forte, e quindi insomma non so quanti saranno anche alla fine le correntiste e correntisti che chiuderanno i conti a Banca Etica e come proseguirà questa vicenda. D'altra parte, questa questione pone un problema molto serio, cioè se Banca Etica così facilmente, in così pochi giorni, chiude i conti correnti, immagino tutte le altre banche con quale facilità possono chiudere qualsiasi conto corrente. Cioè ci stiamo avviando a qui non ci stanno più i domiciliari o non so come dire, l'arresto preventivo del governo italiano, insomma tutto ciò che è giuridico in questo momento lascia spazio a una cosa ben più grave per tutte e tutti noi, che sono i nostri risparmi in qualche maniera. È vero, viviamo in un mondo capitalista e dovremmo forse tornare a mettere i soldi sotto il materasso, però qui vuol dire che per qualsiasi persona, se cede Banca Etica, immaginiamo tutte le altre banche con quanta facilità possono fare quel che vogliono dei nostri soldi. Gli servono per le guerre?
1: Però non sarei così tranchant. Abbiamo per esempio in questi mesi proprio due importanti precedenti positivi. Uno, lo citavi tu prima parlando di Duccio Facchini, che ha raccontato di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha spiegato, intervenendo su una causa, ha spiegato come l'essere inclusi in una lista OFAC, che è l'organismo statunitense di cui stiamo parlando, non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto con quel cliente. Occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quindi, come dire, i tribunali ci possono difendere da questi eventuali abusi. Un altro ne abbiamo in Italia: il Tribunale di Monza ha obbligato una banca che aveva chiuso il conto ad un cliente per lo stesso motivo, anzi direi più grave, perché in quel caso si parlava di operazioni fatte con la Russia, paese sanzionato, e la banca ha costretto, cioè il Tribunale di Monza ha costretto la banca a riaprire quel rapporto e anche a garantire le operatività necessarie per l'attività internazionale di quel cliente. Non sono mai situazioni, come dire, facilmente trasportabili in analogia, nel senso ogni caso è diverso, va visto caso per caso, però sicuramente non vale la regola che tutto è possibile, che le banche possono generare abusi di questo tipo o che i clienti non abbiano strumenti. Ovviamente sono strumenti faticosi e anche parecchio antipatici, perché se adesso autistici si trova costretto a fare causa a Banca Etica, sarà costoso e lungo.
0: Certo. È una questione molto complicata, anche perché insomma anche autistici rientrava anche nel 5 per 1000, per cui ci sono anche tutti i soldi che noi in questa dichiarazione di redditi,
1: questo, se io mi potessi permettere di dare un suggerimento agli amici di autistici, alcuni dei quali veramente conosco da tanti anni, ovviamente qui ci sono dei danni che verranno quantificati e chi ha preso queste decisioni senza considerarli potrà essere chiamato a risponderne, perché proprio per quello che stai dicendo tu, mi sembra che siano stati sottovalutati i danni che si fanno ad un'associazione. Sorprende proprio che questo lo possa fare in banca etica, però ne prendiamo atto.
0: Nel senso che penso che anche singolarmente chi ha devoluto, scusate l'italiano, ha devoluto il proprio 5 per 1000 adesso, insomma quest'anno, quindi il nostro 5 per 1000 non verrà dato ad autistici visto il blocco del conto, possa...
1: Speriamo di no, speriamo che siccome il 5 per 1000 passa per il ministero, magari passano dei mesi.
0: Ma dove glielo mandano? Devono aprire un altro conto.
1: Se non c'è un conto non glielo posso
0: bisogna capire se autistici riesce a aprire un conto da un'altra parte. Qual è adesso la prospettiva per autistici?
1: Io posso dire una cosa su questo. Allora, tu puoi avere lo scrupolo tu banca di togliere ad autistici le carte che si basano sui circuiti americani, come ad esempio il circuito Visa o il circuito Mastercard, perché quelli, essendo soggetti americani, effettivamente potrebbero avere degli automatismi o anche semplicemente delle forme di deferenza verso l'amministrazione Trump. Però ci sono una serie di questioni che vanno approfondite, ad esempio le carte italiane che Banca Etica colloca ai clienti non sono emesse direttamente da Visa, sono emesse da un soggetto italiano che si chiama Nexi e che è un soggetto tra l'altro anche partecipato in qualche modo da operatori pubblici come Cassa Depositi e Prestiti. Allora, siamo sicuri che qui scatterebbero gli stessi automatismi? Prima questione. Seconda questione, vuoi essere iperprudente? Non glielo vuoi dare? Bene. Perché gli devi chiudere il conto? Un conto che opera solo in Italia, o almeno da quello che so io, autistici non fa particolari operazioni internazionali, che rischi ti può portare? Quell'unico scenario che si può aprire, e sarebbe uno scenario veramente molto fantasioso, è che la stessa banca etica, per aver tenuto aperto un conto corrente di operatività italiana ad un cliente che è nella lista OFAC, venisse essa stessa iscritta nella lista OFAC. Una cosa che non si è mai vista. Tutti i casi di terrificanti sanzioni date per violazioni importanti OFAC sono casi che sono finiti con una multa o con un accordo transattivo. Non è mai stata inserita nessuna banca, tranne un caso che ho trovato di una banca libanese, poi se volete ne parliamo, che sia stata inserita nella lista OFAC, proprio perché l'amministrazione, per quanto può essere arbitraria l'amministrazione Trump, l'amministrazione statunitense con queste misure cerca di contrastare un fenomeno specifico che è il terrorismo, non un'intera banca. E dire che Banca Etica è una banca che finanzia il terrorismo mi sembrerebbe abbastanza forte anche per Trump.
0: Quindi, tornando insomma a quello che tu dicevi, questo perché? Perché il sistema di scambio di bonifici comunque passa ormai da tempo sul SEBA che è comunque un circuito europeo. Immagino che autistici inventati abbiano dei bonifici indubbiamente forse dall'estero, però gli blocchi quello e va bene così, gli puoi bloccare quelli americani, ma poi ha un sistema di pagamenti europeo. Quindi non entro su Nexi, perché su Nexi bisognerebbe, se ti va un giorno ci apriamo proprio una trasmissione, perché Nexi è vero che è partecipata italiana e via dicendo, ma è totalmente succube a Visa e a Mastercard, tanto che per delle questioni di insomma ti bloccano la carta in tempo, tre, vabbè, tutta una altre questioni che ne parliamo un'altra volta se ti va. Però quella sulla questione dei bonifici, pure io mi sono chiesta perché mi chiudi il conto. Un conto mi chiudi le carte, lo posso capire, ma perché mi chiudi un conto italiano che gira su un circuito europeo?
1: Io potrei aprirti un conto, darti una carta che gira solo sul circuito Bancomat, italiano, e farti usare Satispay, per fare un esempio, che è una società italiana. E tu hai un'operatività sicuramente limitata che però ti consente quantomeno di non chiudere e di raccogliere le donazioni o quello che devi fare, e questo avrebbe veramente bassissimi livelli di rischio, veramente bassissimi. E quindi io insomma, come dire, inviterei tutti a fare un'analisi un po' meno forse mossa da emotività o da paura o non so che cosa, spero non ci siano altre motivazioni, perché come dire, io mi aspetto anche che a breve qualche altra banca si affaccerà su questo tema, capendo che magari c'è anche uno spazio di mercato. Forse quella banca ruberà clienti a Banca Etica a questo punto.
0: Un'altra, quindi insomma diciamo possiamo, potremmo anche invitare autistici a provare ad aprire un conto su un'altra banca intanto e capire qual è la risposta di un'altra banca, immagino, no?
1: Io lo farei subito.
0: Punto. Bene, questa è una questione cui, su autistici più o meno, tu hai scritto recentemente anche un articolo, invece anche un po' approfittiamo di te per allargare un po' il discorso, sempre il 28, qualche tempo fa hai scritto un articolo sul percorso accidentato dell'euro digitale, pur di non disturbare le banche. Che cosa sta succedendo comunque secondo te a livello europeo su Agenda Digitale? Poche settimane fa è uscito un articolo appunto che faceva un po' un riassunto della questione del SEPA per quanto riguarda i bonifici, che poneva l'accento di un sistema bancario e di carte dell'Europa alternativo agli Stati Uniti d'America. È realmente così? E in tutto questo, te lo chiedo, la Cina come è messa? Cioè come entra anche in questa questione che mi sembra insomma che non ci sia da parte dell'Europa nessuna possibilità di alternativa economico-finanziaria e bancaria agli Stati Uniti d'America? Forse verrà dalla Cina.
1: Allora, oggi il sistema finanziario, non lo scopriamo noi, è diviso in due grandi blocchi. Uno è il blocco statunitense, che ancora governa il grosso delle transazioni mondiali, è il blocco asiatico, di cui la Cina è il soggetto più importante e rappresentativo. L'Europa è importante per l'eredità del passato, per le masse che ancora muove, ma dal punto di vista del funzionamento delle infrastrutture ha decisamente perso ogni rilevanza, e questa cosa sembra ancora destinata ad accrescersi con il tema delle valute digitali. Le valute digitali emesse dalle banche centrali oggi sono una realtà, sono, diciamo, il principio è quello che, come lo Stato ha sempre battuto moneta, oggi batte moneta digitale. Ma la moneta digitale, a differenza della moneta fisica, può essere messa direttamente dentro uno smartphone, dentro un'applicazione, dentro un software, che ne consente l'utilizzo anche a prescindere da quelli che sono stati storicamente gli intermediari, cioè le banche. Prima lo Stato per emettere moneta passava per una banca, e la banca era il suo tramite tra l'attività del signoraggio statale, quindi l'emissione di moneta, e l'economia reale, quindi le persone e le imprese. Oggi questa cosa si può fare in un modo diverso, e ci sono tante sperimentazioni in corso, insomma tante, diciamo, diverse, alcune molto significativi in paesi importanti. Tu citavi la Cina, io posso citare anche il Brasile, posso citare anche l'India, la Nigeria, la Svezia, che è l'unico esempio attuale significativo in Europa, ma gli stessi Stati Uniti che stanno iniziando. Purtroppo gli Stati Uniti, con una fase così problematica come quella dell'amministrazione attuale, hanno fatto molta confusione tra interessi pubblici e privati, per cui stanno facendo soprattutto crescere le criptovalute private, in questo diluendo un po' ciò che avevano fatto di buono a livello di sperimentazione sulle valute digitali. Però al di là di ciò è evidente che questo fenomeno delle valute digitali è il futuro della finanza, quantomeno della base finanziaria, e l'Europa è in gravissimo ritardo. Anche qua è interessante domandarsi come mai l'Europa è in ritardo.
0: Infatti.
1: Un po' perché è in ritardo su tutto, lo sappiamo.
0: Che sta troppo impelagato a fare le armi, cioè si preoccupa,
1: diciamo,
0: solo di quello.
1: Il sistema decisionale è particolarmente farraginoso, spesso prende accordi al ribasso, e in questo caso il ribasso è soprattutto sociale, cioè nella difficoltà di prendere decisioni chiare, di indirizzare la strada dell'euro digitale, si chiamerà così, verso quello che ci serve, quello che ci è necessario, si sta soprattutto attenti a non dare fastidio alle banche, cioè si sta soprattutto attenti a non creare quello che inevitabilmente sarà una riduzione del ruolo delle banche. Perché io, se sono un cittadino e ho diritto a ricevere i soldi dell'euro digitale sul mio smartphone, ma perché devo aprire un conto corrente? È chiaro che questo apre delle domande di funzionamento, di efficacia, di questioni collegate alla, all'operatività bancaria, ma Se prendiamo che sempre in questi giorni la Banca d'Italia ha dovuto scrivere a tutte le banche italiane perché, nonostante dal 2017 c'è una legge che impone di aprire un conto di base, le banche italiane praticamente non lo fanno, capiamo quanto sarebbe importante che questo borsellino elettronico funzionasse veramente come tale, a prescindere dall'infrastruttura bancaria. È chiaro che se lo fai, le banche perdono commissioni, operatività, liquidità, tutte quelle cose che sono abituate a tenere e su cui fanno i loro conti di fine anno. Eppure la liquidità del borsellino dell'euro digitale sarebbe una disponibilità in mano alle banche centrali, che non è detto sia peggio rispetto alle banche private, perché vorrebbe dire finanziare il debito pubblico, certo, finanziare investimenti pubblici, eccetera eccetera. C'è una grande complessità dietro queste materie. L'Europa si sta muovendo con una grande cautela che un po' è sua tipica su tutto, ma in questo caso particolare, nella mia opinione, è soprattutto condizionata dal non voler infastidire le banche private, e lo shock in termini di rendimenti, conti economici, liquidità che questo euro digitale potrebbe portare sui loro conti economici.
0: Alessandro, approfitto di te, poi se devi andare via me lo dici, per un'altra domanda e poi ti chiederò questa cosa in Libano perché ci ha incuriosite. Ma la questione è questa: non c'è stata nessuna presa di parola della politica su questa questione del collettivo autistici inventati. Io immaginavo che, non so, immagino, non so se il Ministero del Tesoro piuttosto che Banca Italia, cioè non c'è stata nessuna, se non, non so, un attacco da parte della destra, quindi diciamo il governo ha saputo di questa questione perché, insomma, i giornali di destra ne hanno parlato, ci ha coinvolto, appunto, hanno fatto anche una coinvolto un lavoratore del ministero, eccetera eccetera. Come mai la politica e la finanza italiana non hanno parlato di questo caso, non lo reputano importante, o siccome autistici inventati comunisti anarchici, più gli chiudono meglio è?
1: Allora, diciamo così, andiamo per ordine. Intanto la Banca d'Italia non entra sull'attualità, non lo fa mai. La Banca d'Italia entra con le sue disposizioni ed eventualmente, quando le farà, con le sanzioni, con i provvedimenti sanzionatori, eccetera. Diciamo che però, se io vado, io cittadino qualunque, apro il sito della Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, quindi qualcosa che può fare chiunque, e apro la sezione delle FAQ, cioè delle domande frequenti, c'è scritto chiaramente che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che non sussistono obblighi di congelamento dei fondi. C'è scritto, quindi la Banca d'Italia si è già espressa, e se Banca d'Italia non lo legge, o forse lo legge come vuole, non lo sappiamo. Quindi questo è un primo punto importante, perché ovviamente sono materie dalla grande complessità tecnica, piene di rimandi, di dettagli, di normative, ma ci sono norme anche abbastanza chiare. Io penso che la politica su queste materie non riesce a entrare perché da troppo tempo ha abdicato all'idea che questa materia, cioè la finanza, sia governabile. Tutta la politica, destra e sinistra, in questo mi sembrano molto accomunate, con pochissime sfumature. Abbiamo 30 anni fa deciso che il mercato finanziario doveva essere appunto un mercato, quindi abbiamo chiuso le banche pubbliche, le abbiamo privatizzate, abbiamo detto che più crescevano e meglio era, le abbiamo fatte agire in concorrenza, abbiamo generato le bolle, le abbiamo viste esplodere, e oggi io credo che nell'attuale classe politica siano pochissime le persone, io non le vedo, in grado di avere un'idea chiara, non omologata a questi schemi, e con un giusto equilibrio tra funzionamento del mercato e tutela pubblica, appunto, si erano molto pochi. Purtroppo ricordiamo che questa è una constatazione che facciamo, questa, mentre la nostra Costituzione continua a parlare di tutela del risparmio e di promozione del credito, e in particolare la promozione del credito negli ultimi decenni è stata completamente abbandonata, ma questo è un altro tema. Quindi della politica non mi sorprendo. Il tema che poni tu sul, diciamo, il livello del dibattito mi sembra coerente con tante altre questioni, come la tassa sulle banche, sui famosi extra profitti e cose del genere. che ormai la politica non riesce più a esprimere un'opinione che non sia solo populismo su queste materie.
0: Anche perché si dovrebbe pure porre il problema del perché le liste OFAC le dobbiamo attuare noi, cioè nel senso, perché esistono delle liste di americane che hanno una ricaduta, no? Insomma,
1: certo.
0: Cioè, dovrebbe.
1: Ma perché... è anche normale in un sistema di paesi interconnessi che ci siano scambi di informazioni, antiterrorismo, antiriciclaggio. Questa cosa adesso l'amministrazione Trump la usa come un bastone contro le liste di coloro che non gli stanno simpatici, ma in realtà nasce dalla cooperazione tra stati, quindi ha un fondamento anche corretto, e ovviamente è qualcosa che ha avuto una grande escalation dopo l'11 settembre 2001 e quindi anche con le sue implicazioni non positive, però tra gli stati questo tipo di scambi di informazioni funzionano ed è giusto che una banca, quando apre un conto corrente, sappia il più possibile, grazie alle informazioni internazionali, chi ha davanti. Ma l'autonomia nelle valutazioni di rischio, nel peso di quel rischio per l'istituto o per il singolo rapporto, è tutta della banca.
0: Va bene, allora Alessandro, stiamo parlando con Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, su Banca Etica e su tutta la questione che ha coinvolto il collettivo Autistici Inventati. Ricordiamo, insomma, perché nella giornata di oggi è uscito il comunicato anche del collettivo, perché Banca Etica ha deciso di sospendere prima, ma ieri di chiudere definitivamente il conto di Autistici Inventati e di non fargli prelevare quindi i loro soldi, cioè quindi sequestrare i soldi di uno ODV, quindi anche compreso il 5 per 1000. Se ci vuoi dire questa cosa alla banca libanese, chiudiamo così.
1: Allora, è l'unico caso che ho trovato di una banca essa stessa iscritta, cioè soggetta all'executive order, come dicevamo prima. Si tratta di una banca libanese che si chiama Jamal Trust Bank e nel 2019 il Tesoro statunitense ha contestato a questa banca una relazione di lunga durata con Hezbollah e alcuni servizi collegati all'Executive Council di Hezbollah e al Martyrs Foundation iraniana, alla Martyrs Foundation iraniana, cioè alla fondazione dei martiri appunto vicina allo Stato iraniano. Stiamo parlando di una banca che, almeno secondo questa ricostruzione, era di fatto funzionale a una serie di attività di questi soggetti e aveva rapporti consolidati con le loro strutture finanziarie e, secondo gli Stati Uniti, aveva anche condotto una serie di attività finalizzate a nasconderli. Questo è un tema importante perché in tutti gli atti che ho visto verso anche Unicredit, verso BNP Paribas, verso alcune di queste altre banche che si trovano tra quelle sanzionate, quasi sempre oggetto di sanzione è anche il comportamento occultante, cioè perché la banca fa una cosa, sa che è sporca e la prova a nascondere a chi vigila. Capiamo di nuovo, adesso al di là del nostro giudizio sulla banca libanese e sulla conoscenza dei fatti, almeno per quanto mi riguarda è molto poca, abbiamo di fronte un chiaro, diciamo così, nemico del governo statunitense, una situazione che comunque è molto complessa e che veramente ci sono state condotte di occultazione che sono un caso molto diverso da tutti quelli di cui stiamo parlando.
0: Va bene Alessandro, quindi diciamo che sicuramente faremo una seconda trasmissione se ti va sul ritorno al socialismo con l'euro digitale, perché ovviamente se decidiamo che le banche private non esistono più.
1: Ma guarda, non ci sarà un ritorno al socialismo, io penso che ci troveremo tutti a usare lo yuan digitale fra un po'.
0: Va bene, appunto, quindi un modello, insomma. Benissimo, parleremo di questo più presto, perché l'argomento, insomma, ci interessa. Penso che anche questa questione di Autistici Inventati non finirà qui molto presto. Noi ti ringraziamo, insomma, per la tua enorme disponibilità a questa chiacchierata, anche insomma per chi ascolta Radio Onda Rossa, avevamo bisogno un po' di alcuni chiarimenti che ci hai dato perfettamente.

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con la segnale per sei cristiani sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

di Dormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: state nello staff, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni.
1: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione,

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

strappano i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi, la pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato, delle sigarette, sbirri al telefono che brillano alla morte, le zecche, botteghe piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta, se non la posso ballare.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sudoccidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Voci numerose!
1: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora, la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

sono le 21 e 2 minuti primi, questa è domenica 6 settembre. Una puntata della Presa che va in onda regolarmente o quasi. E il quasi è relativo al fatto che ci prendiamo ancora qualche minuto di pausa. Quindi la sigla è partita in orario, ma sarà solo questa a partire in orario. Ci prendiamo un altri 5 minuti, un paio di canzoni per permetterci di preparare la puntata.

0: Le 9:10 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Sono 87.9 in modulazione di frequenza, questa è la dita nella presa, come ogni domenica. E così noi andiamo ad iniziare una puntata che si preannuncia particolarmente complicata per gli argomenti di cui dovremo parlare, ancora di più per le notizie che dovremo dare a chi magari non le avesse ancora ricevute. E quindi, insomma, dopo avervi ricordato che il nostro numero di telefono è lo 0649 1750, che potete scriverci anche alle dita nella presa @ondarossa.info, e che naturalmente tutti i nostri podcast si trovano sul sito ondarossa.info, andiamo subito ad iniziare con questa puntata. Una puntata che apriremo leggendo un comunicato, una forma che in genere non seguiamo, non è proprio il nostro format radiofonico, ma facciamolo per questa volta. Che dici, lo leggo io? Lo leggi tu?
1: Come vuoi, va bene, comincio a leggerlo io finché mi regge.
0: Finché te regge.
1: Il titolo del comunicato è questo: autistici inventati, chiude, restare umani. Non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umano non è solo uno slogan. Significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costituiscono le reti umane a cui ci appoggiamo e le comunità che ci hanno inondato di messaggi e di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro e prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali e finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Autistici Inventati chiude. Il collettivo Autistici Inventati chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un facile modo per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci oggi. Nessuno di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso. Perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no. Restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri suggerimenti di tipo tecnico. Tenete comunque sempre presente che, così come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici.org, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi del genere che non siamo in grado di prevedere. Restiamo umani. Collettivo Autistici. Thank you.

0: Può darsi che voi aveste già ricevuto questa notizia, può darsi che invece la stiate apprendendo in questo momento. Se l'avete appresa in questo momento, è possibile che siate sconcertate, esattamente come lo siamo state noi quando l'abbiamo ricevuta. È anche possibile che questo vi faccia molto arrabbiare. Di rabbia ce n'è sicuramente tanta, che ci sarà bisogno e occasione di tirare fuori, nel senso che è chiaro che quello che è successo, no, dall'inizio di questa storia è ovviamente un mancano anche le parole, no? È un abuso, no? Davvero mi mancano le parole per descrivere quello che è successo. E posso anche capire bene come in questo momento, no, quello che sembra qui è di una ritirata non dovuta, no, o più prudente del necessario. Ecco, su questo, pur non potendo dare tutti quanti i dettagli e comunque non avendo tutti quanti i dettagli in questione, vi invito comunque a riflettere sulla potenza dello strumento che era stato tirato in ballo. Quindi, insomma, a breve ripercorreremo la storia in maniera più ordinata, ma tanto prendo, diciamo, una piccola scorciatoia, no? Le sanzioni OFAC sono davvero qualche cosa di molto pesante per la vita delle persone, soprattutto per quelle che si trovano negli Stati Uniti o che gravitano negli Stati Uniti, che è comunque una parte del movimento che effettivamente utilizzava i servizi di autistici inventati, che rischiano anche pene, quindi non soltanto sanzioni economiche elevatissime, no? Nel senso, e tutto questo si caratterizza, e ovviamente le persone anche in Italia rischiano qui non le sanzioni penali, non il carcere, ma sicuramente i problemi economici che si vanno a creare a chi è sotto sanzione sono smisurati, e su cui aleggia anche una gigantesca incertezza. Cioè, è davvero difficile rispondere alla domanda che cosa rischiavano le singole persone, cosa rischiavano le persone che utilizzavano per esempio anche soltanto un loro servizio per leggere le mail, cosa rischiava chi faceva una donazione, chi in qualsiasi maniera fosse reputato di collaborare al collettivo Autistici Inventati. Quindi queste considerazioni sicuramente non le possiamo dimenticare, altrimenti poi diventa troppo semplice, no? Pensare che altre persone sarebbero dovute resistere ad oltranza. Questo sarebbe una leggerezza che mancherebbe, no? Di tatto e di comprensione anche umana, no? Verso
1: anche un po' di, scusa, secondo me anche un po' di rispetto per delle persone, per dei compagni e delle compagne che per 25 anni hanno lavorato ad offrire servizi per tutto il movimento gratuitamente, offrendo il loro lavoro, le loro ci hanno messo anche la faccia, perché poi si sono dovuti rapportare con giudici vari che gli sono andati a rompergli le scatole, e la loro determinazione nel costruire una struttura che garantisse la privacy e l'anonimato è qualcosa che ha permesso a migliaia di persone e migliaia di collettivi di poter utilizzare in maniera sicura questi servizi. E d'altra parte la potenza del governo degli Stati Uniti non è che lo scopriamo oggi, e il caso di Francesca Albanese, che pure è una delegata dell'ONU, ha ben altra visibilità e possibilità di difendersi, l'abbiamo visto, lei ha detto chiaramente la sua impossibilità anche di andare a fare la spesa, perché gli erano stati bloccati tutti i conti. Quindi, insomma, per noi anche apprendere questa notizia, noi facciamo questa trasmissione, prima dicevamo forse la nostra trasmissione più difficile della storia, da una parte con la morte del cuore, perché annunciare la chiusura di Autistici Inventati per noi è veramente dura, dall'altra vi chiediamo comprensione, e poi andando avanti capiremo che c'è ancora tanto da fare, però.
0: Capiremo questo, e direi voglio anche dare già un'anticipazione sul fatto che sì, sarà una puntata difficile, nel senso di francamente triste e dolorosa, ma sarà anche una puntata che invece alcuni dei punti di difficoltà sono, se vogliamo, in un senso più costruttivo, perché parleremo anche del cosa possiamo fare in questo momento, e quindi qualche ragionamento generale su questo anche avremo novità. Io mi prenderei un altro breve stacco musicale. E questo è Morning Papers di Smog.

0: io prima vi ho detto che non sarebbe stata tutta quanta una tristezza, e poi però vi ho messo a Morning Papers perché comunque così, così gira, diciamo, ecco, questo è quello che si può mettere in campo. Però ecco, facciamo quindi una breve cronistoria, non di autistici dalla sua fondazione, che pure sarebbe il caso di farlo, ne trovate parecchie a disposizione anche online facilmente, e magari qualcosina lo diremo, ma magari non ci dilungheremo su questo, rimaniamo un po' sull'argomento stretto. La notizia arriva mercoledì 26 agosto, esattamente. La notizia che arriva come di consueto da questi tempi tramite un tweet o uno xit, se questo è il modo migliore di dirlo, a quanto pare tramite uno xit di Rubio, che mette autistici nella Specially Designated Global Terrorist, quindi li considera un terrorista designato specialmente globale. Questo vuol dire in pratica che vanno a finire sotto sanzioni OFAC cosiddette, ci finiscono nel giro di minuti. Sostanzialmente l'atto è congiunto, la conversione dell'OXIT in un atto che ha valenza è immediata. Tutto questo, ricordiamolo, non passa per un tribunale ma per dei
1: uffici amministrativi, perché poi in definitiva chi è che emana le sanzioni amministrative è un ufficio speciale del Ministero del Tesoro, delle Finanze degli Stati Uniti d'America, in sostanza.
0: Sì, sostanzialmente, no, diciamo, quello, la cornice legale, se vi state chiedendo com'è possibile, comunque sia, cioè va bene tutto, ma com'è che questi possono fare provvedimenti d'ufficio, è perché si sono fatti prima una legge che li preautorizzava a fare questa cosa, una legge tra le tante che sono avvenute poco dopo il l'11 settembre del 2001. Questo avviene mercoledì. Venerdì, almeno nell'ora europea, venerdì ci svegliamo e il dominio autistici.org effettivamente non funziona più. È ad oggi l'unico dominio bloccato, probabilmente solamente per motivi così contingenti, cioè non pensiamo che ci sia un motivo specifico per cui soltanto questo dominio sia stato bloccato. E altrettanto rapidamente PayPal va a bloccare l'account PayPal di cui il collettivo si era dotato per poter ricevere donazioni. Nel frattempo partono le interlocuzioni con Banca Etica, che conferma il serio rischio che il conto corrente debba essere chiuso, ma rassicura sul fatto che i soldi nella disponibilità del collettivo comunque sarebbe stato possibile recuperarli. A questo punto, diciamo, sappiamo anche, no, per molte persone che ci hanno segnalato, no, questo fatto alla radio, che molte persone erano molto, in realtà, desiderose di donare, no, vedendo la situazione complessa, quindi ovviamente molte persone l'hanno fatto o comunque ci hanno provato. Questo è il motivo per cui, diciamo, la questione economica di un collettivo tendenzialmente squattrinato si è poi invece si è apposta, come sapete. Noi non disponiamo di numeri in nessuna maniera, ma abbiamo intuito che comunque donazioni arrivate in questi giorni o che le persone hanno provato a fare erano un buon numero, per cui considerate quando dopo stiamo parlando di quello che avverrà con Banca Etica, di cui probabilmente qualcosa già sapete, parliamo comunque del fatto che questa disponibilità era in breve aumentata, e altrimenti magari non si spiegherebbe, ma vi dovreste chiedere, vabbè, ma in fondo di quanti soldi parliamo? Probabilmente questo collettivo non navigava poi nell'oro e quindi probabilmente stiamo parlando di niente. Ci sembra di capire che questo potrebbe essere diverso da quello, sì, che sappiamo, comunque... e comunque le cifre in realtà attualmente non le ha a disposizione, io credo, nemmeno il collettivo probabilmente, perché in realtà pochi giorni dopo quello che succede è che l'operatività del conto viene sospesa, quindi prima avviene una rassicurazione del fatto che sì, prima o poi verrà chiuso, ma che insomma la banca avrebbe fatto il possibile per prima arrivare, diciamo, a liquidarlo questo conto corrente e poi solo poi ad adempiere alle sanzioni, come purtroppo non aveva molta scelta.
1: In realtà, diciamo, non ad adempiere alle sanzioni, a rischiare che le sanzioni venissero effettivamente comminate anche a Banca Etica, coinvolgendo almeno una parte dei propri clienti e soci, perché non è che c'è un automatismo di nessun genere da questo punto di vista.
0: No, infatti si arriva prima ad una sospensione del conto corrente. Sospensione vuol dire che il conto corrente rimaneva ancora intestato all'associazione Autistici Inventati ODV, quindi tecnicamente rimaneva ancora loro, ma non erano in grado di effettuare alcun tipo di spostamento. Il caso entra nella stampa nazionale, si inizia a parlare molto e in molti sottolineano che Banca Etica non era strettamente parlando obbligata ad adempiere, anche se sì, si sente delle valutazioni sui rischi erano necessarie. Si parla quindi della possibilità, alcuni dicono, per Banca Etica in caso di violazione delle sanzioni, ovvero di mantenimento dell'operatività del conto dopo il 25 settembre, termine ultimo, cioè se Banca Etica non chiudesse il conto al 26 settembre, allora potrebbe trovarsi tagliata fuori da Visa, da Mastercard, magari ricevere anche delle sanzioni economiche indirettamente, perché ovviamente non è sottoposta direttamente alla giurisdizione USA, ma quando hai probabilmente dei depositi, non so se funzionano i sistemi bancari, ma suppongo che per partecipare a questi circuiti hai un deposito presso un soggetto statunitense, quello te lo può sequestrare nella misura proporzionata alla multa o qualcosa del genere, mi porteranno le persone che ne capiscono di più. Quindi il circuito Visa e Mastercard potevano essere molto a rischio, così come le transazioni con quello che avviene nell'area extra UE, perché diciamo di principio se la banca si fosse limitata a permettere solo conti correnti interni all'Unione Europea,
1: solo bonifici dici?
0: Solo conti correnti e trasferimenti e bonifici, perché un solo conto corrente senza possibilità di trasferire è un libretto di risparmio poi di fatto, no? No, e poi se trasferire denaro solo all'interno dell'Unione Europea il problema non si sarebbe posto. Quindi questa è la situazione. Banca Etica decide che l'unica misura prudente per loro, l'unica misura effettivamente possibile, è quella di prima sospendere il conto. Lancerà, dice, delle iniziative nei pressi dell'ABI, del Ministero dell'Economia e di Banca Italia. Per un bel po' di tempo si è avuto dei dubbi su quali fossero queste iniziative. A quanto pare queste iniziative sarebbero delle domande che Banca Etica ha fatto a questi soggetti, chiedendogli sostanzialmente...
1: I quali hanno detto no, dovete chiudere.
0: I quali in realtà non l'hanno detto, in cui ha chiesto cosa deve fare una banca in queste circostanze, dato che da una parte questo soggetto non è sanzionato dove abbiamo giurisdizione e dall'altra però io rischio le sanzioni direttamente, quindi che facciamo? Se poi ricevo le sanzioni chi paga? No, quindi cosa dovrebbe fare una banca in questo caso? Tutti e tre i soggetti hanno sostanzialmente eluso la domanda, questo lo possiamo dire, per motivi diversi, quindi non si sono pronunciati dicendo ogni banca deve fare le sue valutazioni. Quindi Banca Etica probabilmente voleva rimbalzare la palla a qualcun altro che gli dicesse o potete aprire nel qual caso, quindi poi desse delle garanzie, o viceversa dovete chiudere, e a quel punto le ragioni di Autisti andavano a finire. Questo non è successo, tutti e tre questi enti hanno detto siete voi che fate la banca, siete voi che vi assumete la responsabilità. Banca Etica a questo punto si è assunta la sua responsabilità e ha deciso di chiudere il conto corrente.
1: Sì, volevo solo aggiungere su questo che sul sito della radio, cioè quindi ondarossa.info, potete ascoltare la registrazione di un'intervista proprio su questa questione, su cosa avrebbe potuto fare Banca Etica sia nel caso di Autistici Inventati sia nel caso di Francesca Albanese, a un economista ex direttore di Banca Etica. Lo trovate sul sito della radio, e quindi insomma se volete approfondire l'argomento su quali fossero i reali rischi, cosa avrebbe potuto fare e così via, vi invito ad andare a seguire, ad ascoltarvi la registrazione dell'intervista. Quello che è certo è quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero che nonostante interlocuzioni, promesse di cercare soluzioni e così via, Banca Etica ha chiuso il conto di Autistici Inventati e ha congelato la disponibilità dei fondi, ovvero non solo gli ha chiuso il conto, ma quei fondi stanno lì sequestrati sostanzialmente. E va notato, va detta anche questa cosa, quei fondi stanno lì, quei fondi che stanno lì noi non sappiamo quanti siano, l'abbiamo appena detto, ma sono i fondi di migliaia di persone che hanno sottoscritto, contribuito economicamente affinché l'infrastruttura di Autistici Inventati potesse andare avanti. Quindi diciamo è un congelamento di fondi che è stato fatto a tutti coloro che hanno voluto aiutare Autistici Inventati, che va ricordato lavoravano ai vari server su base esclusivamente volontaria, come d'altra parte accade per i redattori di Radio Onda Rossa, insomma.
0: Sì, su questo tra l'altro Banca Etica ha cercato di giustificarsi, visto che molte persone l'hanno accusata, diciamo, poco meno che di appropriazione indebita. Vi sono detto: scusate, le donazioni com'è che adesso in tasca sono in tasca vostra, no? Allora hanno detto: beh, ma noi, il punto è che noi non possiamo ridarle ad Autistici Inventati. Perché? Perché se noi gliele dessimo, se noi gli dessimo questi soldi, allora staremmo esattamente trasferendo, no, dei fondi verso un soggetto sanzionato, che è tutto ciò che le sanzioni ci impediscono di fare. Di nuovo, qui si nota, no, un po' di semplificazioni molto grandi. Innanzitutto non si tratta di spostare dei soldi verso un collettivo, ma di dargli i suoi soldi. Questo comunque è una differenza che è davvero difficile, o meno.

0: elementi che probabilmente vi starete chiedendo. Uno è quindi che famo, cioè entrambi sono una risposta al quindi che famo, ma uno è nel senso molto pratico, la mia email, quali strumenti consigliate, questo tipo di domande magari molto immediate, e la seconda è un cosa fare dal punto di vista politico. Così, se potete pensare che almeno per una trasmissione di persone che di tecnologia si appassionano, almeno la prima sia una risposta facile, mi dispiace.
1: Al contrario.

0: Le 21:37, noi torniamo ancora in onda con le dita nella presa. Stiamo parlando del quello che succede con Autistici in Ventre. Abbiamo fatto, detto prima, il comunicato con le ultime notizie, quindi la notizia della chiusura delle attività del collettivo e a breve anche di tutti quanti i servizi informatici a esso connesso. Abbiamo poi fatto una breve cronistoria dei fatti degli ultimi 15 giorni, o nemmeno 10 giorni.
1: No, no.
0: Eh sì, da mercoledì a domenica, quindi 11 giorni, qualcosa del genere. E a questo punto volevamo cercare di rispondere alla domanda: ok, quindi cosa bisogna fare dal punto di vista tecnico? Quindi se avete una mailing list su Autistici, se avete una casella email, se avevate un sito su NoBlogs o altre cose del genere, cosa fare esattamente? E anche vi anticipavamo che la risposta avremmo voluto che forse avremmo una risposta molto semplice, ma
1: forse non soddisfacente,
0: forse non soddisfacente. Cioè la nostra risposta in questo momento è che non abbiamo delle risposte immediate. Possiamo sicuramente dire di rimanere sintonizzate sia letteralmente su questa radio per avere aggiornamenti, sia sul sito keepitfree.ai, dove ci sono anche il comunicato ma anche le guide tecniche che aiuteranno per esempio le persone a scaricare ciò che avevano dal sito Autistici per poter trasferirlo altrove. In molti casi la domanda riguarda proprio l'altrove, cioè dove andare. Questa è la domanda più complessa, e su cui diciamo che, se potete, il consiglio che diamo è quello di contattare il vostro hack club di fiducia. Mi rendo conto che questo non sempre è dietro l'angolo.

0: tutte le persone che ci stanno ascoltando, però in questo momento è la cosa migliore che si può fare. Sappiamo che le varie realtà, diciamo, legate all'autogestione tecnologica, su questo si stanno attrezzando, cercando di dare delle risposte sensate nel loro contesto, che quindi potrebbero anche essere diverse di posto in posto per le diverse valutazioni che i vari gruppi potranno fare. Tuttavia questo, come risposta generica, è la risposta migliore che possiamo dare. Possiamo anche anticipare probabilmente il fatto che la parte più complicata riguarderà la gestione dei siti, quindi dei noblogs in particolare, non tanto perché sarà complicato scaricarli o perché andranno interamente persi. Probabilmente se ne riusciranno a mantenere delle copie magari su webarchive.org. Tuttavia, per rimettere in piedi un altro sito invece decidere come fare, lì invece abbiamo un pochino più di smarrimento, perché le opzioni anche tecniche sono, diciamo, al vaglio, non sono tantissime, mentre probabilmente il lato di email, mailing list, comunicazione, sì, email e mailing list, via, semplifichiamola così, magari chat, ma sappiamo che era usata da molte meno persone, sono probabilmente qualche cosa che sarà sicuramente una scocciatura, ma sarà probabilmente anche meno problematica da ritrovare, no, degli altri posti dove andare, degli altri strumenti a cui appoggiarsi.
1: Sì, io su questo volevo aggiungere un paio di cose. Uno è che la questione di dove mettere il proprio blog è un problema, perché noi stiamo chiaramente ragionando su rendere disponibili dei luoghi digitali che non siano commerciali, perché sennò voi vi scaricate il vostro noblogs e andate su wordpress.com e probabilmente lì troverete il modo di ricaricarlo, perdendo però tutte le caratteristiche tipiche del noblogs, che erano principalmente la questione della privacy, del mantenimento, del non mantenimento dei log, il che significava che non l'impossibilità di poter risalire a chi ha scritto cosa, e quindi, diciamo, una garanzia di privacy molto alta. E poi l'altra cosa che volevo dire è che, diciamo, dal punto di vista proprio mentale, non so come dire, però io anche per primo ho parlato dei servizi offerti da Autistici Inventati, ma devo dire la verità, non amo, e penso di poter dire non amiamo molto questo termine, perché in realtà qui non si tratta di servizi, ma di strumenti messi a disposizione con la consapevolezza reciproca delle difficoltà e di a cosa servono e a cosa sono serviti. Cioè, non è un mero scambio di io ti do un servizio e tu mi dai qualche altra cosa, ma è un come dire, e soprattutto questo è quello che sinceramente io auspico, un livello di collaborazione tra chi ha la capacità tecnica di mettere a disposizione certi strumenti e chi poi li usa o magari li progetta insieme, insomma.
0: E forse questo era quanto potevamo dire per questa parte, quindi quella del cosa fare molto concretamente. Sicuramente no, la prima cosa da fare, appena ce ne sarà possibilità, e qui quindi bisognerà guardare il sito, che lo ripeto è keepitfree.ai, naturalmente lo segneremo
1: sul sito, nella registrazione, dove ci sarà anche la registrazione della puntata odierna.
0: Ti ringrazio.
1: Metteremo su una serie di indicazioni, tra cui anche i link utili per poter seguire l'andamento e l'aggiornamento della situazione.
0: Sì, esatto. E
1: tra
0: anche
1: l'altro,
0: perché
1: da tutti i punti di vista, scusami,
0: certo.
1: Quindi non solo dal punto di vista di quello che tra virgolette noi definiamo help desk.
0: Sì, diciamo che se volete farvi il backup di ciò che avete nella posta, questo potete farlo anche in questo momento, e tra virgolette l'unica cosa che manca è il fatto che non ci sono ancora molte guide molto dettagliate su come si fa, ma se sapete come si fa, allora potete farlo anche da subito e fareste bene a farlo anche da subito. Diverso è il caso di NoBlogs, in cui attualmente diciamo che non ci sono dei modi ottimi in questo momento per fare il backup, perché NoBlogs, pur avendo una funzione per il backup, questa è attualmente disabilitata per motivi di manutenzione dell'infrastruttura, perché in effetti nella cronologia che abbiamo fatto, io l'ho vista la faccia che tu hai fatto di chi si è ricordato una cosa, nella cronologia che abbiamo fatto noi ci siamo dimenticati di nominare il fatto che chiaramente in maniera sospetta come tempi,
1: come
0: alla
1: minimo,
0: notizia
1: sospetta.
0: Come minimo sospetta all'annuncio della delle sanzioni contro Autistici Inventati è seguito anche un attacco alla piattaforma noblogs.org, che ha cercato di scaricare dei dati. Per la verità, se abbiamo ben capito, non hanno scaricato poi moltissimo,
1: anche perché non c'era molto, c'era solo l'unico dato mantenuto è l'email con cui è stato chiesto il blog, quindi questa è l'unica cosa che eventualmente hanno potuto fare, cioè ricostruire l'associazione tra email che ha richiesto e NoBlogs. Quindi
0: sì,
1: questa è l'unica cosa.
0: Questo e anche potenzialmente appunto sapere quali utenti erano collegati a quali blog,
1: certo,
0: e quali permessi avevano, perché un utente può avere più blog,
1: sì,
0: cose del genere. Questo era un po' la cosa era possibile, quindi non sono riuscito a prendere moltissimo, ma è chiaro che questo ha ulteriormente invitato alla massima prudenza, e quindi diciamo che questa funzione attualmente è nascosta e non è utilizzabile. Quello che immaginiamo è che, anche perché il comunicato che hanno scritto allude proprio a questo, che ci sarà una modalità per poter fare il backup, che questo quindi arriverà, e a quel punto si potrà scaricare i contenuti del proprio blog in una maniera da cui in teoria poi è facile ricaricarli su un altro blog. Certo, questo non risolve la domanda del quale sarebbe quell'altro blog che mi vado a creare, così come chiariamo subito che le email che avete, voi potete scaricarvi il backup, ma naturalmente tutte le persone che hanno il vostro indirizzo email e che tra due mesi vi scriveranno, con molta probabilità voi non riceverete questa email, perché se continuano a inviarvela sul server di Autistici, questo probabilmente sparirà. Se anche non fosse già su autistici.org, perché attualmente siamo in una situazione asimmetrica, cioè autistici.org proprio non funziona, altri domini invece funzionano, ma tra un po' smetteranno di funzionare tutti quanti, quindi una cosa che dovrete iniziare a fare è trovare un'altra email e magari finché la vostra mail attuale funziona iniziare a spostare tutto quanto. Se siete iscritti a una mailing list con quell'indirizzo email, vi dovete scrivere con un altro indirizzo email che andate a creare, e altrettanto se siete iscritti a una piattaforma qualsiasi, no, di qualsiasi natura sia, che sia una piattaforma di shopping o una piattaforma di collaborativa o un wiki o che ne so io, ogni cosa per cui state usando le mail di Autistici naturalmente avrà dei problemi e quindi dovrete cambiare. Ecco, e cambiare prima è meglio che cambiare dopo. Quindi ci rendiamo conto che il fatto che vi stiamo dicendo aspettate per avere delle soluzioni va in conflitto con il dovreste sbrigarvi ad attuare queste soluzioni. Questo non ci sfugge, però così
1: è. Diciamo che tutto ciò che potete fare in autonomia fatelo, in attesa che nei prossimi giorni si possano trovare e si possano suggerire delle soluzioni alternative. Tra l'altro io mi dai la possibilità di dire questa cosa, che sulla quale non c'è un'omogeneità di vedute un po' tra tutto il giro degli ACLAB, ma io l'ho già detta, mi sento di ripeterla. Credo che questa occasione terribile per noi, appunto con la morte nel cuore, è l'occasione per riragionare su questa questione dei servizi, di nuovo lo dico così, passatemi il termine tra virgolette, che vengono i servizi indipendenti certamente rispettosi della privacy, che consentono un certo grado di anonimato, con appunto con la caratteristica dell'essere antifascisti, antisessisti, antimilitaristi, è stata particolarmente diciamo delegata al collettivo Autistici Inventati. E quindi questo rimette un po' in discussione, è un qualcosa che tutti gli A-Club si stanno domandando, se e come è possibile invece decentrare di più o decentrare i server di movimento, se è possibile o no riprodurre il modello di Autistici Inventati e comunque cercare delle soluzioni anche in questo senso. Insomma, le due cose non sono la stessa, perché abbiamo un tema di quello che dicevamo prima, l'help desk, e invece un tema più generale di ragionamento di alternative possibili.
0: Sì, che speriamo ci possa portare, no, a fare dei ragionamenti che magari ci facciano passare, no, fare anche dei passaggi oltre, no? Quindi cerchiamo un po' di vederla in positiva. Questa è anche la possibilità di rifare dei ragionamenti, di rimettere in discussione delle cose che avevamo dato per buone. A proposito di cose che davamo per buone, io vorrei chiedere a chi è insieme a me, voi state sentendo tanto due voci, ma in realtà la radio è piena di gente, che cioè della paura, vedo.
1: No, dicevamo pieno di gente, non ha paura.
0: Il gesto del pieno è simile al gesto della paura. Invito chi è a casa a rifletterci insieme a me. No, diciamo anche a dare magari qualche spunto su un tema che penso che si porrà inevitabilmente, diciamo, che noi lo vogliamo o no, quindi tanto vale parlarne. Cioè, attualmente le mail, se avete le mail su Autistici, avete un problema, ed è, noi vi stiamo dicendo che dovreste trovarvi un'altra email su cui spostare ciò che avete. Non sappiamo bene quali consigliarvi, nel senso che esistono altri servizi autogestiti. Se già li conoscete, perfetto, utilizzateli. Altrimenti in questo momento vogliamo evitare di magari dirne soltanto uno, no, e fare l'effetto catapulta, no? Per questo, certo, per tutte quante lì.
1: Poveracci.
0: Per cui non lo faremo. E quindi potreste pensare: va bene, allora vado sulle alternative commerciali. Alternative commerciali, no, se non mi date quelle autogestite, allora io che devo fare? Andrò su quelle commerciali, che in pratica quali sono? Sono le varie Google, o su un taglio diverso sono le varie Proton Mail,
1: Tutanota e così via.
0: Ecco, anche su questo, diciamo, è un grosso tema, nel senso che da una parte sentiamo il bisogno politico di continuare a dire: quello che è successo ci dimostra che l'autogestione è dirompente, che quindi i servizi autogestiti non sono semplicemente meglio fatti tecnicamente, come magari alcuni servizi commerciali potrebbero essere, anche se poi si scopre che pure sto meglio fatti tecnicamente
1: non è vero.
0: Gira gira non è mai tanto vero, perché gli interessi commerciali sono sempre interessi commerciali, e questo porta alla raccolta di dati anche nei servizi che dicono di non farla. E quindi ci troviamo anche lì un po' in questa strana contraddizione, per cui diciamo che se state pensando: beh, quindi siccome non so cos'altro fare, mi sposto su ProtonMail, è difficile per noi in questo momento dirvi che non dovreste farlo. Magari una cosa che possiamo dire è provate a ragionare se questa cosa, di farla soltanto temporaneamente, quindi come appoggio di uscita, sapendo che ci sarà un secondo passaggio non appena saremo in grado di darvi delle indicazioni in tal senso. Spero che questo sia molto presto, magari già la prossima settimana, ma chi lo sa. Questo, quindi, come vedete, abbiamo aperto più questioni di quanto siamo in grado di chiuderne.
1: Domande quante ne volete, risposte qualcuna.
0: Qualcuna. Va bene, io prenderei un'altra pausa musicale e andiamo a una parte diciamo di rilancio. Cerchiamo di capire politicamente cosa sta succedendo e secondo noi che cosa è il caso di fare.

fever beats in his head, just like a

0: Le 21:58 era Tom Waits, naturalmente una scelta musicale che ha diviso la redazione delle dita nella presa.
1: Un magnifico pezzo.
0: Magnifico pezzo.
1: Particolarmente malinconico.
0: Però diciamo
1: in tema.
0: Allora, noi volevamo andare con una carrellata di contenuti da varie realtà che si sono espresse, che ci daranno davvero delle occasioni di parlarne. Io non ti sto sentendo in cuffia, vai un po'.
2: Prova.
0: Sì, ecco,
2: direi sì, una rassegna stampa un po' di parte, volutamente, che attinge a fonti amiche a noi vicine che abbiamo trovato raccolte sul sito inventati.org alla voce Solidarity. Si tratta di interventi che abbiamo selezionato per lo più dai primissimi giorni dopo l'uscita della notizia e che ci paiono in qualche modo inquadrare ognuno un aspetto diverso che è in gioco nella vicenda di autistici, e speriamo che ci diano anche degli strumenti per orientarci insieme nella costruzione di un percorso politico collettivo il più ampio possibile di risposta a questo attacco. Comincerei con Havana, Avvisi ai Naviganti, a Club Nostrano, che si è subito espresso difendendo il collettivo e rilevando ad esempio che lo scopo è chiaramente reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che conosciamo, ovvero un internet mercificato, autoritario ed ecocida, ma costruiscono alternative e tuttavia con un grande sforzo, perché quella rete che spesso viene definita libera, o a volte sentiamo anche che magari internet è nato libero, ebbene questa rete è sempre stata tutt'altro che neutrale. Il controllo dei domini internet, leggo dal comunicato di Havana, è sempre stato a guida statunitense, ma ha esibito per anni un atteggiamento neutrale. Negli ultimi anni invece gli Stati Uniti stanno mostrando il loro controllo sulle infrastrutture di internet. Russia, Cina e altre nazioni si stanno sottraendo a questo strapotere, portando però la rete a una progressiva balcanizzazione. Qui emerge chiaramente appunto il tema della complessità delle infrastrutture di rete, che siamo abituate a dare per scontate. Probabilmente chi ascolta questa trasmissione regolarmente ha un po' di strumenti in più diciamo per cogliere le complessità, i complessi rapporti di forza politici in gioco, ma sicuramente la narrazione, direi, più mainstream della rete che vediamo diciamo diffusa anche dai media tradizionali è tutt'altra. E l'intervento invece di Serpi Canaro dice: prima che l'intelligenza artificiale arrivasse con l'interno di lobotomizzare le nostre menti e ad essere usata come arma di distruzione di massa, più di 20 anni fa, il collettivo Autistici Inventati è nato infatti circa 25 anni fa, aveva immaginato l'arma distruzione, cioè di istruzione per le masse, più potente che c'è, ovvero l'intelligenza collettiva. E, infatti aveva diciamo costruito in questi 25 anni e tuttora vive questa rete di solidarietà, come la chiama il lungo articolo di Sabo Media intitolato "Il primo server si chiamava Paranoia, la rete che è nata è Solidarietà", e questa rete di solidarietà è stata costruita appunto con l'impegno di persone che hanno lavorato su un altro piano rispetto a quello commerciale, quello che da Circe, un'altra organizzazione, associazione sicuramente nota a chi ci ascolta, è quello dello sviluppo delle tecnologie conviviali, ovvero tecnologie fatte per le comunità, costruite su misura da chi le utilizza per stare meglio insieme, divertirci, creare, costruire un mondo diverso, un mondo del mutuo appoggio. Questo sicuramente fa eco ai dubbi, diciamo, che si sollevavano poco fa sulla pertinenza della parola servizi per descrivere quello che fornisce Autistici, quello che forniscono altri server autogestiti. Ma facciamo un po' di autocritica sulle parole: anche la parola server, come tante altre del gergo informatico, possiamo e dobbiamo criticarle, chiedendoci appunto che cosa c'è dietro, cioè quali sistemi di dominio, di potere abbiamo copia incollato nella costruzione del mondo informatico digitale che abitiamo anche oggi. E anche nel comunicato di Circe di nuovo si insiste su per esempio la questa architettura che delega a un ente come il PIR, cioè questa corporation no profit statunitense che gestisce domini.org, .net.com e così via, e che quindi appunto Internet così come la conosciamo in realtà, dice Circe, è rotta da anni, sempre perché le infrastrutture di base sono controllate da aziende statunitensi, si regge in piedi solo perché poche persone hanno cura dei beni collettivi. Ecco, mi sembra il caso di continuare a sottolineare quello che le persone, che noi, le persone a noi vicine, vicine ad autistici, hanno ritenuto il caso di visibilizzare in questo frangente, perché la necessità di ripensare l'architettura delle nostre informazioni comunicazioni ci sembra più che mai evidente. E sottolineiamo anche la solidarietà espressa non soltanto da persone a noi geograficamente e politicamente più vicine, ma anche da una cooperativa come Mayfirst, che è una cooperativa statunitense messicana, che ha subito esordito dicendo: questa designazione del collettivo è molto familiare, ha riguardato per esempio anche Sami Dun, che era membro della cooperativa, ma continueremo a resistere contro le big tech, rispondendo a queste sanzioni eccessive e
0: permettimi se ti interrompo, ma davvero voglio dire tanto di cappello per aver preso la parola da dentro gli Stati Uniti, un contesto da cui ci rendiamo conto che prendere la parola su questo vuol dire tantissimo, vuol dire rischiare anche soltanto per un comunicato. Quindi se i comunicati vi possono sembrare degli atti troppo facili e magari anche vuoti o ego riferiti, questo non escludo che talvolta possa anche essere il caso, ma al 100% posso dire che questo non è stato il caso di Mayfirst, appunto un gruppo in cui alcune delle persone che ne fanno parte sono già state oggetto di sanzioni, si è esposta in difesa di un'altra organizzazione per le sanzioni.
2: E fin dall'inizio, sì, anche loro sono usciti abbastanza presto con questo comunicato di solidarietà. Un altro ente statunitense che si è espresso è Crime Think, con cui magari alcune persone avranno sicuramente familiarità. E qui l'accento viene invece posto sul fatto che, siccome non c'è una designazione di organizzazione di terrorismo domestico negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump non poteva che cominciare il suo processo di criminalizzazione dell'antifascismo andando proprio a designare gruppi europei e non solo come terroristi. Vediamo quindi questa categoria di terrorismo che si amplia sempre di più, sfondando qualsiasi frontiera, soprattutto, come rileva anche l'articolo del Global Project, questo attacco ad autistici viene sferrato poco dopo il grande summit internazionale anti-antifa convocato proprio dagli Stati Uniti. E invito per riflettere su questo termine a leggere anche il comunicato del Next Emerson, centro sociale fiorentino, che si concentra proprio, parte dal termine antifa e dice: non è neppure troppo chiaro da dove sia nato, dalle bandiere, dagli adesivi che si comprano su Amazon, la bandiera consegna Prime in 4 giorni. Che si fa? Sanzioniamo gli articoli su Prime, sanzioniamo Amazon, sanzioniamo i Meta che diffonde una serie di video sulle proprie piattaforme? Sicuramente c'è da ripensare a questo termine antifascismo, oggetto di revisionismo qui in Europa almeno da decenni, ma come scrive l'Osservatorio Repressione, che fa molti collegamenti anche con altre misure nostrane come il decreto sicurezza italiano dell'ultimo del 2025, con le riflessioni sull'eccezionalismo di misure che poi permangono, se questo è il terreno del terrorismo della parola, non serve più necessariamente un'azione perché diventano penalmente significativi possesso di materiale, diffusione di un contenuto. Adesso passiamo al terrorismo dell'infrastruttura e non non è più una questione di rifugiarsi, per esempio anche nella rivendicazione dell'etichetta antifa. Questo scrive Osservatorio dell'Oppressione in due articoli molto abbastanza lunghi dedicati alla questione. Dicono: è molto più larga, non dobbiamo difendere una sigla, ma impedire che il potere possa decidere quali idee trasformare in categoria di polizia e difendere appunto la possibilità di infrastrutture resistenti, infrastrutture del dissenso, che ovviamente non possono coincidere con le infrastrutture commerciali asservite, come abbiamo detto e come immaginate e sapete sicuramente bene, agli interessi, in questo caso, in questa fase storica, principalmente dell'egemonia statunitense.
3: Mi secca che ad aprirti gli occhi debba essere io, ma il concetto di denaro sporco nacque quando la Chiesa Cattolica fece il suo ingresso nel mondo bancario 300 anni fa.

0: Le 22:12, è sempre Onda Rossa, sempre Dita nella Presa. Stiamo parlando sempre del caso Autistici Inventri, che come avrete capito sarà un impegno monografico, diciamo, per questa puntata. E siamo arrivati, dopo aver fatto insomma un po' un'analisi poi della situazione, tramite anche una serie di comunicati. I comunicati in questione a volte l'ho appreciato, a volte no, ma naturalmente non escono tutti quanti nello stesso momento, e alcuni escono molto presto, quindi magari dopo uno o due giorni. Nel frattempo arrivano nuovi passaggi, e quindi diciamo che quello di cui stiamo ragionando è il fatto che sicuramente quello che è successo all'Autistici Inventati è ovviamente molto grave, e ovviamente ha delle ripercussioni grandi sull'autogestione della tecnologia, sulla sorveglianza in rete e dintorni, questo sicuramente. Tuttavia ci viene da dire non soltanto perché se stessimo magari alle motivazioni dell'ordine esecutivo, allora potremmo dire che la questione che viene attaccata è tutto ciò che può assomigliare al supporto di gruppi che risultano sgraditi al governo statunitense. È difficile però limitarsi ad osservare solamente le motivazioni di un ordine esecutivo, dato che quell'ordine esecutivo è scollegato di fatto da ogni base giuridica, non è contestabile o cose simili. Questo vuol dire che niente ci dice che i gruppi che invece non fanno parte di questa definizione più ristretta siano al sicuro. Se invece andiamo a guardare gli effetti, quello che vediamo è che la sanzione economica si potrebbe dimostrare una tentazione molto forte per il governo statunitense per coprire. Per adesso stiamo vedendo soprattutto all'estero, non sappiamo l'uso che ne farà internamente. Comunque parliamo dell'estero anche perché non viviamo negli Stati Uniti noi, chi è da dentro magari potrà fare delle analisi diverse. Vediamo che in pratica questa sanzione sia risultata magari non completamente efficace, paradossalmente nei primi casi, ma diciamo nei casi di un anno fa, no? Di cui sicuramente si è fatto molto parlare, nel caso della Corte Penale Internazionale e nel caso di Francesca Albanese, nel senso che senz'altro l'hanno molto danneggiate, ma questo non ha impedito a quei soggetti di portare avanti quello che stavano facendo. Certo, certo, poi gli ha impedito il fatto che nessun governo si è accollato di consegnargli Netanyahu, ma questa è un'altra storia.
1: Io su questo...
0: Però invece le sanzioni sono dimostrate in questo caso evidentemente molto efficaci, perché diciamo, no, il livello di la loro grande indeterminatezza mi pare che è stato un elemento molto forte, e diciamo la loro possibilità di incidere, direi, soprattutto sul lato economico. Cioè senz'altro c'erano anche altri lati, soprattutto per chi sta negli Stati Uniti ci sono lati pesanti, ci sono senz'altro altre cose difficili, cioè chi venisse, come dire, fatto oggetto di sanzioni, mi immagino che potrebbe vedere i suoi eventuali passaggi negli Stati Uniti, se ne dovesse fare nella vita, come qualcosa che non può più capitare, probabilmente, ma diciamo il grosso delle conseguenze sono sul piano economico, ma in un piano economico che non è soltanto perdere dei soldi, ma è un piano economico che vorrebbe dire anche cose tipo diventa molto difficile trovare un lavoro, perché la perdita di un conto corrente, quantomeno in Italia, è una conseguenza molto grande, perché sostanzialmente l'unico modo per avere dei soldi, tranne lavorare a nero, è avere un conto corrente, è anche addirittura l'unico modo per pagarci le tasse sopra. Sì. Per carità, nel senso, il lavoro a nero continuerà ad esistere, ma voi capite che la vita si complica quando quella diventa l'unica scelta possibile. Quindi da questo punto di vista ci sembra che lavorare su questo piano e quindi continuare a battere sul tema del debanking, quindi dell'espulsione dal mondo bancario, sia in questo momento una lotta che vale la pena fare. Capiamo che può sembrare una lotta di retroguardia, visto che come dire, già a volte lottare per i diritti può risultare, no, di retroguardia rispetto ai rapporti di forza concreti. Poi naturalmente l'istruzione bancaria non è proprio la prima a cui pensiamo, e però con concretamente quella possibilità ha un effetto blandamente paragonabile a quello che può avere i documenti in regola, non della stessa scala naturalmente, perché senza documenti in regola noi sappiamo che il trattamento che l'Italia ti riserva è ancora peggiore, no? Perché ti può rimpatriare in un posto in cui non hai mai vissuto e ti può buttare in un lager per migranti, quindi non mi permetto di fare questo tipo di paragoni, però forse è lo stesso tipo di dinamica politica, come dire, no, nessuno di noi è appassionato di documenti perché ci piace la filigrana, eppure capiamo quanto per le persone che vivono in questo posto avere i documenti è un prerequisito per puntare ad una vita degna, e questo mutatis mutandis vale anche, no, un po' nel caso degli aspetti bancari.
1: Sì, io volevo aggiungere a questo, diciamo, due questioni. Questa è un aspetto che sicuramente contraddistinguerà un po', no, i prossimi appuntamenti, le prossime impegni che costruiremo grosso modo insieme. Però volevo anche aggiungere che lo stesso tipo di battaglia, lo stesso tipo di questione c'è proprio riguardo alla rete, perché noi abbiamo, prima accennavamo a questo falso mito della neutralità della rete, che questo caso ha reso veramente evidente, per cui una azienda statunitense ha potuto semplicemente con un singolo click cancellare dalla faccia di internet la presenza di un dominio. E siccome la questione dei DNS, che tanto appassiona questa trasmissione, è una questione fondamentale per la possibilità di essere presenti in maniera indipendente in internet, anche questo sarà un tema che in qualche modo bisognerà riuscire ad affrontare, perché ora appunto la gestione dei DNS, quindi dei domain name system, che ricordo brevemente, quando voi cliccate www.autistici.org, cioè viene interrogato un server che restituisce un indirizzo numerico e in quel modo è possibile raggiungere quell'indirizzo, se questa gestione è in mano a imprese private statunitensi, che chiaramente rispondono al governo dell'America del Nord, è evidente che c'è un problema di mancanza di indipendenza. L'altro, a mio parere i due aspetti viaggiano abbastanza di pari passo. Naturalmente poi l'articolazione della lotta, della campagna, di volta in volta cercherà di capire in quale direzione andare. E l'altra...
0: Ho detto campagna.
1: Ho un po' anticipato, diciamo. L'altro aspetto che volevo...
0: Non ce la dici?
1: No, non
0: rimane
1: te la dico.
0: Così, la campagna, com'è bella la campagna,
1: così,
0: però ci sono le mosche.
1: Rimane così, perché? Perché questa questione della campagna è una cosa che... bisogna un po' comprenderla, perché... Legare la questione di Autistici Inventati alla questione, per esempio, cioè le altre due organizzazioni sanzionate insieme ad Autistici sono state Palace in Action, che peraltro era già proscritta dal governo della Gran Bretagna, che è un'organizzazione che chiaramente...
0: Ma con la Gran Bretagna però le cose erano ancora in corso, quindi diciamo sì, erano state additate, ma... Niente ancora di definitivo.
1: Ma soprattutto è la cosa particolare. Scusate, mi ero aggrappato al microfono e quindi non si sentiva più nulla. La cosa da dire rilevante di questa organizzazione è che è un'organizzazione non violenta, che ha fatto del metodo della resistenza passiva il proprio marchio di fabbrica delle proprie lotte. E l'altra è il gruppo di Mazar Badil, che secondo il governo americano fa da copertura al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Quindi, insomma, voglio dire, anche in questo caso direi,
0: no, di una lettura politica.
1: Noto una leggera lettura politica, noto il fatto che gli Stati Uniti e anche tutti il governo italiano, ma anche i governi europei, stanno chiaramente bastonando tutto ciò che è dissenso, tutto ciò che è protesta, in sostanza, e quindi cercano di tagliare il terreno da sotto i piedi a tutti i resistenti del mondo, diciamo, e lo fanno attraverso le misure, le sanzioni economico-finanziarie e attraverso il, e qui sta la novità di Autistici Inventati, il taglio dell'infrastruttura digitale che consente la comunicazione. Quindi, a proposito della campagna di cui parlavamo, diciamo, la questione è che è stata un po' individuata la necessità di iniziare una campagna che possa, quindi una campagna, una lotta, non so come meglio definirla, anche perché tutto, appunto, abbiamo detto che è tutto in via di definizione, è tutto talmente veloce che anche noi, insieme a tutto un po', penso di poterlo dire, tutto il giro degli A-Club, si sta ragionando su queste questioni, su come affrontare il momento da diversi punti di vista, ma comunque la saldatura tra questi aspetti, quindi la questione della lotta contro il genocidio, la lotta contro il riarmo e la battaglia contro l'imperialismo degli Stati Uniti, sono tutti corni della stessa necessaria lotta, ecco.
0: Sì, e quindi questo, no, ci fa insomma, cercare, no, di dire, è vero che, come hai detto tu, questo sta partendo dal mondo degli A-Club e dintorni, ma che sarà una lotta che sicuramente ambirà a diventare ben più ampia di così, altrimenti non potrebbe mai funzionare, e il cui accento tutto inizialmente sarà comunque quello di continuare a rivendicare l'apertura del conto corrente bancario. Questo ci è sembrato
1: la non chiusura del conto corrente bancario di Autistici Inventati. In generale, dicevi.
0: Sì, certo, nel caso di Autistici Inventati quello sarà sicuramente un momento chiave, per cui già possiamo dire che, per quanto mancano ancora molti dei contorni precisi, ma il 25 settembre sarà una giornata di mobilitazione a riguardo. Con ogni probabilità si tratterà di una data non nazionale, quindi si tratterà di una data diffusa in varie città. Non sappiamo ancora quali saranno le iniziative in atto. Si spera che ci saranno almeno alcuni cortei, ma probabilmente ci saranno anche iniziative di altro tipo, assemblee aperte, cose del genere, ma comunque con l'obiettivo di le richieste della non chiusura del conto corrente di Autistici Inventati, e anche con il rilancio di una analoga richiesta di cui, come dire, non abbiamo assolutamente dimenticato, che è quella, no, citata prima, quella di Francesca Albanese, una vicenda che sicuramente sapete, il parallelo è fortissimo, potremmo essercene, appunto, magari dimenticate, pensare che la cosa in qualche modo evidentemente si è risolta, visto che in qualche modo dovrà aver fatto, ma questo non cambia il punto. Queste sono delle possibilità, delle occasioni che, da una parte, alcune realtà non dovrebbero perdere per fare la cosa giusta, dall'altra sono dei punti che noi non dobbiamo far passare come minimo necessario. Quindi da qui al 25 vedremo come muoverci al riguardo e vi terremo aggiornate.
2: Ricordiamo anche che l'account Donor Box di Palestine Action è stato di recente chiuso, svuotato per analoghe ragioni dopo l'inserzione nella lista dell'OFAC.
0: Di Palestine Action Italia, tra l'altro, sì. Nonostante fosse stata l'altra sezione, quella britannica, a essere oggetto di sanzione.
2: Sì, E quindi diciamo per adesso quello che possiamo fare concretamente è mobilitarci su queste situazioni specifiche, ma ci aspettiamo anche che, come dire, man mano che la maglia dell'anti-antifa, dell'antiterrorismo statunitense si allarga, è un appello quello che lanciamo alla mobilitazione contro delle sanzioni applicate in maniera arbitraria ad organizzazioni sostanzialmente ostili all'attuale governo statunitense e che in futuro potrebbero riguardare tante altre organizzazioni e associazioni.
0: Eh sì, mi rendo conto che è a volte uno spauracchio che magari si può essere consumato nel tempo, ma a me sembra evidente che se non c'erano delle mobilitazioni che smuoveranno qualcosa, Autistici Inventati non sarà l'ultimo caso in cui delle realtà, come dire, in qualche modo il genere di realtà da cui mai ci saremmo aspettati un'accusa di terrorismo saranno proprio quelle accuse di terrorismo, perché in qualche modo l'accusa è esattamente strumentale al fatto, come dire, quando sulle cose si può arrivare con un processo, magari ci sarà un processo, quando si vuole colpire soggetti che si vuole fermare d'ufficio da un giorno all'altro, anche magari generando un forte senso di scoramento, no, in giro per il mondo di sinistra largamente inteso, allora magari si procederà con mosse di questo genere. Ecco, cerchiamo quindi di far sì che la depressione non ci travolga, viviamoci la tristezza della notizia che abbiamo dato oggi per il tempo per cui va vissuta e poi sciacquiamoci la faccia e troviamo il modo di ripartire.
2: Come dice Autistici, spegniamo il PC, abbracciamoci e andiamo a lottare per strada.
0: Sono i Virginiana Miller, quelli che state per sentire, che ci ricordano che con questa definitivamente l'estate è finita.

0: allora
1: ho dimenticato la cassa accesa.
0: Volevo solo ricordare che questa saldatura, diciamo, contro l'imperialismo degli Stati Uniti, ma anche contro la questione del funzionamento del digitale, si salda le lotte contro la costruzione di nuovi data center, in particolare legati all'intelligenza, alla cosiddetta intelligenza artificiale, anche in Italia, di cui tra l'altro si è parlato varie volte in trasmissione. In particolare c'è stata un'intervista al collettivo spagnolo Tunubes,
1: Secamirio,
0: che è bellissimo, perché Tunubes sta per il cloud, sì. che noi non traduciamo, ma gli spagnoli lo traducono, per cui è le tue nuvole asciugano il mio fiume,
1: sì.
0: Che quindi mi è particolarmente piaciuto, e ce ne sarà un'altra la prossima settimana, con un'intervista ad un altro collettivo che porta avanti lotte contro la costruzione di nuovi data center. Ma in particolare
1: è più avanti,
0: va bene,
1: tra qualche settimana parleremo con un po' di altre realtà, stavolta in Italia, sempre di lotte contro i data center,
0: ma in particolare anche sulla Chiarella. E a proposito di questo, appunto, il 10 ottobre a Milano ci sarà una manifestazione nazionale contro la costruzione di questi nuovi data center, che naturalmente si succhiano tutta l'acqua, consumano un sacco di energia, sono inutili, devastano il territorio e contribuiscono all'inquinamento globale. E chiaramente questa lotta si salda perfettamente con l'aspetto almeno della rete e della comunicazione indipendente, che questo caso di Autistici Inventati ha portato alla ribalta. Quindi dai.

Le 22.32, noi, come avrete capito, oggi non vi parleremo di Meta, che con 17 miliardi patteggia e porta a casa il diritto di continuare a fare quello che ha sempre fatto, cioè le sue interfacce manipolative. 20, 21, e ce ne andiamo invece a casa lasciandomi nelle salde mani della compagna automatica che vi farà compagnia fino a domattina. La dita nella presa a chiocciolaondarossa.info è la nostra email, 0649 1750 il numero di telefono di questa radio.

E visto che abbiamo detto contattate il vostro hack club di fiducia, magari vi diciamo anche come farlo. Il sito havana.fortepernestino.net contiene tutte le informazioni, lì troverete anche il contatto, che attualmente è ancora un'email ospitata sui server di autistici. Speriamo che ancora funzioni, se altrimenti, come dire, provvederanno a cambiarla, immaginiamo, in tempi rapidi. Comunque le mail è havana@inventati.org, ma la trovate pure sul sito che avevo detto poco prima, è inutile che fate questa faccia che vedo che state facendo.

0: Sportivo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sudoccidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e
0: sono
1: questa
0: polizia
1: fascista.
0: Sono
1: che
0: entrati
1: è
0: poliziotti in radio.
1: Radio.
0: Manganello
1: mano,
0: e cazzo ci sono morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro un muro, non me.
0: Sentiamo.
1: Sentiamo cosa stanno dicendo.
2: Contro un muro.
0: Siamo in diretta radio. Attenzione, non chiudete questo microfono.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di un ponte per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.
1: About politics. Everything is about politics. Everything is about